Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,

specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.

Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno

Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre
nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale.
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi.
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Benvenuti fratelli e sorelle in questa nuova puntata di In Cielo e Sempre Musica. Sono Sabina e sono qui per allietarvi con una nuova musica questa sera. Non io, non è perché mi vedete sola, adesso io me la canto, io me la suono, no. Anzi, ho una grande sorpresa per voi. Ed è una sorpresa che viene dal nord, anche se ho appena scoperto che è di origini siciliane. Si tratta di un cantautore rap di musica cristiano-cattolica che si chiama Giuseppe Bruno. E siccome sono connessa con lui, non solo per il sangue siculo simile che abbiamo, ma anche perché c'è una tecnologia avanzata qui a Maria Visione che ci consente di connetterci, e come voi vedete nel riquadro piccolino, via Skype. Benvenuto Giuseppe.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti e ciao a tutti.
0: Bene Giuseppe, noi vogliamo conoscerti meglio, e per noi intendo tutti i telespettatori di Maria Visione che ci seguono, che come tu sai sono tantissimi e soprattutto sono sempre curiosi delle novità, e tu sei senz'altro una novità qui in questa trasmissione. Raccontaci di te.
1: Ok, spero di non deludere chi ci segue, come vi dicevo...

0: Come dicevi tu, io sono qualcosa che assomiglia a un cantante rap. In realtà non sono proprio un rapper, io mi definisco un grande sognatore, un mercante di emozioni. Infatti io quello che faccio non è altro che prendere delle emozioni, metterle in rima e scrivere su musica. E queste emozioni devono essere emozioni positive che racchiudono messaggi che lasciano un qualcosa nel cuore di positivo, qualcosa che assomiglia a del balsamo per l'anima. E Giuseppe Bruno in Arte 8 nasce come videomaker. Io realizzavo videoclip per cantanti emergenti più o meno famosi, principalmente nell'ambiente rap. E proprio in questo mondo che contagia così i giovani, che li appassiona, ho visto però c'era molta negatività. Così mi sono detto: se esiste un rap negativo, io potrei essere qualcosa che regala un po' di positività invece. Perché non provare a fare del mio rap? E così ho iniziato un po' per gioco all'inizio, con un sogno nel cuore che era quello di arrivare dove ce ne fosse il bisogno. Quindi sognavo di arrivare negli oratori, negli ospedali, nelle
1: Certo.
0: scuole, e portare un piccolo, anche una piccola briciola di positività a me bastava. E questo era il mio sogno, è il mio sogno da grande sognatore.
1: Non mi sembra un sogno da poco, sai Giuseppe? Dovrebbe essere il sogno di tutti i giovani di buona volontà, cioè di tutti coloro che desiderano cambiare in positivo questo mondo. E tu lo fai attraverso la tua musica. Cosa ha significato per te? Perché questa scelta?
0: Ok, secondo me ognuno di noi deve fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore. Per di più, la bellezza che portiamo dentro, perché abbiamo tutti la bellezza, e questa bellezza bisogna donarla a chi ci circonda. E quindi io ho provato, essendo molto, un ragazzo molto emotivo, molto timido, infatti spero di non svenire in diretta, ho detto... Ho detto, voglio provare a donare la bellezza che porto dentro e quindi ho messo giù queste rime, questi concetti che naturalmente cantano principalmente di valori belli, la famiglia, l'amore, l'amicizia. E quindi se dico amore non può non parlare di Dio, che è l'amore con la maiuscola per definizione. E quindi c'è tanto anche Dio nei miei testi.
1: È bellissimo quello che dici. A tal proposito, io voglio invitare tutti i telespettatori che ci stanno seguendo a chiamare Maria Visione allo 071 7501 707 perché Giuseppe questa sera ci proporrà nell'arco della trasmissione tre video. In realtà quattro, ma col quarto vorrei finire perché è particolarmente bello. Gli altri tre sono i suoi video che parlano di temi molto specifici che io vi propongo e poi voi me li rigirate, me li rimbalzate con una vostra richiesta, secondo, come sempre, come consueto qui in questa trasmissione, secondo a chi lo volete dedicare, se ad una situazione, ad una famiglia, ad un vostro caro o a dei giovani o comunque la dedica è vostra. Io non ve la suggerisco, vi dico solo i temi che questa sera Giuseppe tratterà nei suoi video. Gesù come amico, lo dirò a Dio e quindi tutto quello che si può dire a Dio e da cui speriamo avvengano le sue risposte, non puoi mai domare un sognatore. Per ultimare, poi con We Can Save the World, vogliamo salvare questo mondo e su questo non c'è dubbio, Giuseppe, è vero, salvare questo mondo. Però io prima di fare vedere ai nostri telespettatori un tuo video, anche perché vorrei che qualcuno lo dedicasse, volevo chiederti, Giuseppe, tu sei un ragazzo, come tantissimi. Ci sarà stato un momento nella tua vita in cui per un motivo X, e allora vorrei entrare nel merito di questa conversione, hai sentito l'esigenza di quello che ci hai spiegato, del cambiamento, del sognatore che sei, farlo diventare una piccola porzione di realtà, che tutti abbiamo questo ruolo nel mondo, cioè il ruolo di cambiare in positivo quello che c'è, quello che viviamo. Quindi atteggiamenti positivi, ottimistici nei confronti della vita e di questa vita e di questo mondo, ma che probabilmente hanno un'origine.
0: Sì.
1: L'origine qual è?
0: Allora, premetto che sono sempre stato molto credente, magari poco praticante inizialmente, ma molto credente. Poi, in un periodo difficile della mia vita, per via di problemi di salute, Adesso non voglio fare la vittima, anzi, sto benissimo, cioè, mi sento molto bene.

0: bene, sto bene, però ho subito un intervento al cuore molto di un certo impatto, e quindi ho passato un periodo particolarmente difficile. E mi è stato vicino un amico che poi è la persona a cui ho dedicato Grazie Amico Mio, che si chiama Fabio, lo saluto, che mi ha avvicinato molto, essendo lui un francescano, anche fa parte del terzo ordine, mi ha avvicinato molto di più alla Chiesa, di più a Dio, di più anche a Francesco. Infatti mi ha regalato le fonti francescane, e da qui è nata il mio avvicinamento, la mia passione. Qui è stato il mio ritorno a frequentare la chiesa. Io mi ricordo che da bambino, quando la domenica mi svegliavo, dicevo però dormirei un po' di più. Adesso la domenica mi sveglio prima della sveglia, con la gioia di andare a messa, che è quello che auguro a tutti. Infatti la fede, secondo me, non deve mai essere forzata, perché quando la senti vale il triplo. Certo. E quindi è meglio la fede sentita.
1: E poi immagino che debba essere testimoniata, no? Immagino, nel senso che tu lo faccia, testimoniare una fede che proviene, come detto, da un momento di sofferenza, cioè un'origine è comunque una malattia, un percorso che hai dovuto affrontare. E parlavi di un'operazione al cuore, se ho capito bene, quindi comunque una sofferenza. Dove c'è la sofferenza, lì spesso si trova Dio, sei d'accordo?
0: Sì, una frase che dico spesso è una frase che diceva Padre Pio, che dice che è sotto le croci che si impara ad amare, e quindi io credo che è una buona palestra. La mia teoria è che siamo su questo mondo di passaggio, e il nostro obiettivo è quello di imparare ad amare per un amore supremo dopo. Quindi sicuramente un'ottima dimostrazione d'amore è farsi forte per chi ci porta nel cuore. E in quel momento difficile mi sono fatto forte per la mia famiglia, per chi mi voleva bene, perché è stata una dimostrazione.
1: Beh, come dice spesso Papa Francesco nelle sue omelie, ed è bellissimo, no? Ci fa un po' riflettere, dice: il buon cristiano, il buon cattolico dice che ama tanto Dio. Bene, io ci voglio credere, ma come fai ad amare tanto Dio che non vedi e non amare il tuo prossimo che vedi sempre? Con questa domanda io lascerei i nostri telespettatori ad una riflessione e poi lancerei subito, dopo questa piccola pausa, il tuo primo video. Grazie Giuseppe, a tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati fratelli, bentrovati in questo secondo round della trasmissione In cielo è sempre musica, in compagnia questa sera di Giuseppe Bruno. Ecco Giuseppe, vuoi fare un saluto veloce ai telespettatori che magari hanno acceso adesso la televisione?
1: Ciao a tutti, spero di lasciarvi qualche emozione per chi si è collegato adesso e di aver emozionato positivamente chi invece ci sta seguendo già da un po'.
0: Ecco, allora a proposito di emozioni, essendo Giuseppe un cantautore, rapper di musica cristiano-cattolica, io lancerei subito un suo primo video che si chiama Grazie amico mio. Ascoltiamolo.

0: Bellissimo, mi è piaciuto tanto. Io non sono una grande amante del rap, però devo dire che questo mi ha colpito. E vogliamo dire chi è il cantante anche?
1: Certo, ci mancherebbe. Questa canzone è un inno all'amicizia che ho fatto insieme a Joe, che è un mio amico, e l'abbiamo fatto anche perché, secondo me, in un momento come questo si è un po' perso il valore della parola amicizia. Anche forse i social network ci ingannano, siamo tutti amici. In realtà gli amici si contano su una mano e sono un tesoro, e quindi diciamo che ho voluto dare importanza alla parola amicizia, che è un valore che forse adesso si sta un po' perdendo, però molto importante.
0: Sì, assolutamente, ma credo che poi tu voglia anche elevare questa amicizia al grado più spirituale, quindi grazie a te che sei mio amico io riesco a, perché il testo è veramente immediato e nella sua semplicità arriva dritto ai cuori, per cui colpisce, e credo che sia anche un genere molto adatto per una facile comprensione ai giovani, agli adolescenti, ai giovani di oggi che sono un po' sordi, no? A certi messaggi. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo e sono molto contento perché, nonostante è un genere comunque molto giovanile, arriva ai

0: giovani e arriva anche a... è un po' più grandi perché comunque è orecchiabile. E la cosa che mi piace è che il mio obiettivo è un po' forse ispirato appunto da Francesco, da San Francesco, dire cose grandi con parole piccole, perché quando fai questo forse hai un po' vinto nella vita. E le parole piccole possono arrivare a tutti, però racchiudono appunto degli insegnamenti grandi. Spesso mi dicono: Giuseppe, sei speciale? No, in realtà no, io non faccio niente che nessuno non potrebbe fare, cioè io sono semplice. In realtà sono le persone speciali che nella mia semplicità notano qualcosa di speciale.
1: Beh, io sono della convinzione invece che la specialità è nella semplicità. Più semplici si è, meglio è. Bene, caro Giuseppe, devo lasciare una piccola pausa per i nostri telespettatori, ma chiamate allo 071-7501-707 perché il prossimo video, la prossima canzone lo dirò a Dio. Sono sicura che tanti di voi avete necessità di dire qualcosa a Dio. Dunque, dedicatela. A tra poco.
2: Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Bentrovati e bentornati, fratelli di Maria Vision. Sono qui in compagnia di Maurizio Bruno via Skype da Milano e siamo felici di averlo nostro ospite perché è un musicista, rapper, ma è soprattutto un'anima di Dio. Lo abbiamo sentito dalle sue parole, lo abbiamo capito dalla sua musica. Ecco perché io lancerei immediatamente il secondo video dicendo però che stavolta ha chiamato Anna da Trapani, dedicando, poiché è stato annunciato prima, il video che è intitolato Lo dirò a Dio, a tutte quelle persone che hanno la rabbia nei confronti di Dio. Che dunque lo dicano a Dio, perché solo Lui può sciogliere i nodi di questa rabbia. Grazie Anna per questa dedica, perché effettivamente, Giuseppe, ti piace questa dedica? La sì. Sento attuale?
1: Sì. Sì, direi che è molto attuale.
0: Io aggiungerei un'altra cosa, Anna, la rabbia. E poi lanciamo subito il video e ascoltiamo le parole del testo di Giuseppe. La rabbia è qualcosa che arriva quando si hanno delle aspettative disilluse, per lo più è così. Allora spesso si chiede a Dio quello che non è nel suo progetto. Che ne pensi, Giuseppe?
1: Sì, in realtà, vabbè, quando io ho scritto questa canzone insieme a Marco Mammoli, che conoscete bene, l'abbiamo vista un po' come dedicare quelle persone, cioè questo pezzo è dedicato a quelle persone, a quei bambini che non possono vivere la loro fanciullezza, che però non siano mai sentire soli, perché infatti la canzone dice questo, lo dirò a Dio, e quello lo dirò a Dio non è una minaccia, lo dirò a Dio, mi amerà Lui. Quindi questo pezzo è dedicato a tutti quei bambini che non si sentono amati o che non sono amati e che non vivono la fanciullezza che tutti i bambini meritano.
0: È molto bello. Ascoltiamolo.

0: Bellissima questa frase finale, i grandi non capiscono niente, i bambini si stancano a ripeterlo, bellissimo, bellissimo, complimenti a Marco Mammoli, grande amico di Maria Visiono, è veramente un tipo, quando canta Marco veramente siamo impressionati dalla bellezza della sua voce, dalla modernità di questa voce anche. Però io volevo commentare con te la scelta scenografica, i contesti, questi boschi, questi luoghi, questi bambini. Ecco, chi vi aiuta, chi vi crea anche, come dire, il copione scenografico?
1: Ok, no, in realtà quando creiamo un video, quando creo un video, lascio fare al regista più importante, quindi mi faccio guidare dall'alto. C'è molto poco di preparato, le cose capitano, come dicono alcuni, per due incidenze, e quindi faccio fare a lui. C'è poco studio a livello di video, più sui testi, perché le parole sono importanti, possono fare male, devono essere pensate, e quindi penso più a studiare il testo che la realizzazione del video.
0: Giuseppe, perché avete pensato di dedicare una canzone al fatto che i bambini non vengono capiti? Al fatto che non c'è peggior sordo di chi non vuol capire, dice un detto, no? E gli adulti spesso, pur comprendendo le situazioni, non le vogliono capire, si fanno sordi le situazioni dei bambini. Perché? Cosa succede e come mai avete voluto dedicare addirittura un video e dunque una canzone a questo messaggio?
1: Guarda, io per i problemi che ho avuto di salute mi sono sentito un bimbo nato vecchio, quindi ti dico, forse sono adesso un adulto ancora un po' bambino, e forse per questo ci tenevamo a fare una canzone di questo tipo. Poi è davvero assurdo che un bambino viva la guerra, un bambino in particolare, poi tutta la guerra di per sé è sbagliata, oppure ignorare

0: Infatti, mi dice la canzone, non puoi ignorare un cuore che batte, cioè è già vita. E per di più, c'è gente che ha difficoltà a dare nuova vita. E l'aborto, se per te, per me è sbagliato, perché è mancanza di responsabilità, non è giusto. Mai, non è mai giusto. Non siamo noi a decidere per le vite degli altri. Su questo proprio è un punto fermo per me. Quindi.
1: Io, un'ultima battuta e poi lasciamo anche un altro minuto di pausa. Volevo, ascoltando, riflettevo invece su tutte quelle sordità che riguardano gli egoismi degli adulti, soprattutto quegli adulti che in fase di separazione, di divorzio, tengono molto conto dei loro individualismi, dei loro egoismi, delle loro situazioni sicuramente non felici, perché per arrivare a un divorzio in genere ci sono sempre situazioni sofferte, su questo non ci piove. Però non tenendo conto di quanto i bambini soffrono, e ho sentito tanto questo dolore nascosto, silenzioso, dietro a un bambino che a questo punto lo deve dire addio.
0: Sì, poi purtroppo ci vanno sempre di mezzo i bambini, che poveri sono quelli che c'entrano sempre poco o niente. E la fanciullezza è troppo importante, un bambino deve pensare a giocare, non deve pensare ad altro,
1: Non
0: deve
1: deve
0: solo
1: pensare
0: pensare a
1: alle
0: giocare.
1: liti dei genitori, senza dubbio. Giuseppe, diamo qualche secondo di pausa e a tra poco, cari telespettatori, con Giuseppe e Bruno.

0: Bentrovati, bentornati, eccoci qua in questo ultimo round dedicato a Giuseppe Bruno. Trasmissione In cielo è sempre musica, il caro Giuseppe ci sta guardando da Milano, ciao!
1: Presente, ciao, ciao a tutti!
0: Soprattutto ciao e benvenuto a coloro che si stanno magari sintonizzando con Maria Visione proprio in questi istanti. Giuseppe, abbiamo ascoltato Grazie amico mio, lo dirò addio e adesso vorremmo ascoltare Non puoi domare un sognatore. Questa te la sento proprio autobiografica, non so perché. È vero?
1: Ci hai visto benissimo, è proprio così. Parla di me al 100%, ma di tanti altri sognatori. Non bisogna mai smettere di sognare, però bisogna ricordarsi di sognare con i piedi per terra e il cuore fra le stelle, ovvero non bisogna essere degli illusi, però non bisogna mai perdere quella bellezza della speranza che si porta nel cuore. E sognare è vitale, quindi è importante. Come dicevo prima, molto per mie incidenze, la mia musica nasce un po' da sola, infatti vabbè, le musiche non le faccio io, a me me le regalano, proprio come loro proposta due artisti con cui collaboro, che sono DJ Evan e Stefano Parodi, e quindi ti dico, nasce da sola, quindi sembra proprio che arrivi dall'alto questa cosa di creare e fare queste musiche positive. E Non puoi domare un sognatore dice che se uno nasce

0: sognatore, resta sognatore. Come se nasci tondo, resti tondo, voglio dire, non si può cambiare nella vita, ma si può crescere, che sono due cose diverse, secondo me.
1: Ascoltiamolo.
2: Deve finire questa storia, anzi non doveva nemmeno iniziare.
3: Ma come fai a essere così cieco? Ma non vedi che lui è felice?
2: Io sarei stato più contento se avesse usato i guantoni come me e non le scarpette.
3: Ecco, hai detto bene, tu saresti stato più contento.
2: Beh, sappi che io un figlio così non ce lo voglio.

0: Bellissima la sceneggiatura di questo video, e questa di chi è invece?
1: Qua con me canta un mio amico che si chiama Mark Soul e c'è la partecipazione di Simona Azzori, Salvatore e Marco, che sono coloro che partecipano al video. E l'abbiamo fatta per dare un messaggio che fa capire che, appunto, che pregiudizi uccidono i sogni. Per di più, lo

0: stesso Cristo in sé non stava con i più facili, stava con i più difficili. E è là che si vede il vero messaggio cristiano. È facile essere cristiani con i credenti. Quindi, nel senso, mai avere pregiudizi. Mai.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo. Tra le altre cose, aggiungerei solo a questo tuo commento che i ragazzi, gli adolescenti di oggi, magari avessero dei sogni. Alle volte io mi riscontro con ragazzi che invece hanno perso questa capacità perché credono che tutto sia facile, scontato, che non hanno più l'idea della conquista di qualcosa, di qualsiasi cosa, perché la danno per facile. E questo è un po' la formazione delle famiglie, soprattutto medio borghesi, che hanno abituato a questa andazza, a questa attitudine di vita che poi diventa un'attitudine in tutte le scelte. Se sono piccole rimarranno scelte piccole, ma poi diventano le scelte invece importanti della vita. Allora, questo video lo ritengo molto importante oggi come oggi, diffonderlo. Perché dà l'idea che bisogna continuare a sognare, che il giovane deve sognare, che non bisogna privare il giovane del suo sogno. E dunque i genitori, i parenti, i formatori di questi ragazzi non devono rendere la vita facile perché oggi è così che si fa, devono fargli assaporare la conquista di quello che fanno. Non so se sei d'accordo, Giuseppe.
0: Concordo, infatti nel testo io dico che non è facile essere sognatori. Per di più, per la forza d'animo non basta la palestra, dico. Nel senso, non c'è esercizio per quella, là ti devi impegnare tu, non puoi andare in palestra per avere quel tipo di forza. A volte è difficile, appunto, essere sognatori perché porti dei pesi pesanti.
1: Certo.
0: Però senza essere illusi si può andare avanti. Se un sogno è vero, arriverà.
1: Senza togliere il fatto che chi si adatta perché non ha il coraggio di sognare, non ha il coraggio di andare oltre, non ha il coraggio di fare i salti nel buio, quindi chi si adatta a quello che vive, a quello che è in genere una persona non felice, non realizzata.
0: Secondo me, Dio premia i sogni puri, i sogni belli, e quindi arrivano. Infatti dico di guardare sempre l'alto e pregare, per chiedere, bisogna anche saper chiedere, bisogna chiedere, avere la forza, a volte non ci proviamo
1: Sì.
0: neanche.
1: Sì, o pensiamo che nel momento in cui l'abbiamo fatto per un paio di volte già abbiamo finito. No, è così. Bene, mi sembra un'ottima chiusura questa, Giuseppe, quella di continuare a sognare e quella di pregare, continuare a farlo con insistenza alle volte, proprio perché chi crede in qualcosa e in qualcuno ha il diritto e il dovere di portare avanti ove il suo sogno, ove la sua idea, ove la realizzazione della sua vita, perché poi alla fine si tratta di questo, giusto?
0: Sì, io dico che la preghiera è importantissima e non bisogna farla solo con la bocca, ma la preghiera parte dal cuore. La preghiera bisogna sentirla, e quindi sì, è importante.
1: Giuseppe, noi ti aspettiamo qui a Loreto, negli studi televisivi. Questa volta ci siamo accontentati di vederti via Skype, quindi attraverso uno schermo televisivo, però ti invitiamo a venire qui a conoscere anche la nostra realtà, a cantarci dal vivo le tue canzoni e a proporci la tua idea bellissima, condivisibilissima di un nuovo mondo in cui bisogna sperare e in cui ciascuno di noi ha assolutamente un ruolo da prendere. Grazie
0: Grazie a
1: Giuseppe.
0: voi, un saluto velocissimo ai miei due fratelli, fratellino Ciccio e fratello grande frate Alessandro, che forse mi stanno seguendo.
1: Bello, sono contentissima di questo. Allora, un caro saluto a tutta la tua famiglia e vi lasciamo, cari telespettatori di Maria Visione, con un ultimo video. Un video che parla da sé già col titolo We Can Save the World. Noi possiamo salvare il mondo. E con questa speranza, con questo augurio, vi lasciamo in questa puntata di In Cielo è Sempre Musica e l'appuntamento naturalmente alla prossima. Grazie per essere stati con noi.

0: O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.
1: Benvenuti a Camerano, cittadina di circa 7.300 abitanti, i cui primi reperti archeologici hanno riportato notizie di un primo insediamento umano sul colle sin dall'epoca neolitica. Nonostante questo, si potrebbe dire che Camerano nacque come villaggio di capanne sulla sommità di una gradina nel periodo piceno. A testimonianza di questo, una necropoli portata alla luce dagli scavi compiuti nei secoli successivi hanno restituito più di 100 tombe picene, con tutti i relativi annessi. Camerano è nota soprattutto perché città sotterranea e di questo vorremmo parlare, questo vorremmo approfondire, perché è detta la città delle grotte. Difatti, sottoterra è scavata nell'arenaria e percorre il sottosuolo del centro storico proprio con un andamento labirintico. A lungo si è ritenuto che i numerosi cunicoli fossero

0: oltre il resto di antiche cave renarie e luoghi anche per conservare il vino. Le esplorazioni hanno inoltre svelato la presenza in quasi tutti gli ambienti di abbellimenti architettonici, bassorilievi e particolari decorativi. Ecco appunto una mappa e adesso le grotte con queste volte a cupola, a vela, botte, sali circolari e colonne particolari, praticamente belle per il gusto architettonico, la decorazione con fregi, motivi ornamentali, simboli religiosi che costituiscono una delle costanti dell'intero percorso di questa Camerano sottoterra. Si dice che di Camerano ce n'è più di sotto che di sopra, testimoniando quindi che il grande sviluppo planimetrico del percorso ipogeo è che le grotte sono più antiche addirittura del paese stesso. Naturalmente tutto ciò si può collocare nella tradizione orale, perché l'origine delle grotte è in un periodo probabilmente più remoto. È servito anche alla conservazione di cibo, per la ricerca dell'acqua e anche per abitazioni maggiormente più sicure. E adesso stiamo vedendo le immagini di quella che è la cittadina con tutta la sua buona attività economica, perché già agli inizi del Novecento è iniziata a svilupparsi un buon artigianato che caratterizza tutta l'attività di questo paese, anche quello della plastica, dell'abbigliamento, del legno e del vino, il rosso Conero, che rendono ancora più famosa la città di Camerano. Nella piazza principale oggi vediamo la statua di Carlo Maratti, una figura importante cameranense, figura centrale della pittura romana. Ecco qui la statua della seconda metà del Seicento. Fu celebrato tantissimo, vedete il teatro Maratti perfino. Altra chiesa di riferimento è quella di Santa Faustina, costruita quando si diffuse il culto di San Nicolò di Bari, di cui abbiamo appena visto il dipinto. Ma la chiesa più interessante è senz'altro questa, quella di cui vediamo adesso la facciata, l'Immacolata Concezione, definita dalle fonti storiche la più antica del territorio di Camerano. È ubicata, diciamo, un po' fuori Camerano. Vediamo il dipinto, quello più importante all'interno della chiesa, che è quella della Immacolata. La chiesa presenta infatti parecchi dipinti: la Madonna del Maratti, la traslazione della Santa Casa, il dipinto anche di San Filippo Neri e questo, quello dell'Immacolata Concezione, Madonna della Speranza. E adesso eccoci in studio, abbiamo appena visto il video. È un video che riassume nello specifico la città di Camerano. Camerano è una cittadina di 7200 abitanti, non molto distante qui da Loreto, che è assolutamente attiva, delle tradizioni di cui oggi vogliamo parlare, lo vogliamo fare proprio con i protagonisti di questa città, con la sua amministrazione e con il parroco. Grazie ad Annalisa Del Bello, sindaco di Camerano, qui alla mia sinistra. Grazie per essere qui con noi, Annalisa.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, prima di presentare gli altri, a te prima la raffica, perché abbiamo visto fin troppe belle immagini e le dobbiamo immediatamente commentare. Che comune è Camerano?
1: Camerano, come abbiamo visto, è una cittadina molto attiva. Attiva sia a livello umano, quindi persone che sono impegnate nel sociale, nell'associazionismo, quindi nel volontariato, ma anche in associazioni sportive e culturali, quindi l'attenzione agli altri, agli ultimi, e quindi dal lato umano diciamo che è una cittadina molto viva e attiva. E poi attiva anche dal punto di vista economico, di attività economiche. Camerano, come abbiamo sentito, sin dall'inizio del Novecento ha avuto subito ha visto i cittadini impegnati in attività artigianali e poi industriali, quindi passando dall'agricoltura a quello che era un mondo diverso, quindi organizzato in attività economiche, piccole e grandi. Però l'evoluzione del paese sta andando avanti, quindi anche Camerano purtroppo ha risentito un po' della crisi degli ultimi anni, ma Camerano si sta rivalutando anche dal punto di vista turistico e culturale. Non dimentichiamo che Camerano è uno dei quattro paesi che fa parte del Parco regionale del Conero,
0: certo,
1: con Ancona, Sirolo e Numana. Noi siamo più verso l'entroterra, l'unico paese che non ha il mare, ma abbiamo tante bellezze da offrire. Camerano si trova, come abbiamo visto dalle immagini, su una collina, quindi abbiamo la campagna, abbiamo le nostre vigne che producono un rosso Conero speciale, quindi abbiamo le grotte, un sistema ipogeo, tutto da scoprire, abbiamo tanto da offrire anche a livello monumentale ai turisti, quindi ecco, Camerano è in evoluzione continua.
0: Camerano ha delle caratteristiche, ha delle, come dire, delle unicità, delle eccellenze di cui appunto oggi dobbiamo e vogliamo parlare. Mi riferisco, e ne vorrei parlare già con lei, l'assessore Ilaria Fioretti, grazie per essere anche
1: grazie
0: qui con noi, assessore Turismo e Cultura. Le tradizioni di questo paesino, c'è una festa, c'è un'esposizione, ma parliamo intanto del 50° docco, riconoscimento docco del Rosso Conero.
2: Esattamente, quest'anno ricorre il 50° dal riconoscimento della DOC, la denominazione di origine controllata, di uno dei nostri vini più importanti, che è il Rosso Conero. E a Camerano ci sono numerose aziende vitivinicole che si dedicano alla produzione del Rosso Conero e ogni anno questi produttori, oltre a svolgere la loro consuetudinaria attività, vengono invitati a quella che è la festa del Rosso Conero, che è una delle feste più importanti.
0: Ecco, mentre vediamo le immagini della
2: festa. Esatto, è una festa dedicata ai produttori di vino.
0: Che si tiene in che periodo?
2: Che si tiene solitamente il primo fine settimana di settembre. Quest'anno le date saranno 1, 2, 3 settembre. E che appunto, oltre a convogliare i produttori di vino e quindi consentire la degustazione agli appassionati, ma anche a tutti coloro che partecipano alla festa, ha diversi momenti dedicati a quello che è lo spettacolo, il divertimento e la musica, che è un altro di quegli elementi importanti nella tradizione cameranese.
0: Stiamo vedendo, le immagini sono molto belle e si evince comunque una gioia, proprio lo spirito, sì, della festa, che è per tante giornate?
2: Allora, sono solitamente dal venerdì alla domenica 3 giornate che si caratterizzano anche in termini di eventi in maniera diversa, perché solitamente la prima giornata è proprio incentrata sul vino, sul valore del nostro vino, e mentre il sabato, diciamo che è la giornata per eccellenza dedicata ai giovani e più giovani, e quindi tanti concerti che si svolgono in diversi punti del paese, e poi invece la domenica è maggiormente dedicata alle famiglie e quindi anche con occasioni di intrattenimento dedicate a tutte le famiglie.
0: Tradizione opificia, di che si tratta?
2: Tradizione opificia, Camerano, oltre a essere appunto importante per la produzione del vino, è importante per la sua storia industriale. Camerano, come un po' tutti i paesi dell'entroterra marchigiano, diciamo che si è sempre dedicata alle coltivazioni. E poi negli anni 70 invece l'occasione del boom economico fa sì che molte di quelle persone che prima erano dedicate all'agricoltura facciano un passaggio verso l'artigianato e poi verso l'industria. Nascono a Camerano numerosissime imprese e tra le più famose ci sono due esempi a noi molto cari. Uno è quello della produzione degli strumenti musicali, in particolare, ma non solo, della fisarmonica. E l'altro invece è quello della camicia, che ha riguardato quindi maggiormente le donne, perché proprio nel periodo tra le due guerre diventa molto importante la produzione di busti, berretti e poi di camicie, una tradizione che oggi è ancora vivissima e che fa valorizzare ancora di più l'attività di Camerano nel mondo della produzione dei tessuti.
0: Allora, prima di approfondire altre caratteristiche, altre tradizioni, Sindaco, è un paese turistico Camerano? Può definirsi tale?
1: Ma dobbiamo sicuramente migliorare, perché, come abbiamo detto poc'anzi, Camerano nasce come paese artigianale e industriale. Certo. Quindi la vocazione turistica sta maturando in questi anni.
0: Poi non è sul mare, quindi...
1: Non è sul mare, però come dicevo, abbiamo tra le grotte, tra mostre, monumenti, è molto da offrire a livello naturalistico e monumentale, appunto, quindi culturale. Quindi stiamo lavorando anche come amministrazione per aiutare i cittadini anche a cambiare questa mentalità, che è difficile per decenni. Insomma, il cameranese è stato artigiano all'interno della bottega piuttosto che dell'azienda, dell'industria. Quindi dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità e rivolgerci anche all'offerta turistica, che secondo me sarà il futuro della nostra economia.
0: Senz'altro è il futuro di tutta questa costiera. Poi voi appartenete, ricordava, all'Associazione Rivieri Parco del Conero. Quindi comunque avete anche un'attività, immagino, proficua, intesa proprio alla promozione del turismo.
1: Questo con l'Associazione Riviera del Conero, sì, riusciamo a raggiungere paesi che vanno oltre i confini italiani. Certo. Con la promozione. E con il Parco del Conero comunque lavoriamo molto insieme per valorizzare il nostro territorio.
0: Sì, perché comunque siete un territorio unico e allora sì, ne beneficia l'uno e l'altro quando si fa una promozione turistica sull'intera zona.
1: Ma dico che il Parco del Conero racchiude un po' tutte quelle che sono le bellezze delle Marche, perché noi abbiamo il mare, abbiamo il Monte Conero, la collina, le campagne, produzioni enogastronomiche di qualità, di eccellenza, quindi è un bel territorio, sicuramente da scoprire.
0: Edoardo Granini, lui è presidente della Proloco di Camerano, grazie anche a lei,
3: grazie
0: Edoardo,
3: a
0: di essere qui con noi. Carlo
3: Maratti,
0: sì, si chiama così. Edoardo, c'è anche una manifestazione, una tradizione, un'esposizione che si chiama Farfisa. Di cosa si tratta?
3: Allora, l'esposizione Farfisa è un'esposizione che, diciamo, il titolo completo è Farfisa, storia e sviluppo di Camerano.
0: Mentre mandiamo anche in onda le foto per conoscerla meglio.
3: Esatto, vuole raccontare quella che è la storia di un'azienda storica della città di Camerano, che nasce, diciamo, dall'unione di tre aziende di fisarmoniche, che sono appunto la Scandalli, la Soprani e la Frontalini. La Farfisa è un'azienda che inizialmente comincia la sua produzione con gli strumenti come le fisarmoniche, ma non fa solo quello, negli anni si è evoluta e quindi fa più tipologie di strumenti musicali, quindi andiamo agli organi, fa chitarre, farà microfoni, fa anche strumenti elettronici come possano essere anche i semplici pedali per gli organi, eccetera. Quindi è un'azienda che si sviluppa, che dà in quel periodo degli anni del dopoguerra comunque lavoro a moltissime persone di Camerano. E diciamo, questa esposizione vuole proprio appunto raccontare questo successo industriale, no? Quindi troviamo appunto un percorso di 7 stanze dove vengono esposti più di 80 strumenti musicali, tutti prodotti dalla Farfisa, tutti originali. Abbiamo tra l'altro anche uno degli organi dei Pink Floyd che era stato dato dalla Farfisa a livello di sponsorizzazione ai Pink Floyd per il concerto live del 71 a Pompei. E poi da lì, quando la Farfisa lo ha ripreso, un appassionato l'ha ristrutturato e adesso è in posizione all'interno della mostra.
0: Poi è interessante per gli ascoltatori, perché magari non si sa che c'è questa esposizione che è ancora in essere.
3: Sì.
0: Vogliamo dire i luoghi, le date?
3: Okay. Allora, l'esposizione
0: orari.
3: È aperta, diciamo, in questo periodo invernale nel fine settimana, ma d'estate sarà aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio, farà più o meno gli orari di apertura delle grotte, che sono appunto tutti i giorni. L'esposizione si trova in Piazza Roma, è di recente apertura perché è stata inaugurata solamente il 24 settembre del 2016, quindi nasce all'interno dei luoghi, una riqualificazione di un luogo che era in pieno centro storico e che quindi di facile anche accesso per i turisti che venivano già a visitare le grotte, perché comunque già le grotte hanno un richiamo turistico elevato perché ci sono più di 25.000 visitatori l'anno. Ora l'esposizione Farfisa, un po' come diceva prima il sindaco, vuole incrementare questa offerta turistica che noi vogliamo dare a chi viene a visitare Camerano, perché ecco, Camerano non più solo grotte, ma Camerano come città turistica, quindi esposizione Farfisa, monumenti storici, questo è l'obiettivo che si vuole raggiungere. E quindi il luogo dell'esposizione Farfisa è proprio quello con cui noi, da cui si partirà poi per tutte le varie visite alla città, quindi sarà il punto informativo dell'ufficio turistico e via dicendo. Quindi diciamo, ecco, nasce all'interno di questo polo che si trova in Piazza Roma. L'apertura sarà possibile fare sia visite guidate che visite singole, verranno a partire poi da Pasqua, ecco, essendo all'inizio stiamo migliorando man mano il servizio, ma comunque verranno offerte delle video e delle audioguide. E un altro progetto con cui stiamo partendo è il progetto chiamato Camerano in tutti i sensi, che è proprio quello che permette a tutti di rendere inclusivi i posti turistici di Camerano, quindi sia videoguide per chi purtroppo ha problemi, diciamo che è sordo, e allo stesso tempo stiamo realizzando dei bassorilievi sia delle grotte, adesso man mano questo progetto si svilupperà anche all'interno della Farfisa, per far sì che i ciechi possano capire lo strumento, quindi diamo la possibilità almeno a loro di andare a toccare lo strumento per capirne la fattezza e tutto il resto, ecco.
0: Bene,
3: quindi questo è un progetto che partirà, presenteremo adesso sabato, quindi l'11 di marzo, e è un progetto su cui puntiamo molto perché crediamo che i luoghi devono essere appunto visitabili da tutti e non solo chi normalmente può. È chiaro che le grotte hanno un problema per chi magari ha una disabilità con carrozzina, perché comunque sono dei luoghi antichi, quindi è difficile far entrare, però dove possiamo agire abbiamo sviluppato questo progetto che, ecco, permette già una buona parte di rendere inclusivo. Poi man mano negli anni svilupperemo sempre maggiori percorsi.
0: Carlo Pesco, dulcis in fundo nella presentazione, ma non a caso direi, già sindaco di Camerano e poi l'artefice dell'apertura di quella che potremmo definire il fiore all'occhiello di Camerano, le grotte, è vero?
4: Diciamo di sì, nel 97 abbiamo aperto la prima grotta, quindi quest'anno potremo festeggiare il ventennale, quando abbiamo scommesso sulle grotte in molti erano diffidenti, visto e considerato quello che diceva Annalisa, che il paese, essendo stato di tradizione agricola, artigiana, industriale, poco aveva a che vedere col turismo. E invece il turismo penso che abbia salvato Camerano, almeno dal punto di vista economico, in questi ultimi anni di crisi. E all'inizio le grotte erano viste da 200 o 300 persone e adesso siamo arrivati oltre le 20.
0: La fermo un attimo perché vorrei invitare la regia a mandare in onda questi video bellissimi, tridimensionali, su quella che si può definire una città sotterranea, proprio la città di Camerano sotterranea, 1,5 km, no, di percorso.
4: Sì, ci arrivavo, mi ha anticipato.
0: Bene. No,
4: grazie. E allora, io partirei da alcuni detti popolari, no? Di Camerano ce n'è più sotto che sopra. E questo dà l'idea di quanto sono estese le cosiddette grotte nel centro storico del paese. All'origine forse arrivavano a 3 chilometri addirittura, diverse sono ormai scomparse o chiuse, inagibili, però ce ne sono altre che possono ancora essere riadattate e riscoperte. L'attuale percorso è molto lungo, no? E quindi è piacevole, si può fare facilmente. Che ne dica il presidente, ci abbiamo portato anche ragazzi e persone con la carrozzina, facendo un percorso adatto ai tempi loro, quindi allungando la visita, ma è logico che se ne vengono tanti questo non è possibile, però vogliamo dare a tutti quanti la possibilità di conoscere questo bellissimo mondo sotterraneo.
0: Una domanda, scusi Carlo se la interrompo, ma le grotte a cosa servivano? Perché sono nate?
5: L'ho anticipata pure, anche questa volta.
4: Un altro proverbio dice che Camerano è più antico di Roma, no? E un altro ancora che le grotte sono antiche quanto il paese. Se questo fosse vero, il paese è dell'epoca neolitica, dai 7000 ai 3000 anni prima di Cristo, ma le grotte non risalgono a questo periodo. Diciamo sono picene, quindi dai 1000 anni prima di Cristo in poi. La funzione delle grotte è diversificata. Ci sono grotte che servivano per, come deposito, quindi di cibo o di altra natura. Ci sono grotte che servivano come luogo di

0: incontro. Ci sono grotte che servivano come luogo di preghiera, no? Di diversi culti, e ci sono diverse chiese sotterranee. Ci sono luoghi, grotte che servivano come cantine, soprattutto nel Novecento, no? Il vino si conserva bene, e non solo il vino, anche altri prodotti, ma la funzione soprattutto è di essere rifugio. Non dimentichiamo che Camerano è diciamo abbastanza vicino al mare, sia direzione Porto Novo che direzione Porto Recanati, e che le coste nostre sono, erano spesso invase da pirati, e quindi le grotte servivano per rifugiarsi, tant'è vero che nella rupe sopra le grotte il sasson ha due scranni dove due persone osservavano il mare, e se vedevano dei movimenti suonavano una campana e le persone scendevano ordinatamente nelle grotte. Questo è accaduto anche l'ultima volta che le grotte sono servite come rifugio, cioè nel luglio del 44, quando per quasi tre settimane diverse centinaia di persone, alcuni dicono anche migliaia, 3.000, hanno dormito lì sotto. E sentendo il suono della campana, la gente si metteva in fila in silenzio e andava a occupare un posto quasi ce l'avesse nel proprio DNA. E i nostri anziani ci raccontano questo. Uno dei nostri anziani è la nonna dell'attuale sindaco, che è una sagoma e che, pur avendo 97 anni, ha una memoria di ferro, vi può raccontare parecchi aneddoti di questo genere.
1: L'aspettiamo qua allora. No.
0: Quindi le grotte hanno e all'interno delle grotte vorrei sottolineare il Camerone, che è servito come ospedale quando Camerano era sotto il fuoco incrociato dei tedeschi e degli alleati, e l'attuale opera Pia Ceci, che aveva al suo interno l'ospedale, era bombardato nonostante che il dottore avesse messo fuori la bandiera bianca con la croce rossa, e quindi il dottore Bartoli ha portato l'ospedale proprio dentro le grotte, e ci sono state diverse operazioni, anche alcune morti purtroppo. Ci sono delle chiese dove Don Carlo Rabini, partigiano, celebrava la messa, e dobbiamo a Don Carlo Rabini l'ingresso degli alleati il 18 mattina a Camerano, perché in quel periodo erano rimasti solo due tedeschi con un autoblindo che giravano il paese e sparavano in continuazione. Gli alleati da Castelfidardo, da Porto Recanati, pensavano che ci fosse un numero notevole di cannoni e sparavano. E Don Carlo è preso durante la notte, è andato incontro ai polacchi dicendo: fermatevi, ce ne sono due che non aspettano altro di fuggire via. E alle 5 della mattina Camerano è stata liberata. Poi una delle colonne è arrivata ad Ancona dalla parte del cimitero, e alle 2:30 ha liberato Ancona. Quindi noi anche lì siamo i primi su questo. Non è per campanilismo, ma è per dare alla storia il giusto merito.
1: Diciamo, quindi, che questo è lo spazio suo ed è giusto parlare in questi termini, va bene così. No,
0: e quindi adesso le grotte sono visitabili solo con le guide, perché il percorso è labirintico e le grotte sono su diversi piani. La più profonda è Grotta Mancinforte, dove c'è uno stillicidio d'acqua e c'era una vasca addirittura di raccolta. In questa vasca una nostra guida ha trovato un crostaceo, il Nymphargus elegans, che vive in ambienti bui e non inquinati, ed è lungo al massimo...
1: Questa che stiamo vedendo adesso?
0: Sì, questa. Ed è lungo massimo 3 mm, no? Quindi, e qui siamo a 20 metri sotto la piazza principale del paese. E questa è la prima grotta che ho aperto nel 97. No? E quindi...
1: Sono delle grotte ovviamente diverse, come stiamo vedendo, da quelle di Frassassi, che qui nelle Marche sono anche altrettanto famose. E sono più strutturate perché hanno un percorso ben delineato con delle arcate definite, quindi una strutturazione architettonica che mi sembra veramente interessante.

0: Sì, diciamo che il 31 dicembre del 1943 l'allora sindaco emana un decreto per attrezzare le grotte come rifugio. E quindi anche se volessimo cercare dei reperti non li troveremmo. Per due motivi: uno, perché le grotte sono state usate come rifugio; due, perché dopo il passaggio del fronte i vari proprietari hanno, come dire, sezionato le grotte e alcuni amanti della storia si sono portati a casa quello che c'era. No? E quindi
1: Tristemente.
0: no? E, diciamo che erano amanti della storia, così almeno salviamo. E all'interno c'erano delle lapidine, una con una data 1647, c'era un altare di pietra dove veniva celebrata la Santa Messa, ecco, e altre cose, le suppellettili poi, no? Però le grotte, il materiale di queste grotte è arenaria. Quindi è facilmente lavorabile, ma, e non è tufo, tutti quanti dicono che è tufo. E ci sono anche degli abbellimenti che in un percorso guidato vengono spiegati. Non vi dico tutti, se no non ci venite a vederle, ma noi vogliamo che venite a
1: Assolutamente
0: vedere queste
1: d'accordo,
0: grotte.
1: però un'ultima notazione giusto per il nostro pubblico: orari di apertura, giornate.
0: Beh, questo è il presidente che ne sa di più.
2: Allora, per quanto riguarda le grotte, anche qui nel periodo invernale, adesso fino a Pasqua, saremo aperti nel fine settimana, quindi sabato e domenica, sia la mattina che nel pomeriggio, mentre poi a partire da Pasqua saremo aperti più o meno tutti i giorni. La visita è su prenotazione, quindi per prenotare bisogna chiamare l'ufficio turistico e fare quindi, si parte poi in gruppi di 20-25 persone. La partenza, appunto, come diceva prima Carlo, è con una guida che fa l'intero giro, il giro dura circa un'ora e un quarto, un'ora e 20. Ecco, il percorso è facile per tutte le età, non ci sono assolutamente problemi, ci sono giusto un po' di scale alla fine, ma diciamo tutto tranquillamente affrontabile, perché chiaramente tanto se scendiamo prima o poi dobbiamo risalire all'esterno. E ecco, gli orari, la mattina solitamente i giri partono verso le 10:30, 11, e il pomeriggio sono dalle 4, 6, 6:30 e via dicendo. Comunque tutte le informazioni sono presenti sul sito turismocamerano.it, dove trovate appunto tutti i vari numeri di telefono e tutto quello che è possibile, come organizzare
1: Certo.
2: il vario percorso.
1: Donaldo Pieroni, voglio approfondire con lei l'aspetto devozionale di questa piccola cittadina e so che c'è poi una festa specifica, di cui vorrei parlare con lei, quella del 29 agosto, festa di San Giovanni Decollato. Di cosa si tratta?
3: Per quanto riguarda le devozioni, ecco così, le devozioni ci aiutano a vivere la fede popolare, diciamo così, no?
1: Certo.
3: E direi che la devozione più grande è sicuramente quella della Madonna, no? Noi organizziamo un pellegrinaggio a piedi che è ab immemorabilis, Camerano Loreto, è la prima domenica di maggio, tutti gli anni, la prima domenica di maggio, partiamo alle 5:30, 5, no? 5. E alle 8 siamo a Loreto.
1: Ma è quello dello scambio dei due pellegrinaggi che Loreto va... No,
3: No,
1: non è
3: forse questo
1: questo.
3: era
1: A
3: Numana.
1: Numana.
3: Numana, sì, perché a Numana c'è un crocifisso,
1: Sì,
3: che c'è un proverbio che dice chi va a
1: esatto.
3: Loreto non va a Sirolo, poi e va, vede la madre ma non vede il fiolo. Invece il fiolo è a Numana, non è a Sirolo.
1: Sì, ne
3: Vabbè,
1: abbiamo parlato con
3: intrecci.
1: il sindaco di Numana, però questo invece avviene il 1º di maggio.
3: No, la prima
1: La
3: domenica di
1: prima domenica di
3: maggio, sì.
1: maggio, bene.
3: Poi il mese di maggio è molto valorizzato, con tanti centri di preghiera sparsi nel paese, i privati che aprono la propria casa, la preghiera, così. E poi alla fine di maggio c'è una fiaccolata cittadina, insomma, abbiamo proprio una chiesetta della speranza che adesso speriamo di rimetterla a posto perché il terremoto ce l'ha proprio rovinata. E come abbiamo visto prima nella clip, c'era la Madonna della Speranza che è molto molto richiesta,

così, c'è un affresco, no? Un mosaico. Una cappellina dedicata proprio con un soffitto tutto ricamato, direi così, di arte. E quindi c'è un bel cammino di fede in questo senso.

0: tempo e adesso raccolgono i frutti, no? E quindi c'è un'attenzione agli anziani. Pensi che noi visitiamo a casa almeno 150 persone anziane malate che non possono venire in chiesa la domenica, andiamo a portare la comunione, no? Con 23 ministri straordinari della comunione. L'attenzione agli anziani, poi c'è la casa di riposo che ha un centinaio di ospiti, no? Con iniziative su iniziative per rendere sempre più direi vivibile, ecco, questa età un po' così alla fine, no?
1: Ha ragione.
0: Ecco, quindi c'è tanta animazione. Adesso il nuovo presidente veramente,
1: insomma, vi date da fare, insomma, così, cercate, sì, di fare delle cose attive.
0: E dicevo, ecco, soprattutto però il lavoro grosso da una decina d'anni, 12 anni, è il cammino della catechesi con i bambini. Abbiamo scelto l'itinerario catecumenale dai 7 ai 14 anni, che comporta come meta diventare discepoli di Gesù, non solo fare i sacramenti, prepararsi ai sacramenti, ricevere i sacramenti, invece fare un percorso di discepolato perché Gesù diventi e rimanga la guida, così.
1: Sì, ho sentito dire di questo corso di preparazione di cresima e di comunione insieme,
0: anche il battesimo, se i ragazzi devono ancora fare il battesimo. E poi, ma è il proseguo che è molto importante, attraverso 2 anni di mistagogia, che sarebbe l'esperienza della vita cristiana, dove i ragazzi il catechismo lo vivono in modo esperienziale attraverso in continui incontri con realtà di vita, insomma, con animatrici, animatori molto preparati. Non è che tutti i giovani restano in parrocchia, però insomma, i frutti si vedono, perché riusciamo per esempio a fare l'estate ragazzi, a seguire oltre 200 bambini con 50 animatori, no? Nella piena gratuità, un mese di attività presso il centro giovanile, che insomma diventa veramente un'esperienza positiva e un regalo per le famiglie, che sanno dove, almeno il mese appena finita la scuola,
1: sì,
0: dove
1: sono, e cosa fanno,
0: portare i figli.
1: Diamo un accenno almeno a questa festa, la festa di San Giovanni del Collalto.
0: Ecco,
1: possiamo anche vedere delle immagini, abbiamo immagini sulla sfilata.
0: La festa di San Giovanni è ripresa, diciamo così, è stata riportata in vigore 35 anni fa dall'allora parroco Gabriele. Don Gabriele. E
1: sì.
0: All'inizio era una festa che era di 2 giorni, no? E al centro di questa festa c'era un recital che riportava qui l'attuale sindaco, non so quanti anni ha fatto
2: la protagonista
0: nel recital. C'era un recital che con temi diversi, però il centro, direi, la figura principale era sempre la testimonianza, il martirio di Giovanni Battista, perché da tenere conto che Giovanni Battista, per la verità, non te lecito tenere la moglie di tuo fratello, ha dato la vita, ecco così. E quindi il recital era un po' il perno di tutto. Poi il giorno dopo invece c'era una sfilata, una rievocazione storica e poi i giochi, ecco così, sempre la presenza del vescovo al mattino che presiedeva l'Eucaristia.
1: Questo tempo fa.
0: Questo
1: adesso
0: tempo
1: invece
0: fa. Adesso invece la festa dura una settimana, non dura più 2 giorni, e incomincia con un testimonial, quindi tutti gli anni abbiamo una figura rappresentativa, non so, è venuto per esempio Don Merola da di noto.
1: Forse abbiamo pure qualche immagine del testimonial,
0: sì,
1: di quest'anno.
0: Sì, quest'anno avevamo il vescovo di Cremona, perché era il 50° degli scout e lui è diventato vescovo, direi il vescovo scout d'Italia. No, questo è Don Merola, questo è del 2015, mi pare.

0: si tiene
1: quindi ci comincia col testimonial. Sì. È un incontro di testimonianza su temi molto scottanti, va bene? Ecco così. Poi la festa prosegue con una serata per i giovani, e quindi musica adatta a loro, sì, sì. Così. Poi c'è una rievocazione storica, che una volta era il recital, adesso si ingloba nella sfilata. La sfilata storica del tempo di Giovanni Battista, in cui c'è la famiglia reale di Erode, Erodiade,
0: no?
1: E la Salomè, sì, certo. Va bene? E poi tutti i cortigiani, ci sono centinaia di cortigiani, abiti che la parrocchia conserva e che ogni anno ne rinnova un po', no? E poi ci sono i vari Gesù con i suoi discepoli, Giovanni Battista con i suoi discepoli, abbiamo visto, ecco questo, ecco proprio stiamo vedendo in questo momento, e ci sono anche i farisei, c'è Caifa, ecco così. Questa ci permette di ascoltare le pagine evangeliche, certo, del tempo in cui questi fatti sono avvenuti.
0: Giochi,
1: e poi c'è l'ultima giornata, no? Al mattino, cioè il giorno 29, diciamo così, e alla mattina abbiamo il cardinale che viene sempre immancabile, ecco, proprio ci tiene tantissimo a essere presente, quindi c'è l'Eucaristia, così il comune approfitta del giorno della festa del patrono per riconoscere i meriti ai cittadini più, oppure alle associazioni, quindi c'è la consegna civiche benemerenze. Il pomeriggio invece è tutto dedicato alla contesa del Sacro Vassoio. E c'è una parte prima di cena, che è questa parte che vediamo proprio in questo momento, sono dei giochi che il paese è diviso in 8 rioni. Ogni rione ha un nome, la cima, la speranza, e la gradina, voce. La voce, eccetera. E c'hanno delle bandiere, dei vestiti. Il paese viene addobbato alle finestre con i colori dei propri rioni, le strade principali sono tutte imbandierate con le bandiere dei propri rioni, e praticamente sono 120 giovani che se le danno di santa ragione, non alle mani, ma veramente di agonismo, ce lo mettono tutto, ma la cosa bellissima e vede l'armonia che c'è. Lei vede la piazza, è pienissima di giovani, è una marea di giovani, no? E che chi viene da fuori rimane incantato, dice: ma dove li prendete tutti questi giovani, no? Che corrono con agonismo, fanno i giochi lì in piazza, ce la mettono tutta, e poi perdono tranquillamente, perché poi alla fine vince sempre uno solo.
0: Eh beh, certo.
1: È un rione che vince.
0: È giusto.
1: E invece dopo cena, in notturna, c'è la corsa col vassoio. Adesso probabilmente ci sarà qualche immagine. E praticamente fanno una staffetta, quattro ragazzi, ecco c'è proprio l'immagine adesso, quattro ragazzi che corrono con un bel vassoio grande e fanno 1 km e 300 metri, praticamente 5 minuti.
0: Sì.
1: Il vincitore forse ci ha messo qualcosa di meno, il gruppo che ha vinto. E sommando i punti di prima di cena e dopo cena, si consegna il vassoio, che è una riproduzione della testa di San Giovanni Battista in un piatto in bronzo, e che la squadra che vince, il rione che vince, se lo tiene per un anno.
0: Benissimo.
1: Poi lo consegna e lo prende l'anno dopo, allora, un'altra squadra che vince.
0: Donaldo, grazie, è stata una spiegazione avvincente, direi. Mi sono immersa, anche perché ne deduco che è un modo sano di coinvolgere la cittadinanza e, come diceva lei, i giovani in particolare, che poi è il lavoro che ogni formatore, e la Chiesa è un grande esempio di formazione, deve dare, quindi complimenti, perché immagino che l'organizzazione non sia da poco. E devo concludere perché siamo proprio in chiusura, mi dispiace, vorrei dire anche ai telespettatori che ci hanno seguito di chiamare se volete maggiori informazioni su Camerano o qui presso la redazione di Maria Visione allo 071 7501 707, o presso i numeri e contatti che troverete senz'altro sul sito web del Comune di Camerano. Io ringrazio il sindaco per essere stati con noi.
2: Grazie,
0: è stata
2: a voi.
0: Perché l'abbiamo rubata ai suoi impegni istituzionali, Annalisa Del Bello, ringrazio Ilaria Fioretti, assessore al turismo. Grazie. E alla cultura, Edoardo Granini, presidente della Proloco di Camerano, Carlo Pesco, già sindaco di Camerano, grande conoscitore delle grotte, credo a menadito, e naturalmente grazie a lei Donaldo Pieroni, perché ci avete fornito veramente la giusta conoscenza, abbiamo dato perlomeno delle idee di una città a due passi da Loreto, Camerano. Grazie a voi per essere stati con noi e buonasera.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta un confronto tra Gesù e i capi del popolo. Essi si preoccupano di difendere la propria posizione, la propria opinione, più di cercare la volontà di Dio, più di ascoltare la voce di Dio. Anche noi siamo invitati a verificare la sincerità della nostra fede, come è la mia fede, e lasciare che il Signore illumini il nostro cuore, non le nostre convinzioni, non ciò che pensiamo noi, ma come il Signore vede la mia vita. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi, fratelli e sorelle, devoti di San Michele Arcangelo. Oggi in modo particolare salutiamo Don Vincenzo, il sacerdote concelebrante che accompagna il gruppo da Napoli, e tutti voi devoti di San Michele Arcangelo, anche coloro che ci seguono via streaming sul canale YouTube. Benvenuti, buon pellegrinaggio, buona preghiera. In questa Santa Messa vogliamo pregare per i defunti Michele, Pietro e Matteo. Celebriamo questa Eucaristia chiedendo la grazia di riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita e chiedendo il perdono di tutti i nostri peccati. Signore Gesù, quando cerchiamo le nostre ragioni invece della Tua volontà, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, quando non sappiamo riconoscere i segni della Tua presenza e del Tuo amore, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando ascoltiamo la Tua parola senza metterla in pratica, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede, pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi, e salvateli, strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo.

colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini?» Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, appena abbiamo pregato con il testo del Salmo responsoriale, composto molti secoli fa, il salmista che abbiamo ascoltato ha vissuto appunto quasi 3.000 anni fa, eppure ci vuole e ci può insegnare molte cose importanti per la nostra vita, perché il suo messaggio è molto attuale anche dopo 3.000 anni, perché anche lui, come noi, conosceva le fatiche, conosceva le attese, il suo cuore aspirava, aveva dei desideri, e oggi ci insegna una verità molto semplice, ma una verità sempre nuova, sempre attuale, che Dio va cercato ogni giorno, perché il nostro cuore ha bisogno di Dio, il nostro cuore ha sete di Dio. E per questo ci confessiamo, per questo facciamo i pellegrinaggi, per questo adoriamo Gesù nel Santissimo Sacramento, perché sappiamo che non basta mangiare per essere felici, non basta respirare, non basta dormire, riposare.

farsi fare le vacanze, il nostro cuore per sentirsi vivo, per sentirsi in pace, ha bisogno di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. La sete è un bisogno vitale, cioè è un estremo bisogno. Quando manca l'acqua, tutto il resto passa il secondo piano. Dall'acqua dipende se uno vive o non vive più. E così da Dio dipende se noi viviamo o solo vegetiamo. Il salmista dice che Dio non è un'aggiunta alla vita, ma ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Chi ne è cosciente e chi ancora non è cosciente, tutti i nostri cuori hanno bisogno di Dio. In un mondo che ci offre tante cose per riempire il cuore del chiasso, della confusione, il Salmo ci ricorda che solo il Signore può saziare davvero il nostro desiderio di felicità, di amore, di pace. Spesso sento queste testimonianze, Padre, quando entro in chiesa il mio cuore sente pace, sto a posto. Dall'aurora io ti cerco. Anche questo è bello, che pur sapendo che Dio è sempre presente, Egli continua a cercare Dio. Perché l'amore infatti vive di questa ricerca continua, anche nelle nostre relazioni più belle. Quando smettiamo di cercarci, quando smettiamo di ascoltarci, quando non ci dedichiamo più tempo, pian piano l'affetto muore. Pian piano ogni affetto, ogni relazione si raffredda. Sì, il Signore è sempre vicino a noi, ma il nostro cuore ha bisogno di rinnovare continuamente il desiderio di incontrarlo. Ogni relazione vive dell'attenzione, ogni relazione umana vive anche della ricerca reciproca, così anche la nostra fede non può crescere senza stare con Dio, senza dedicare il tempo a Dio nella preghiera, nell'ascolto della parola, nella vita della comunità. E nel nostro rapporto con il Signore non basta averlo incontrato ogni giorno, come non basta fare la colazione una volta, non basta mangiare una volta per sempre, non basta fare la doccia una volta per sempre. Di continuo dobbiamo rinnovare il nostro desiderio e la nostra relazione con il Signore. Come nella vita di tanti di voi, non basta dire di sì davanti all'altare nel momento della celebrazione del matrimonio, ma bisogna rinnovarlo ogni giorno, giorno per giorno. Il salmista aggiunge: così nel santuario ti ho contemplato. No? Cerca Dio nella preghiera personale, ma anche nel luogo della comunità, nel culto, nelle celebrazioni. Oggi tanti purtroppo dicono, vivono la fede a modo loro. Sì, io credo in Dio, però non vado a messa. Sì, io credo in Dio, però non ho bisogno di confessarmi perché non ho peccati. Io credo in Dio, però Dio sa che io credo in Lui. Basta così. Lui ci ricorda che la fede non è soltanto un sentimento privato. Il salmista ha bisogno dell'incontro con il Signore nella Chiesa, nell'Eucaristia, no? Il terzo comandamento, ricordati di santificare le feste, di incontrare il Signore nella celebrazione, nell'ascolto della parola, nell'Eucaristia. E quando Dio viene cercato con sincerità, il cuore trova ciò che nessuna realtà in questo mondo può dare, come saziato dai cibi migliori. Così diventa il cuore sazio, sereno, tranquillo. Chi incontra il Signore scopre una pienezza che non dipende dalle cose che si possiede, ma dall'essere amato dal Signore, accompagnato dal Signore. Dio è vicino a noi, no? Ma noi siamo vicini al Signore. Ci vuole sempre la reciprocità in ogni relazione. Il Signore mi ama, ma anch'io posso dire che amo il Signore. Il Signore mi cerca, mi sta vicino, ma anch'io posso dire che sono vicino a Lui. Chiediamo oggi la grazia di non perdere mai la sete di Dio, che ogni giorno possiamo cercarlo con cuore nuovo.

La preghiera personale, ma anche come ora lo viviamo, l'incontro vissuto in comunità, come due gambe per camminare speditamente, dritti, ci vogliono due gambe, così nella nostra vita, nel nostro cammino, occorre la preghiera personale e la preghiera comunitaria, come due polmoni con cui respira la nostra anima. Certi che solo il Signore può saziare dalla nostra saziare la nostra anima, il nostro cuore. Ora presentiamo al Signore tutte le nostre intenzioni. Ripetiamo con fede: Signore, vieni in nostro aiuto.

0: perché sappiamo perseverare nella fede e nella preghiera, attingendo dallo Spirito Santo, presente e operante in noi, luce e conforto, stimolo e ispirazione. Preghiamo.
1: Signore, vieni in nostro aiuto.
0: Perché sappiamo essere costanti nella carità e nell'apostolato, per dare contenuto di speranza e di virtù alla nostra attesa nel ritorno di Cristo e del suo giudizio. Preghiamo.
1: Signore, vieni in nostro aiuto.
0: Perché la nostra vita riesca a interpellare, e quando è il caso, anche a inquietare salutarmente i nostri fratelli, perché giungano a conoscere e a seguire Cristo Salvatore. Preghiamo.
1: Signore, vieni in nostro aiuto.
0: Perché attraverso l'azione missionaria della Chiesa e una più diffusa devozione alla Madonna, risplenda nel mondo la potenza del Vangelo. Preghiamo.
1: Signore, vieni in nostro aiuto.
0: Il Signore Gesù, che per la salvezza di tutti ha subito la morte di croce, associ tutti i defunti al mistero della sua passione, perché possano con lui risorgere nella vita nuova. Preghiamo.
1: Signore, vieni in nostro aiuto. O Dio, Signore, autore e amante di ogni forma di vita, sii tu la nostra fecondità con l'effusione della tua grazia, perché possiamo cercarti con animo anelante e benedirti con cuore gioioso. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Fiduciosi nella Tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al Tuo Santo Altare, perché purificati dalla Tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Ecco, pace con te, fratello.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sono salvato.

Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del Tuo Figlio, guidaci con il Tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, tornando ora alle nostre case, portiamo con noi questo invito, cioè di non passare una giornata senza cercare il Signore, senza la preghiera, senza un gesto di carità, senza stare un po' con il Signore meditando la Sua parola, perché chi cerca di

con sincerità, scopre che Dio lo stava già cercando per prima. Il Signore ci cerca, lasciamoci trovare. Chiediamolo per intercessione di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sì.

Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita, andate in pace. Buon pellegrinaggio, buona giornata a tutti.

farà per te, diglielo, per te, ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà, ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché? Perché Lui è fedele, Lui è fedele. Non so se tu lo sai, ma Lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

amiche e cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata, o meglio, questa seconda pagina, ecco, di questa trasmissione che abbiamo intitolato Quaderni di arte sacra. Ecco, quindi noi sfoglieremo come fosse un libro, con, diciamo, quelle sensazioni particolari che ci possono dare le immagini dell'arte, e in questo caso, nella fattispecie, dell'arte sacra. Ecco, noi mandiamo in onda questo programma da una location, come si dice oggi in inglese, che è proprio a fianco della Santa Casa di Loreto. Come voi ben sapete, la Santa Casa di Loreto racchiude, fa da scrigno a che cosa? A la Casa di Maria. E in questa casa, come voi ben sapete, è avvenuta l'Annunciazione. Ecco, Gesù, che ha scelto questa bellissima donna perché diventasse la madre di Gesù. Dobbiamo tenere presente una cosa, che nei Vangeli, soprattutto in quello di Luca, è descritta l'Annunciazione. Ecco, questo è un fatto incredibile che ha dato corso nel tempo e nei secoli a interpretazioni, diciamo, anche personalistiche da parte degli artisti, che comunque erano sempre, diciamo, così controllati, tra virgolette, dalla committenza. Ecco, una delle primissime annunciazioni la troviamo nelle catacombe a Roma. Ce ne sono diverse, ma quella che ho scelto io in questo momento, per questa puntata, è nella volta di un cubicolo delle catacombe di Priscilla. Il nome deriva, diciamo, dal toponimo, cioè nel senso che era un terreno che era di proprietà di questa nobildonna di nome Priscilla, che tra il secondo e il terzo secolo lo donò alla comunità cristiana, quando ancora erano costretti a nascondersi, per evitare le persecuzioni, chiaramente, no? E per crearvi il loro luogo di sepoltura, ecco, il cimitero. Ma era anche un luogo di riunione, perché le celebrazioni avvenivano sotto, diciamo, ecco, in questi ambienti che si sviluppano per chilometri e chilometri e che conservano non soltanto le tombe dei primi cristiani, ma anche di alcuni martiri e anche i primi papi. Comunque, ritorniamo allora alla nostra, diciamo, iconografia, no? Dell'Annunciazione. Ecco, quella che noi vediamo è la prima, una delle più antiche iconografie della Madonna, che nel momento in cui riceve l'annuncio dall'angelo. Ecco, come voi potete ben guardare, no? Osservare con attenzione, Maria è alla sinistra, mentre l'angelo è a destra. Però voi potete benissimo dirmi, ma non mi sembra tanto un angelo. Sì, effettivamente è vero. È un personaggio che indica alla Madonna che è seduta in trono. Ecco, vedete, già i primi cristiani l'avevano considerata, la consideravano una regina, seduta in trono e ascolta l'annuncio. E voi mi direte, ma come mai non è un angelo questa persona, no? Rappresentata, raffigurata, dipinta? Perché? Perché i primi cristiani hanno così cercato di distinguersi dalle simbologie pagane, perché gli angeli nel repertorio iconografico greco-romano esistevano,
rappresentavano le vittorie alate. Ecco, diciamo che in un primo momento questa fase, che è ancora una fase in cui i cristiani sono costretti a nascondersi, non hanno assolutamente pensato a rappresentare l'angelo con le ali, ecco, come noi possiamo osservare e vedere da tutte le immagini sacre in cui sono presenti eventi miracolosi, in cui l'angelo è sempre, comunque, costantemente dipinto. Ecco, ecco, questa, diciamo, è una prima immagine. Ecco, molto semplice, impostata in maniera semplice, due personaggi a destra e a sinistra. Ecco, poi nel tempo questa raffigurazione dell'iconografia dell'Annunciazione è andata via via arricchendosi. Ecco, se noi adesso passiamo alla seconda immagine, ecco, che è quella che noi troviamo, ecco, la troviamo. È un mosaico, questo. L'immagine che abbiamo visto prima era un dipinto, diciamo, ad affresco, quindi era un dipinto sul muro. Mentre questo è un mosaico. Il mosaico è una tecnica particolare che si avvale di tante tessere vitree, no? Colorate, che gli artisti con la loro bottega lentamente, no? Diciamo, cementavano, ecco, sulla parete, creando raffigurazioni incredibilmente luminose, anche perché il mosaico funziona in funzione, scusate, no? la ripetizione, no? In funzione della luce. Cioè, in effetti, se voi andate in una basilica in cui ci sono i mosaici, la basilica è finestrata, perché effettivamente quando arriva la luce è tutto un riflesso, e soprattutto in questo caso abbiamo che cosa? Un mosaico col fondo oro. Ecco, ma quello che lascia un po' così perplessi per certi versi, no? Non conoscendo bene l'iconografia, l'evoluzione dell'iconografia dell'immagine, dell'immaginazione, dell'Annunciazione, qual è? Che in questo caso l'Annunciazione di Maria avviene in un contesto esterno. E noi, in effetti, dai Vangeli la deduciamo all'interno della casa, e la tradizione ci dice questo, che effettivamente, secondo quello che riportano i Vangeli canonici, ovviamente i quattro Vangeli canonici, l'Annunciazione è avvenuta all'interno della casa di Maria. In questo caso, invece, questi anonimi artisti che hanno mosaicato le pareti della Basilica di San Marco, quindi siamo verso il XII-XIII secolo, l'hanno rappresentata all'esterno, mentre Maria esce dalla sua casa, no? E va al pozzo per attingere l'acqua, e nell'alto, in alto alla sua destra, no? Si vede l'angelo Gabriele che gli annuncia quello che poi avverrà. Cioè, è una rappresentazione un po', diciamo, avulsa dal contesto tradizionale, ecco, ed è stata soprattutto usata in ambito bizantino della Chiesa orientale, cioè quella, per capirci, di Costantinopoli. Con tutta probabilità, anzi è provato, le maestranze che hanno mosaicato le pareti della Basilica di San Marco provenivano da Bisanzio, e quindi probabilmente, al di là della committenza chiaramente, no? Ecclesiastica della Basilica di San Marco, dobbiamo tenere presente la loro tradizione, la loro esperienza che ha portato a realizzare questa diciamo annunciazione un po', ecco, che non rientra nei canoni della nostra tradizione. Dobbiamo tenere presente questo, che diciamo
L'annunciazione, ecco, contestualizzata all'esterno della casa di Maria, la troviamo soprattutto nel Protovangelo di Giacomo, ecco, che non fa parte dei Vangeli canonici. Voi sapete che esistono i Vangeli canonici, che sono i quattro Vangeli, poi i Vangeli, i Protovangeli, e poi i cosiddetti apocrifi. Quindi bisogna un attimo fare una distinzione. Questo è il Protovangelo che è stato scritto in greco verso il 150-160 dopo Cristo da Giacomo, è un Vangelo che non scrive della vita di Gesù, però narra le altre vicende, e in questo caso le vicende di Maria. Ecco, questo è il Protovangelo. Mentre il Vangelo apocrifo è un Vangelo, sono diversi Vangeli, abbiamo molti frammenti antichi che sono stati scoperti soprattutto dall'inizio della metà dell'Ottocento. Ecco, questi Vangeli apocrifi, diciamo che sostanzialmente sono sempre stati un po' tenuti nascosti, perché apocrifo, l'etimo è, diciamo, che si nasconde, capite? Non necessariamente deve essere visibile a tutti, ma solo ai sacerdoti o solo agli studiosi. Ecco, per quello si chiama apocrifo. Si è sempre cercato un po' di tenere nascosto, perché si riteneva che gli scritti fossero frutto non soltanto di una tradizione orale, ma soprattutto di fantasie, ecco, che lo scrittore aveva, diciamo, inserito in un contesto che riguardava sia la vita di Gesù, ma anche il suo contorno, i suoi corollari. Ecco. Questo, diciamo, è una rappresentazione iconografica rara, molto rara, che effettivamente la troviamo in rarissimi casi e in pochissimi esemplari, perché poi molti purtroppo sono andati distrutti, come ho detto prima, nella Chiesa d'Oriente. Ecco, un altro bellissimo mosaico che noi ora vediamo in questo momento è un mosaico che si trova a Santa Maria in Trastevere, a Roma, è della fine del 1300, ed è stato un artista italiano, Pietro Cavallini, che è un artista toscano, che qui, vedete, riprende il concetto del trono, vedete, riprende il concetto del trono in cui è seduta Maria, e l'angelo che gli annuncia, l'angelo che annuncia quello che sarà di lei, no? L'evento che la coinvolgerà. Ecco, il tutto

all'interno di una, diciamo, fantasmagoria di colori incredibile, proprio perché le tessere vitree del mosaico si pestano in maniera veramente eccezionale, no? Come ho detto prima, riflettere la luce. Ma in ogni caso, guardate, Pietro Cavallini, siamo alla fine del 1200, sostanzialmente è attento agli sviluppi così dello stile in Toscana, no? Ma anche ciò che viene dal nord Europa, come può essere il discorso che riguarda i caratteri gotici, no, dell'architettura, che in effetti noi, se guardiamo con attenzione il trono, sopra, proprio alle spalle di Maria, vi è questa cuspide, no? Ecco, quindi questo ci dà un accenno che Pietro Cavallini è attento alle innovazioni, no, in ambito stilistico. E poi una cosa particolare che è molto interessante è, diciamo, ecco, il dialogo tra l'angelo e Maria.

Si sente che c'è questa sensazione, questo afflatto profondo di umanità. Guardate, Maria accetta, no? Così in maniera. Qui non sembra nemmeno sorpresa, quasi, no? L'annuncio dell'angelo, che è colto in un momento, la coglie in un momento in cui lei è seduta. E sta leggendo, vedete, sta leggendo un libro sacro, no? Sta leggendo la Bibbia probabilmente, no? Sta leggendo un testo che simbolicamente rimanda a che cosa? Alla grande spiritualità di Maria. Poi possiamo osservare in alto, no? Alla sua destra, vedete in alto, vi è l'immagine di Dio Padre sostanzialmente, no? E la simbologia poi della colomba che si lancia verso Maria. Ecco, queste prime tre immagini che abbiamo visto ci danno un po', ecco, la situazione e anche l'evoluzione che avverrà soprattutto in ambito occidentale dell'iconografia dell'Annunciazione di Maria. In ambito orientale, invece, le cose sostanzialmente rimasero bloccate. Perché? Perché nell'VIII secolo, VIII, IX secolo, è successa questa grande, diciamo, lotta, cruenta, attenzione, è stata una lotta veramente fratricida tra i sostenitori dell'immagine sacra e quelli che non volevano l'immagine sacra. Siamo all'VIII, IX secolo, l'influenza dell'aniconico, del nascente, dei musulmani, ecco, sostanzialmente, stava forse infiltrandosi nella Chiesa d'Oriente. Insomma, fatto sta che moltissime immagini sono andate distrutte e purtroppo abbiamo pochissime testimonianze. Mentre, grazie a Dio, è il caso di dirlo, e non soltanto per l'arte, in ambito invece occidentale abbiamo avuto una continua, un rifiorire incredibile per quello che oggi faremo questa piccola e veloce carrellata nell'ambito proprio della pittura italiana e occidentale soprattutto. Ecco, la prossima immagine io ve la farò vedere tra qualche minuto perché nasconde veramente, insomma, è una bella sorpresa interessante.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ha realizzato una serie di affreschi, quindi su muro, una pittura su muro, nella chiesa, un eremo di San Leonardo al lago, vicino all'abitato, questa bellissima cittadina medievale di Monteriggioni a Siena. Ecco, questo grande artista, che oltretutto era un bravo miniaturista, lui e la sua bottega, ha realizzato questa annunciazione. Ha realizzato un'annunciazione, guardate, che è incredibile come idea, perché lui ha sfruttato praticamente la strombatura, no? Di una finestra, di una monofora. Veramente fantastico, se ci pensate. Quindi dando la forza della luce a che cosa? A una luce vera. Questo è importantissimo. Guardate poi come ha realizzato la scena, no? All'interno della casa, così come se l'è immaginata lui, di Maria, no? Alla sinistra l'angelo annunciante, no? Guardate l'angelo con il cartiglio, e alla destra Maria, anche qui vedete è importantissimo, è colta nel momento della lettura, della concentrazione, in un momento particolare, ecco, non viene colta così alla sprovvista, assolutamente, ma colta in un momento di lettura, in un momento di meditazione, guardate un po', anche la stessa, diciamo, l'artificio, no? Prospettico, che praticamente con la pittura, no? Ci ha dato così una profondità che ci porta verso, no? Verso la finestra. Ecco, siamo alla fine del 1300 e già c'è qualcosa che sta maturando nella pittura italiana ed occidentale, che poi la pittura italiana farà tutta la pittura occidentale per i secoli a venire, no? Ed è il discorso della prospettiva, perché vedete il pavimento, soprattutto quello che riguarda, che ci porta verso la monofora, no? È fatto secondo non proprio regole matematiche, però secondo una certa intuizione. Probabilmente Lippo Vanni può aver visto le opere di Giotto, di Cimabue e di Giotto, e quindi ha appreso questi primi, chiamiamoli, rudimenti, no? Di prospettiva. Cioè, effettivamente la prospettiva è un sistema, no? Geometrico, matematico, che ci permette di riportare su una superficie piana, piatta, quindi bidimensionale, un qualcosa che è tridimensionale. Questa è una regola scientifica che poi verrà codificata nella seconda metà del 1400, col primo Rinascimento, secondo è il Rinascimento stesso, dai grandi artisti del Cinquecento fiorentino. Ecco, l'altra immagine, passiamo alla successiva, che è di uno splendore incredibile, da quanto oro, no, l'artista che si chiama Simone Martini ha profuso per realizzare questo polittico. Ecco, qui come potete vedere è un grande polittico che si trova agli Uffizi, alla Galleria degli Uffizi a Firenze, è datato circa 1333. Ecco, vedete anche qui, ad esempio, no? Rispetto alle altre, ecco, guardandole con un po' di attenzione, si scoprono certi particolari, sai, che magari nell'opera precedente non ci sono. Ecco, lì Lippo Vanni ha concentrato tutto sul discorso della prospettiva. Ecco, qui invece Simone Martini concentra tutto, sostanzialmente, in un apparato decorativo che è sfavillante, no? Pieno di luce. E poi su che cosa? Sul momento, ecco, qui bisogna stare attenti, perché il momento che l'angelo coglie di Maria, vedete che è quasi sorpresa, quasi ritrosa, quasi si vergogna, no? Però l'angelo, vedete, è inginocchiato.

Ecco, questa che vi faccio vedere in questo momento è l'Annunciazione di Lippo Vanni. Prima vi avevo detto che c'è un qualcosa di particolare. Effettivamente, bene, se c'è una cosa che diciamo lascia così un po' perplessi, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché vedete, questo artista Lippo Vanni, che è stato attivo, almeno abbiamo sue notizie, dal 1340 al 1365,

e c'è la scritta, vedete in piccolo potete anche vedere abbastanza la scritta, il cosiddetto fumetto, ecco chiamiamolo così in maniera moderna e contemporanea, no? Il fumetto, però vedete non mancano gli attributi iconografici, no? La Vergine è seduta in trono, ha in mano il libro, un testo sacro. E poi c'è che cosa? Il giglio, vedete, ecco questo è importantissimo, no? Il giglio simbolo della purezza di Maria. Ecco, questa è una tavola che effettivamente se avete occasione di andare a Firenze, alla Galleria degli Uffizi, vale la pena fermarsi per meditare, guardare con profonda, non soltanto ammirazione artistica, ma per i credenti soprattutto con profonda venerazione. Ecco, l'altra immagine, la prossima che vedremo, è un'annunciazione di Antonello da Messina. Antonello da Messina, di solito nel sud Italia ci sono stati così pochi grandi artisti, però Antonello da Messina è stato un artista che ha dato qualcosa, un'impronta nuova nel discorso dell'evoluzione non soltanto dell'iconografia della Madonna, ma anche della pittura del primo 400 in genere. Ecco, questa annunciazione che si trova a Palermo è un'annunciazione, è un olio su tavola che purtroppo è andato un po' così, si è perduto nel tempo, si è perduta parte della pellicola pittorica. Però vedete in questo caso, no, rispetto a Simone Martini che pone l'annunciazione su un fondo oro, no, qui invece Antonello da Messina pone l'annunciazione, la dipinge all'interno della casa. Ecco, ed è una casa che nonostante le parti che sono andate perdute, è stata descritta in maniera molto, molto puntigliosa e minuziosa. Guardate anche le due finestre con il paesaggio che si apre, no? Le due finestre che aprono a un paesaggio, no? Pieno di luce, arioso, no? Un bel paesaggio, e l'interno poi lui si sofferma su particolari molto interessanti. Anche qui Maria è colta nel momento della lettura, vedete il leggio, è interessante, no? Il lenzuolo di lino, il libro aperto, la Madonna che sta leggendo, pregando, l'aureola e l'angelo Gabriele, no, che gli annuncia l'evento. È interessantissimo anche perché effettivamente si colgono aspetti, ecco guardate anche la colonna, no, la decorazione del capitello corinzio ad esempio. Ecco, è un'annunciazione che potete osservare, vedere e gustare a Palazzo Bellomo a Palermo. Ecco, la prossima che vedremo è, diciamo, sono due annunciazioni, sono state realizzate da un pittore che era un monaco sostanzialmente, Guido di Pietro, detto Beato Angelico. Questo diciamo è un soprannome che gli è stato dato in seguito perché dipingeva in una maniera angelica, in una maniera veramente sublime. E in effetti la prima opera che ora vedrete riguarda un'annunciazione, una piccola tavoletta che si trova a Madrid, al Prado di Madrid. È stata realizzata nella seconda metà del 1400, verso il 1476, 75, 77 circa, ed è un'annunciazione interessante perché ci presenta due momenti. Guardate, se guardate a sinistra, no, cosa c'è? Vediamo il paradiso terrestre con Adamo ed Eva che escono dal paradiso terrestre, no? Mentre a destra c'è che cosa? L'annuncio a Maria. Ecco, quindi l'annuncio che poi porterà a redimere il peccato compiuto da Adamo. È stata realizzata all'interno di un piccolo chiostro,
È un piccolo chiostro. Infatti lui era un monaco che viveva nel chiostro di San Marco, viveva, scusate, nel convento di San Marco a Firenze. Quindi, come voi ben sapete, i conventi hanno il chiostro. Ecco che lui allora l'ha ambientata all'interno del suo chiostro. In questo caso, vedete, Maria è colta seduta, sulle ginocchia ha il libro aperto, ecco, con le mani conserte, no? Accetta l'annunciazione, quello che gli sta dicendo l'angelo. Guardate, è bellissimo, no? Che da questa parte a sinistra, no, dell'opera, vedete, questo è la colomba, no? Il simbolo dello Spirito Santo avvolto in una sfera, no? Luminosissima, come fosse un sole, che colpisce, ecco qua, colpisce Maria. Vedete, poi vicino alla colonna c'è, cioè, che cosa? Il simbolo, la colomba, vedete? E sopra, vedete, in alto, abbiamo un tondo con l'immagine del Padre Eterno. Ecco, questa è una piccola tavoletta che si trova al Prado di Madrid, mentre, ecco, la successiva, questa che riguarda sempre il Beato Angelico, è stata realizzata nel convento di San Marco, dove lui viveva. Ecco, lui ha realizzato diverse annunciazioni, diversi episodi della vita di Maria, sempre ambientati dentro il chiostro o nella celletta, diciamo, dove lui trascorreva le ore in meditazione, dove la sua celletta praticamente. Ecco, vedete qui, qui invece la scena è incentrata in un unico momento. Ecco, guardate, è un'annunciazione un po' particolare, se ci pensate, perché c'è un frate, San Domenico, no? Che è un monaco che assiste, no? Assiste all'evento, ed è stata dipinta all'interno del convento. È bellissima, semplice, vedete, è priva di quei decorativismi che possiamo trovare in altre annunciazioni. Maria è già accolta lì, con le mani quasi in ginocchio, che accoglie l'annuncio che gli è già stato dato evidentemente dall'angelo, da San Gabriele, no? Guardate, non ci sono altri simboli, no? È un'annunciazione semplice, direi quasi spoglia, no? Ma che però è profondamente, no, concentrata in questo momento. Cioè, non abbiamo momenti di distrazione, noi vediamo questa e basta, in un ambiente che è austero, in un ambiente che è quello proprio in cui viveva, dove viveva il Beato Angelico. Ecco, la prossima annunciazione, che è un'annunciazione interessante veramente, fa parte di un ciclo di affreschi che potete visitare nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. E questo grande artista si chiama Piero della Francesca, guardate un po' i nomi, chiesa San Francesco, Piero della Francesca. Ecco, Piero della Francesca ha realizzato un ciclo di affreschi, e tra questi grandi

inserisce all'interno della casa di Maria, dipinta alla maniera del 400 sostanzialmente, perché qui siamo alla metà del 1400, cioè Maria viene contestualizzata in una casa così, come possiamo dire, quasi nobile, patrizia, se vogliamo, fiorentina, e viene contestualizzata all'interno, diciamo, attraverso questa giusta, come possiamo dire, misura tra il colore, la luce e il disegno. Guardate, bellissima veramente, da osservare, da ammirare, con l'angelo che si inginocchia, queste bellissime ali, no? Che si inginocchia e dà l'annuncio, mentre dall'altro, ecco, vedete, abbiamo la persona quasi fisica del Padreterno che lancia, no, il raggio di luce e la colomba dello Spirito Santo verso Piero della Francesca. Ecco, adesso vi lascio un attimo così un po' in sospeso, perché la prossima annunciazione sarà un'annunciazione molto particolare.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Viva Sant'Antonio!

Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è un pittore, è stato un pittore veneziano che alla metà del 1400 è venuto nelle Marche, praticamente si è stabilito a Loreto, anzi è diventato pure oblato della Santa Casa. E qui ha realizzato questa annunciazione, una bellissima annunciazione, un po' strana, stranissima effettivamente, perché fino adesso nell'annunciazione che abbiamo visto abbiamo comunque, siamo stati presenti a che cosa? A questo colloquio, no? Questo annuncio tra l'angelo e Maria e il Padre Eterno, la colomba, eccetera. Ecco, come potete guardare, c'è una cosa che fa sorridere effettivamente, perché lui, Lorenzo Lotto, contestualizza questa annunciazione all'interno di una casa del 1400, tranquillamente, come si faceva, diciamo, a quel tempo, no? La contestualizza prendendo in questo caso Maria quasi di spalle, vedete? Cioè l'ha presa così, no? In un momento in cui lei era sì concentrata, però cioè, nel momento in cui è entrato l'angelo lei quasi era timorosa, vedete, si gira, ha quasi paura, no? Però quello che fa anche sorridere, che cos'è? Il gatto. Ecco, questa è la prima, forse una delle poche annunciazioni in cui troviamo un gatto nero. Ecco, va bene che nella, secondo la Caba, diciamo, no, il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando ci attraversa la strada in auto. Ecco, ma qui questo gatto, vedete, ma che cos'è? Può avere, chiaramente è un simbolo, perché in quel tempo, no, non soltanto nel primo Rinascimento, ma anche nel Medioevo, era considerato il simbolo del demonio. Vedete? Ecco, cioè nel momento in cui entra l'angelo, il gatto scappa, fugge, ecco. Certo che al di là della simbologia, dobbiamo dire che effettivamente vederci l'annunciazione con un gatto, che sembrerebbe domestico, vabbè, ma ciò non toglie che Maria avesse un gattino, cosa ci sarebbe di strano? Che poi nel tempo, scusate, la simbologia ha preso una particolare, diciamo, deviazione, questo è un altro discorso. Ecco, questa è un'opera che potete così guardare se capitate nelle Marche, qui vicino a Loreto, a Recanati, nella Pinacoteca Civica. Ecco, la prossima, ecco, qui siamo, diciamo, andiamo un po' avanti negli anni, non tanti, insomma, tanto tempo, siamo sempre alla metà del 1500, ed è questa annunciazione bellissima, semplicissima, guardate, di un candore incredibile di Ludovico Carracci. Ecco, Ludovico Carracci faceva parte di una famiglia, i Carracci, che effettivamente tra la fine, diciamo, del Cinquecento e l'inizio del Seicento hanno riformato la pittura italiana ed occidentale di conseguenza, quindi anche quella europea ovviamente, no? Ecco, questo è un dipinto in cui, come potete guardare, osservare, tutto è molto semplice, non ci sono momenti di disturbo o di distrazione, come magari prima il gatto, no? Un profano che la vede si mette a ridere, sorride quando vede il gatto in mezzo, no? Che scappa terrorizzato, no? Ecco, in questo caso cosa c'è? Vedete, l'angelo, Maria, nelle loro fisionomie sembrano due adolescenti, anzi lo sono, avranno 17-18 anni, all'interno così di una casa, che si apre. Si apre nella città, nella veduta della città di Bologna, vedete, e da quella finestra entra lo Spirito Santo. Maria è lì inginocchiata, quasi preparata, no, all'annuncio. Guardate le ali bellissime dell'angelo, l'angelo che offre il giglio, stupenda questa, no? E Maria inginocchiata e guardate, con leggio però a terra, sul pavimento, un bellissimo pavimento, guardate, con una fuga prospettica eccezionale,
C'è che cosa? Così c'è un piccolo cestino con dei panni, perché Maria, secondo il protovangelo di Giacomo, scrive che lei, dopo l'annuncio, si mise seduta a filare. Ecco, bellissima questo momento domestico, no? A filare pensando a quello che effettivamente era appena accaduto. Ecco, questa è una contestualizzazione all'interno di una casa, ovviamente, probabilmente bolognese, eccetera, no? Mentre la prossima, che vedremo, è un'annunciazione dipinta, realizzata dal grande Leonardo da Vinci. Ecco, voi sapete che Leonardo da Vinci è stato sì un

grande pittore, ma è stato anche un grande, diciamo, sperimentatore, scienziato, no? Aperto a tutti i saperi, effettivamente, no? Dall'architettura alla pittura, eccetera, no? Ma al disegno. E qui lui che cosa fa? È interessantissimo, perché predilige una veduta, un'annunciazione esterna, ma non secondo il proto-Vangelo di Giacomo, in cui la Madonna, no, va ad attingere l'acqua al pozzo, mentre sta rientrando arriva San Gabriele, no, l'angelo San Gabriele. Lui invece porta fuori la Madonna, ecco, la Madonna è seduta fuori, su un bellissimo leggio, guardate che è stupendo questo leggio, e sta leggendo, mentre arriva l'angelo che proprio è inchinato, vedete, ma non è in piedi, è inginocchiato l'angelo che gli dà l'annuncio. Quello che oltretutto interessa, al di là dell'iconografia che ritorna all'esterno, è uno dei pochi casi che ritorna all'esterno, senza comunque la scena del pozzo, è il paesaggio. Guardate il paesaggio con quale minuziosità è stato dipinto da Leonardo, con questo sfumato, no, che si perde nell'infinito dello spazio, guardate, atmosferico, con queste montagne che degradano proprio. Ecco, questa la grande scoperta e messa a punto di Leonardo, è proprio questa, no, che attraverso la tecnica dello sfumato, no, riesce a, diciamo, darci la sensazione dell'atmosfera. In effetti noi, se guardiamo le montagne da lontano, non mica sono verdi, sono azzurre, sono colorate se sono al tramonto, no? Come in questo caso, come in questo caso, o se è l'alba ad esempio, no? Ma comunque non sono mai verdi, perché? Perché tra noi, tra la nostra visione, tra il nostro occhio e la distanza, c'è che cosa? Uno strato atmosferico. E quello stato atmosferico, no, dà una particolare colorazione agli oggetti. È quello che scopre Leonardo, ma Leonardo già lo sapeva questo. Quello, diciamo, riesce a metterlo a punto attraverso la tecnica cosiddetta dello sfumato. Ecco, è bellissimo anche, guardate il leggio su che scanno, no? Guardate la decorazione, la conchiglia, guardate, bellissima la conchiglia, che è simbolo della nascita, della rinascita, no? E poi c'è proprio questa individuazione, oltretutto, no, accurata, no, dei fiori, sul tappeto erboso, guardate quanti fiori ci sono, no? E gli alberi che mette, guardate, alberi veramente incredibili, no? Guardate anche questo al centro, guardate, no? È un albero raro che ogni tanto vediamo anche noi nei nostri giardini. Ecco, questo è Leonardo da Vinci, quindi siamo nel 1500. Ecco, la prossima invece che vedremo sarà quella che ha realizzato Caravaggio. Chiaramente Caravaggio è una personalità molto particolare, siamo nel 1600, è un personaggio che, come possiamo dire, molto concreto. Lui in tutta la sua pittura ha cercato di portare la realtà all'interno dell'arte sacra. Cioè, cosa faceva Caravaggio? Dipingeva e aveva da modelli personaggi reali, ed erano i personaggi che lui conosceva. Caravaggio è sempre stato un po', diciamo così, randagio tra virgolette, ecco, e i suoi studi sono sempre stati un po' movimentati, e lui effettivamente ha cercato nei suoi dipinti di portare all'interno di un contesto sacro i personaggi normalissimi, personaggi artigiani, magari anche persone che frequentavano le taverne, ecco, tutti i personaggi che lui frequentava, cioè sostanzialmente anche i suoi amici. Dovete sapere che Caravaggio era un personaggio che arrivava subito al dunque, e la sua vita è stata caratterizzata proprio da questa sua irruenza. In questo caso, vedete, non abbiamo un'ambientazione, diciamo, sì, lo capiamo che è un interno, no, di una casa,
Però vedete, è una casa un po' così, un po' particolare, ce la possiamo immaginare.

Ma neanche più di tanto, perché vedete, Maria è inginocchiata, l'angelo li piomba, è il caso di dirlo, dall'alto dietro, ma che cos'ha? Vedete, una specie di cuscino o qualcosa, e da sfondo questo grosso drappo, no? Il tutto, no, effettivamente si presenta abbastanza tenebroso, anche se l'angelo e Maria sono colpiti dalla luce, no? Ecco, vedete, c'è questo contrasto tra il chiaro dell'angelo e del volto e delle mani di Maria, che contrasta con il buio. E Caravaggio, la sua pittura è stata sempre caratterizzata da questo contrasto tra la luce e le tenebre, no? Tra questi due, diciamo, questi due antagonisti, no? Sostanzialmente. La luce che squarcia le tenebre e ci dà la diciamo rivelazione. Ecco, questo è importantissimo. Ecco, ora la prossima immagine, che saranno, diciamo, le ultime, avranno anche queste una piccola sorpresa.

Ecco, questa immagine che noi vedremo, questa opera che vedremo, è di Giambattista Tiepolo. Siamo nel Settecento, diciamo che abbiamo superato la fase del barocco, una fase un po', ecco, particolare dell'arte italiana e occidentale in genere, e ci addentriamo in una fase, diciamo, in cui lo stile è più leggero, più leggiadro, è molto luminoso, pienamente in contrasto con la pittura che avevamo vista prima di Caravaggio, che è tutta incentrata su questo contrasto tra la luce e le tenebre. Ecco, Giambattista Tiepolo ci presenta questa Annunciazione, guardate, con questo così chiarissima, leggerissima, vaporosa, no? In cui compaiono altri personaggi e sono i puttini, questi sono i zeffiretti, i puttini bellissimi che portano, che omaggiano Maria di fiori, no? Bellissimo proprio, con l'angelo con San Gabriele che piomba dall'alto con le mani conserte. Ecco, non abbiamo, così come nelle prime rappresentazioni che abbiamo visto prima, l'angelo che necessariamente indica con la mano Maria. Ecco, Maria che si, guardate con attenzione, si ritrae quasi, e quasi si vergogna, no? Ecco, così si gira un po', veramente, così, non dico spaventata, ma insomma un po' vergognosa, ed è colta nel momento, vedete, l'iconografia resta quella tradizionale nel momento della lettura, però vedete, è all'esterno, perché non si capisce bene, qui abbiamo alle sue spalle questo grande basamento, probabilmente con una colonna, ecco, è tipico proprio della pittura di Giambattista Tiepolo, organizzarsi in contesti che sono, diciamo, in parte all'interno di una struttura architettonica, in parte all'esterno. Ecco, è una bellissima opera, non è molto grande, che si trova a San Pietroburgo, all'Ermitage di San Pietroburgo. Ecco, ora passiamo all'ultima immagine di questo quaderno, di questa pagina, di questo quaderno di arte sacra, e che è una delle ultimissime immagini dell'Annunciazione di Maria. Siamo alla metà del 1800 e questa è una delle ultime proprio, bisogna dirlo, perché poi dalla metà dell'Ottocento fino ai nostri giorni non mi risulta che siano state dipinte altre annunciazioni. Forse l'avrà fatto qualche artista minore, comunque quella che io vi faccio vedere è di un grande artista, Dante Gabriel Rossetti, famiglia di origine italiana, che comunque è a Londra. Ecco, alla metà del 1800, questo grande artista, bisogna dirlo, è un grande artista poco conosciuto, e insieme ad altri, diciamo che si organizzò, ecco, in una sorta di confraternita. Perché confraternita? Per cercare di ridipingere, ecco, dipingere come dipingevano al tempo di Raffaello, ad esempio, no? Infatti questa confraternita si chiamò la confraternita dei pre-Raffaeliti. Ecco, perché volevano ritornare a una pittura genuina, a una pittura così che nasceva dal proprio cuore, no? A una pittura che era che scaturiva dalle letture del Vangelo, della Bibbia, ecco, come facevano i padri della grande pittura italiana. Comunque dobbiamo dire che cosa? Che quest'opera, che si trova alla Tate Gallery di Londra, è un po' particolare anche questa, vedete? Perché Maria non è colta mentre legge, ma è colta di sorpresa al mattino, sostanzialmente, no? Vedete perché? Perché l'angelo Gabriele le dona il giglio, no? Vedete? Nel momento del risveglio, ecco, sì, è una cosa interessantissima, senz'altro, ed è un'opera che, al contrario di quelle che abbiamo visto prima, che di solito erano di committenza ecclesiastica, questa è un'opera che ha fatto così, per se stesso, Non è un'opera che è stata, diciamo, chiesta
da una chiesa, da un convento, assolutamente. Siamo nel 1950, le cose sono cambiate, si va verso una, diciamo, quasi totale laicizzazione della pittura. Avremo ancora pochi scampoli di arte sacra. Di tutti i pittori che voi conoscete, anche moderni, contemporanei, come può essere Picasso, ad esempio, Picasso non si è mai occupato di arte sacra. E così purtroppo si è persa nel tempo quel collegamento con la grande pittura dei secoli passati. Ecco, io vi ringrazio di averci seguito. Spero di essere stato abbastanza esaudiente. Se avete così da pormi delle domande, potete benissimo telefonare allo 071 73 01 707, oppure mandare anche un messaggio WhatsApp al Maria Vision al 349 93 70 847. Ecco, vi ringrazio ancora per averci seguiti. Grazie e alla prossima puntata.

0: Cari amici, sono padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Siamo sul punto di celebrare la festa della Nostra Signora di Guadalupe, il 12 dicembre. Beh, potremmo fare una conferenza di 2 ore. Io l'ho già ascoltata, tutto ciò che riguarda il mantello, gli occhi, le stelle, i raggi, la storia, le varie apparizioni, le rose. Ci sono libri. Puoi anche andare su Google e cercare la storia della Vergine di Guadalupe. Puoi cercare il Nican Mopoua e chiedere di lui lì su Google. Ti escono fuori entrambe le lingue. Bellissimo. Credo che tutti i messicani e la maggior parte degli ispanici conosciamo la storia. Oggi voglio solo dirti brevemente come prepararti a questa bellissima festa o cosa ricordare. Quel giorno, oltre ad andare a messa, oltre a recitare tutto il rosario, pensa a queste 2 frasi, le fondamentali della Vergine, che sono bellissime. Non sono forse qui io, che sono tua madre. Di fronte a qualsiasi problema, a qualsiasi difficoltà nella vita, disperazione, momenti difficili, malattie, prove. Scoprire un'infedeltà, malattia propria, dei figli, del marito, le grandi tragedie della vita. Non sono forse qui io che sono tua madre? E l'altra, non sei forse sotto il mio manto? Questo significa avere Maria come madre e non uscire mai dal suo manto. Cosa significa esattamente non uscire dal suo manto? Chiederle ogni giorno la sua protezione. Lo si fa attraverso il rosario, lo si fa attraverso le giaculatorie, ancora più importante, attraverso la preghiera personale. A volte le preghiere liturgiche, ripetitive, l'Ave Maria 50 volte più il Padre Nostro. Per alcune persone può essere più facile fare questo che parlare con tutto il cuore. Ovviamente, chi recita il rosario con tutto il cuore, non sta semplicemente ripetendo Ave Maria. La Chiesa non ti chiederà mai di ripetere una preghiera solo per ripeterla. Recitare il rosario significa dire una preghiera biblica. C'è tutto. L'Ave Maria è nella Bibbia. Questo è il messaggio dell'angelo alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Luca 2. Quindi non è questo. Non si tratta di ripetere per il gusto di ripetere. Si tratta di contemplare il mistero annunciato, l'incarnazione del Figlio di Dio, la flagellazione, il battesimo nel Giordano, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Mentre prego, contemplo. Quindi, però è anche vero che magari ho già recitato il mio rosario. Ma ora sono in macchina, sono per strada e mi metto a parlare con la mia Santissima Madre. Madre, ho questo problema. Aiutami, coprimi con il tuo manto. Non permettere che la tentazione sia più grande delle mie forze. Non permettere che l'angoscia per qualcosa di cui nemmeno sono responsabile mi domini. Alteri il mio carattere, il mio modo di essere. Tutto questo significa essere sotto il suo manto e quindi le 2 frasi che devi ricordare. E secondo, la simbologia minima dell'immagine della Vergine di Guadalupe, che è l'unica immagine che non è un dipinto. Devono esserci milioni di rappresentazioni della Vergine. Perfino i cinesi la rappresentano con gli occhi a mandorla, i giapponesi, gli asiatici. In Italia la raffigurano bianchissima, bianchissima. Nella Vergine di Guadalupe è la nostra Vergine, la nostra Vergine, la nostra immagine, la Vergine Morena. Qual è quella vera? Maria si è adattata a ogni luogo. Doveva apparire morena affinché il nostro popolo si identificasse con lei. Immagina se fosse stata una Vergine, diciamo, spagnola, italiana, bianchissima. Bianchissima, con i capelli biondi. Beh, I cittadini di quel tempo, da questa parte del mondo, in America, avrebbero detto: «E questo che cos'è?» Invece la vedono e dicono: «Mia madre, la madre». E iniziano le conversioni. Ebbene, devono esserci milioni di quadri che gli uomini hanno dipinto cercando di vedere, cercando di rappresentare come doveva essere la Vergine Maria. Guadalupe non è il tentativo di un uomo di rappresentare nulla. È stata lei a ritrarsi. Qualcuno dice: il primo selfie della storia dell'umanità. Lei è rimasta con noi. Così si è presentata a noi. Le mani sono unite in preghiera, come a formare la casetta che chiese al Tepeyac. «Voglio che tu mi costruisca», dice a San Juan Diego, «una casetta, un tempio dove vivere. Lì vive la Vergine di Guadalupe, la Vergine Maria al Tepeyac». Il nastro che ha in vita era un segno di gravidanza con cui ci esprime che nel suo grembo c'è Gesù. Le stelle, con esse ci dice che è la regina del cielo e che ci protegge con il suo grande manto. La regina del cielo. Gesù è in cielo. Con suo padre è andato a prepararci una dimora con lo Spirito Santo. Maria è già in cielo, con il suo sposo lo Spirito Santo, con suo padre, Dio Padre, con suo figlio, Gesù Cristo. La luna è una luna eclissata, poiché è avvolta dalla luce del vero sole, che è suo figlio, Gesù Cristo. E l'angelo rappresenta San Juan Diego, a cui apparve la Vergine per parlarci di Gesù. Ricorda che angelo significa messaggero. Messaggero. San Juan Diego è un messaggero. Portò un messaggio al vescovo e al mondo. A tutto il mondo. Vuole che qui si costruisca una casetta, la madre del vero Dio. Bene, questo 12 dicembre non lasciartelo sfuggire. Eucaristia, rosario, giaculatorie, venerare la sua immagine e comprenderne il significato. Trasmettilo così ai tuoi figli. Creiamo tradizioni, fondamenta, radici. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono Padre Angele Spinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sono padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Siamo sul punto di celebrare la festa della Nostra Signora di Guadalupe, il 12 dicembre. Beh, potremmo fare una conferenza di 2 ore. Io l'ho già ascoltata, tutto ciò che riguarda il mantello, gli occhi, le stelle, i raggi, la storia, le varie apparizioni, le rose. Ci sono libri. Puoi anche andare su Google e cercare la storia della Vergine di Guadalupe. Puoi cercare il Nican Mopoua e chiedere di lui lì su Google. Ti escono fuori entrambe le lingue. Bellissimo. Credo che tutti i messicani e la maggior parte degli ispanici conosciamo la storia. Oggi voglio solo dirti brevemente come prepararti a questa bellissima festa o cosa ricordare. Quel giorno, oltre ad andare a messa, oltre a recitare tutto il rosario, pensa a queste 2 frasi, le fondamentali della Vergine, che sono bellissime. Non sono forse qui io, che sono tua madre. Di fronte a qualsiasi problema, a qualsiasi difficoltà nella vita, disperazione, momenti difficili, malattie, prove, scoprire un'infedeltà, malattia propria, dei figli, del marito, le grandi tragedie della vita. Non sono forse qui io che sono tua madre? E l'altra, non sei forse sotto il mio manto? Questo significa avere Maria come madre e non uscire mai dal suo manto. Cosa significa esattamente non uscire dal suo manto? Chiederle ogni giorno la sua protezione. Lo si fa attraverso il rosario, lo si fa attraverso le giaculatorie, ancora più importante, attraverso la preghiera personale. A volte le preghiere liturgiche, ripetitive, l'Ave Maria 50 volte più il Padre Nostro. Per alcune persone può essere più facile fare questo che parlare con tutto il cuore. Ovviamente, chi recita il rosario con tutto il cuore non sta semplicemente ripetendo Ave Maria. La Chiesa non ti chiederà mai di ripetere una preghiera solo per ripeterla. Recitare il rosario significa dire una preghiera biblica. C'è tutto. L'Ave Maria è nella Bibbia. Questo è il messaggio dell'angelo alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Luca 2. Quindi non è questo. Non si tratta di ripetere per il gusto di ripetere. Si tratta di contemplare il mistero annunciato, l'incarnazione del Figlio di Dio, la flagellazione, il battesimo nel Giordano, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Mentre prego, contemplo. Quindi, però è anche vero che magari ho già recitato il mio rosario. Ma ora sono in macchina, sono per strada e mi metto a parlare con la mia Santissima Madre. Madre, ho questo problema. Aiutami, coprimi con il tuo manto. Non permettere che la tentazione sia più grande delle mie forze. Non permettere che l'angoscia per qualcosa di cui nemmeno sono responsabile mi domini. Alteri il mio carattere, il mio modo di essere. Tutto questo significa essere sotto il suo manto e quindi le 2 frasi che devi ricordare. E secondo, la simbologia minima dell'immagine della Vergine di Guadalupe, che è l'unica immagine che non è un dipinto. Devono esserci milioni di rappresentazioni della Vergine. Perfino i cinesi la rappresentano con gli occhi a mandorla, i giapponesi.

gli asiatici. In Italia la raffigurano bianchissima, bianchissima. Nella Vergine di Guadalupe è la nostra Vergine, la nostra Vergine, la nostra immagine, la Vergine Morena. Qual è quella vera? Maria si è adattata a ogni luogo. Doveva apparire morena affinché il nostro popolo si identificasse con lei. Immagina se fosse stata una vergine, diciamo, spagnola, italiana, bianchissima, bianchissima, con i capelli biondi. Beh, i cittadini di quel tempo, da questa parte del mondo, in America, avrebbero detto: «E questo che cos'è?» Invece la vedono e dicono: «Mia madre, la madre». E iniziano le conversioni. Ebbene, devono esserci milioni di quadri che gli uomini hanno dipinto cercando di vedere, cercando di rappresentare come doveva essere la Vergine Maria. Guadalupe non è il tentativo di un uomo di rappresentare nulla. È stata lei a ritrarsi. Qualcuno dice: il primo selfie della storia dell'umanità. Lei è rimasta con noi. Così si è presentata a noi. Le mani sono unite in preghiera, come a formare la casetta che chiese al Tepeyac. «Voglio che tu mi costruisca», dice a San Juan Diego, «una casetta, un tempio dove vivere. Lì vive la Vergine di Guadalupe, la Vergine Maria al Tepeyac». Il nastro che ha in vita era un segno di gravidanza con cui ci esprime che nel suo grembo c'è Gesù. Le stelle, con esse ci dice che è la regina del cielo e che ci protegge con il suo grande manto. La regina del cielo. Gesù è in cielo. Con suo padre è andato a prepararci una dimora con lo Spirito Santo. Maria è già in cielo, con il suo sposo lo Spirito Santo, con suo padre, Dio Padre, con suo figlio, Gesù Cristo. La luna è una luna eclissata, poiché è avvolta dalla luce del vero sole, che è suo figlio, Gesù Cristo. E l'angelo rappresenta San Juan Diego, a cui apparve la Vergine per parlarci di Gesù. Ricorda che angelo significa messaggero. Messaggero. San Juan Diego è un messaggero. Portò un messaggio al vescovo e al mondo. A tutto il mondo. Vuole che qui si costruisca una casetta, la madre del vero Dio. Bene, questo 12 dicembre non lasciartelo sfuggire. Eucaristia, rosario, giaculatorie, venerare la sua immagine e comprenderne il significato. Trasmettilo così ai tuoi figli. Creiamo tradizioni, fondamenta, radici. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono Padre Angele Spinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonie dello Spirito. Negli studi di Maria Vision di Loreto questa sera abbiamo un ospite illustre, il signor Vincenzo Marzocchini, che ringrazio molto di essere qui tra noi questa sera.
1: Anch'io ringrazio
0: lei. E benvenuto. Il signor Marzocchini è un fotografo e storico della fotografia, ma voglio subito chiedere a lui come sono nate queste passioni, perché di passioni si tratta più ancora che di lavoro, vero? È passione.
1: In effetti sì, e ecco, a dire il vero non sono né fotografo né storico, perché per far tutto non sono riuscito fino in fondo a portare avanti qualcosa. La passione è nata a scuola.
0: No, troppo umile. È nata prima la passione per la foto o per la storia della fotografia?
1: No, prima per la foto.
0: Per la foto.
1: Sì. Anzi, quando mi hanno regalato la prima, quando mi sono, cioè, in occasione del matrimonio, mi hanno regalato un gruppo di amici una macchina fotografica, anche buona tra l'altro, certo, ma io l'ho usata più di un anno dopo, a dire il vero.
0: Ecco.
1: In quel periodo.
0: Quindi non è stato amore a prima vista.
1: No, in quel periodo insegnavo da pochi anni, proprio in quell'anno incominciai invece a scuola ad interessarmi di fotografia didattica. No? Ecco, allora lì poi sono partito, ho incominciato ad approfondire gli argomenti. E dalla fotografia che si faceva a scuola, come la fotografia in particolare senza macchina fotografica, quella stenopeica,
0: oh, sì,
1: di
0: bellissima.
1: Cui voi avete parlato, ho saputo, in qualche trasmissione fa.
0: Come no?
1: Ecco,
0: con il signor Massimo Martini.
1: Sì, i miei interessi piano piano sono cresciuti e poi ho abbandonato un pochino la fotografia vera. Infatti negli ultimi anni faccio solo fotografia stenopeica, pratico, e mi dedico di più a due filoni in modo particolare: il rapporto letteratura e fotografia e ricerche storiche sulla storia però dell'Ottocento. Questa è quella che mi interessa.
0: Quindi le origini della fotografia.
1: Le origini della fotografia.
0: Le prime macchine fotografiche, come si stampava.
1: Più che macchine fotografiche, mi interesso delle foto. In effetti,
0: ecco.
1: Pochi anni fa ho avuto modo di conoscere il sindaco di Montelupone, precedente, e mi parlò in un concorso fotografico. Mi parlava che avevano nel loro paese, piccolo paese, Montelupone, io ero rientrato dal Friuli dove sono stato per 35 anni, da poco, quindi conoscevo, in quel periodo, pochi anni fa, ho ricominciato a riconoscere un po' le Marche e ho ricominciato a tessere i rapporti con i miei amici, soprattutto fotografi e così. E allora mi parlava questo sindaco di... che avevano allestito un museo, dice, ricchissimo di macchine fotografiche, ma subito mi è venuto spontaneo, ma le foto? No, foto non ne abbiamo. Allora proposi, no? Come la mia collezione, io in particolare mi interesso...
0: Ecco, ma lei ci mette un sacco di carne, quindi ha anche una collezione di fotografie o
1: privata,
0: di macchine fotografiche?
1: Sì, esatto.
0: Una collezione privata
1: mia,
0: di fotografie?
1: No, le macchine fotografiche no, a dire, no.
0: Fotografie?
1: Le macchine fotografiche ho incominciato a venderle negli anni 90, ho iniziato a collezionare macchine. Quando però ho visto che le fotografie erano più vive delle macchine...
0: Ah, ecco,
1: allora
0: ha cambiato interesse.
1: Sì, ho cominciato a vendere adesso l'essenziale, in particolare, come ho detto, macchine di legno e così via. E il volume... L'immagine di sé, ritratto fotografico tra 8 e 900, è un volume fatto esclusivamente con le foto della mia collezione.
0: Allora, fermi un attimo, io chiedo alla regia la gentilezza, se riescono a far vedere i nostri telespettatori, non dico tutti i libri che sono qui accanto a noi, ma perlomeno la quantità. Questi volumi sono tutti i libri pubblicati, editi dal signor Marzocchini, non
1: alcuni,
0: esauriscono le sue ricerche?
1: Alcuni con in coautore,
0: ecco,
1: di tre volumi, ma per il resto gli altri sono tutti volumi che ho pubblicato.
0: E per questo, e le cui foto sono o scattate da lei?
1: Sera è impossibile parlare.
0: Come noi cominciamo?
1: Cioè, ci vorrebbero due o tre lezioni, trasmissioni per i libri e poi una eventualmente per le foto.
0: Per le ecco, e le foto pubblicate all'interno di questi volumi sono o scattate dal signor Marzocchini oppure appartengono alla sua collezione. Quindi
1: collezione.
0: In ogni caso si tratta di pezzi molto ricercati.
1: Chiudere, se mi permette.
0: Prego.
1: Ecco, la storia del piccolo museo di Montelupone.
0: Sì.
1: Allora, a proposito del sindaco, cioè feci una donazione, donai tutte le fotografie che non riguardavano il ritratto, alcune sì ovviamente, e ho creato una storia della fotografia che va dalle origini, dalle prime forme di immagini che erano uniche, daguerrotipo, ferrotipo e ambrotipo, cioè immagini su vetro e su ferro, fino poi ad arrivare al digitale, all'immagine dei nostri giorni, un museo che basato però non sui grandi nomi, qualcuno ce n'è, un museo basato su tutte le tecniche, dalle origini della fotografia fino ai nostri giorni.
0: Interessante.
1: Ecco, e approfitto di questa occasione per dire di andarlo a visitare.
0: Come e no?

0: È aperto d'estate da giugno a settembre, basta andare in piazza all'azienda di soggiorno e c'è la guida che accompagna. Durante i mesi invernali purtroppo il turismo è ridotto e quindi bisogna chiedere, far domanda in comune per visitare questo piccolo museo della fotografia.
1: Benissimo, adesso ritorniamo un passo indietro. Un anno dopo il matrimonio, finalmente si accorge, si ricorda, riprende in mano questo dono di nozze.
0: Ma già praticavo fotografia, e allora ho detto, ma comincio a far foto anche per me. E arriviamo al primo lavoro. E ecco, io devo dire la verità, ho fatto anche dei sacrifici per riuscire, quando accumulavo determinati, un certo numero di lavoro, a pubblicarli. Perché... oggi c'è internet, tutti pubblicano là, ma io pubblico poco su internet perché sono ancora affezionato
1: alla carta stampata,
0: perché il libro lo si prende in mano, lo si gira,
1: lo si annusa.
0: Poi,
1: pure
0: se sono dei saggi, io chioso, scrivo, prendo appunti e così. Allora arriviamo al primo volume, è uscito nel 98,
1: sì,
0: dopo 15-20 anni che fotografavo, ed è un lavoro che riguarda la zona dove abitavo, quindi Moggio Udinese dintorni, la zona che va l'Alto Friuli, che va a nord di Udine, ai confini da una parte con la Slovenia attuale, a nord poi con l'Austria, nord-est con l'Austria. Oltre il visibile, perché ecco qui in questo titolo c'è un po' tutta la mia filosofia della fotografia. Io faccio foto anche referenziali, vuol dire la foto specchio della realtà, però mi servono queste foto per mettere vicino ad altre foto che vanno oltre invece la realtà, quindi oltre il visibile, perché c'è un doppio linguaggio, c'è un linguaggio messo in atto attraverso per esempio un accorgimento tecnico, la pellicola all'infrarosso, che già di per sé stessa va oltre, no? Quello che vede l'occhio umano, e per enfatizzare il territorio in modo particolare. E poi ha utilizzato anche pellicole normali, e stavo dicendo, oltre il visibile, proprio perché da una parte le immagini non rappresentano effettivamente quello che noi abbiamo davanti a noi, no? Ma c'è dietro un discorso che tende a far riflettere, quindi ad andare oltre ciò che si vede.
1: Tipo queste, per esempio?
0: Queste per esempio, siccome ecco, la mia idea del territorio è onnicomprensiva di tutto quello che c'è, le bellezze naturali, il lavoro della gente, ma anche gli artisti presenti. In effetti questo volume mi ha permesso poi di creare tutti gli altri. Perché? Perché contiene tutti i filoni che io poi successivamente ho affrontato con ricerche separate.
1: Praticamente
0: per esempio,
1: l'indice,
0: sì,
1: lei prima ha pubblicato il sommario.
0: Questo è un artista del posto che lavora il materiale del luogo, il legno, no? E quindi all'interno di questo volume ci sono tante immagini della gente che lavora nei boschi.
1: Certo.
0: Quindi per esempio se possiamo facciamo una cosa.
1: Sono immagini delle montagne, della gente con i propri animali, nel proprio ambiente, immagini di
0: guardi,
1: natura,
0: immagini,
1: di alberi.
0: Le immagini poi le tiriamo fuori perché le ho più belle grandi, quindi queste si perdono.
1: Comunque questo è per far capire che si tratta di un lavoro.
0: Il volume in particolare.
1: Sostanzioso, sono molte pagine, cioè è un bel libro di legato in brossura.
0: Perché riguarda da una parte l'enfasi della natura, le bellezze naturali, dall'altra parte invece in effetti il lavoro all'inizio, alle origini, è nato con un titolo particolare, non ti corar di lor ma guarda e passa, che è un rifacimento dalla dantesca frase dedicata agli ignavi, cioè riferita agli ignavi, di lor non ragionam ma guarda
1: avanti,
0: no? Ecco perché, perché in quel periodo, è una ventina d'anni fa anche più, erano la vallata molto stretta, dove purtroppo c'è da dire che le poche vie accessibili erano in fondo alla valle. La vallata è stata trasformata dal passaggio dell'autostrada che ha casticato un pochino questi paesini piccoli, e praticamente la strada a volte passava sopra le case, sopra le abitazioni. Quindi mi è venuto spontaneo il titolo, Perché? Perché oramai il traffico, i camion, la gente non passava più dentro i paesini,
1: certo.
0: Non si fermavano a consumare qualcosa, a guardare quello che c'era, quindi passavano sopra,
1: subito,
0: oltre. Allora mi è venuto spontaneo, però ho detto, ma perché fare un lavoro solo così penalizzante per questa zona che è molto bella? Allora ho detto, no, voglio fare, lo divido in settori, ciò che l'uomo ha saputo

0: sezione dedicata al lavoro artigianale e poi una sezione dedicata piccola alla gente, no, al contatto con la gente che fa i lavori di casa e così via, e poi ho anche un artista del legno.
1: Il più bel complimento che hai ricevuto per questo libro?
0: Per questo libro, a dire il vero, ma più che complimenti, sono venuti un po' dopo, perché all'inizio è stato preso, specialmente in un paese dove l'autostrada, poi vi faccio vedere anche un'immagine, dove non solo l'autostrada ma anche la strada statale normale era stata rialzata e c'era già una ferrovia rialzata, il paesino è rimasto proprio
1: giù. Sotto.
0: Sì, è rimasto proprio sotto, no? Proprio nascosto. Ecco, lì in quel paese all'inizio c'era stata anche l'alluvione, non avevano capito che queste strutture avevano anche causato in parte, no? E erano rimasti, si erano offesi quasi. Invece il sindaco mi ha invitato in mostra, no? Il giorno dell'apertura qualcuno aveva piccoli scherzi e così via. Poi sono entrati alla chetichella piano piano, poi si sono presentati tutti, il paesino era piccolo,
1: era lì.
0: Abbiamo cominciato a discutere e hanno capito l'importanza del lavoro invece.
1: Certo.
0: Io però mi riferisco, perché il sindaco ha voluto quasi in quell'occasione quelle immagini lì, non ti curare di loro ma guarda e passa, in quel caso non avevo messo tutta la mostra perché le immagini erano tante.
1: Sono tante, come no?
0: Sì, le immagini sono tante, va
1: bene. Ora ai nostri telespettatori mostreremo tra un paio di minuti dopo l'intervallo alcune delle fotografie scattate da Vincenzo Marzocchini. A tra poco.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ecco, siamo tornati negli studi di Maria Vision e abbiamo ospite con noi ad Armonia dello Spirito Vincenzo Marzucchini. Dopo una prima panoramica di come è entrato nel

0: mondo della fotografia, di come ci si è appassionato e di come subito abbia iniziato a pubblicare libri con le proprie fotografie, ecco che ora ci mostra qualcuno dei suoi lavori. Prego, noi siamo pronti ad ammirare, a contemplare.
1: Sì, ecco, per esempio questa
0: foto in bianco e nero che lei stampa ovviamente in camera oscura.
1: Sì, in camera oscura, esatto. Quadrata?
0: Adesso ce la inquadro, la tengo io così lei intanto ce la può spiegare e la vede.
1: Ecco, questo è uno degli artigiani locali di cui parlavo, ma è un liutaio, che fa questo mestiere, poi è andato in pensione, era un ferroviere che amava lavorare in legno, ma i suoi violini comunque sono molto apprezzati, anche al conservatorio di Udine per esempio. E sono ecco. E quindi è una delle immagini che sono in quel volume di cui parlavo, perché ho ripreso questa serie di die artigiani. Però continuando questo nostro discorso, che questo libro primo libro mi ha permesso poi di partire, di realizzare tutti gli altri.
0: Eccolo qui, guardi, eccolo qui.
1: Sì, certo. Perché? Perché poi è nato come secondo, lo possiamo questo metterli via così, è nato come secondo lavoro poi, Il rapporto, per esempio, pittura, scultura e fotografia, il rapporto con gli artisti.
0: Ma come si diventa così
1: per esempio,
0: bravi? Come si approfondisce?
1: Per esempio,
0: perché sai, io ci tengo che i nostri telespettatori si rendano anche conto che queste cose non avvengono in un istante. Lei,
1: no,
0: noi parliamo
1: effetti,
0: già di libri già stampati,
1: allora,
0: editati.
1: Allora, partendo sempre da quel volume di prima, no? Dove avevo ripreso...
0: Ma ha fatto un corso di fotografia per arrivare a pubblicare un volume come quello? Oppure tutto da solo, studiando, imparando? Un
1: sì,
0: autodidatta?
1: Sono autodidatta, ho fatto solo un corso per la storia della fotografia, per il riconoscimento delle antiche tecniche di stampa.
0: Quindi
1: lì
0: solamente
1: ci vogliono
0: di
1: degli esperti che ti indirizzano, tutto il resto sono autodidatto.
0: Anche per la stampa in camera oscura?
1: Ho fatto qualche workshop così con degli amici, ma uno sul paesaggio, uno sulla figura, cioè
0: così.
1: Cose semplici voglio
0: il
1: dire.
0: Il resto è un uomo
1: tutto
0: fatto
1: resto,
0: da sé.
1: Sì, allora sono partito, poi siccome lì in zona... E in questa zona ci sono, soprattutto nel paese dove abitavo, Moggio Udinese, ci sono tanti pittori. Allora mi è venuta l'idea di lavorare con i pittori. Allora in questo caso io sono un amante del bianco e nero, in questo caso però ho cambiato registro.
0: È chiaro, sei un pittore, tocca fare colori.
1: Pittori, ma non solo, oltre che a utilizzare le pellicole a colori tradizionali, ho utilizzato anche per la prima volta, era già da un po' di anni che provavo per i fatti miei, anche con degli amici, ero iscritto ad un gruppo che utilizzava la tecnica Polaroid.
0: Sì.
1: Ecco, produce immagini istantanee, no? E con colori. Ecco, allora in questo caso io ho utilizzato questa pellicola, no? Polaroid, proprio perché mi permetteva di manipolarla, no? E di avvicinarmi con le mie fotografie a quello che facevano i pittori. E ho cercato di riprenderli. Per esempio, parliamo di questo pittore. Questo pittore era sempre, no? In bilico se vedersi come un cane o come un gatto, erano gli animali che lui amava di più. Però allora che cosa ho fatto? Come lui poi ha dipinto
0: gatti e cani,
1: il cane e lupo, cani e gatti, allora ho detto guarda, mettiti in mezzo ai tuoi quadri,
0: ecco,
1: no?
0: Così.
1: Ecco, sì, però in questo caso ho attuato delle doppie esposizioni con degli non fatti poi al Photoshop in camera, no, riprese dirette, c'erano degli accorgimenti, dei filtri che permettevano di esporre mezzo negativo alla volta, e quindi io l'ho ripreso anche, no? Che lui è da una parte seduto, guarda lo specchio, perché lo specchio vuol dire chi sono io, come
0: certo.
1: Mi vedo, quindi una ricerca di identità. No? Ed è tipica, tutti i pittori, da partire dal 400, 500 e anche tanti sono fatti l'autoritratto,
0: sì,
1: Van Gogh
0: sì.
1: Se ne è fatti 150, per esempio, così, perché ma anche tutti i fotografi poi avevano l'autoritratto in vetrina, perché era l'immagine di sé da far vedere agli altri, però in questo caso una ricerca del sé, è una ricerca di identità, ecco, allora oltre allo specchio poi... No? Lui ha preferito il gatto, infatti è lì che è vicino al gatto, e ho fatto un'esposizione del suo viso con il quadro. E quindi ho fatto due o tre prove, questa è quella riuscita meglio,

0: e quindi il suo viso e viene raffigurato come un gatto con questi baffi e così via.
1: Ecco, l'equilibrio tanto per di questo, dire... l'utilizzo di questa tecnica però l'ha solo studiato? Cioè una persona può ancora oggi diventare un bravo fotografo con il proprio estro, il proprio talento naturale,
0: certo,
1: e lo studio e basta? È sufficiente?
0: È sufficiente.
1: Benissimo, teniamone conto per chi ci sta incoraggiando a darci da fare se una cosa ci appassiona.
0: Certo, sì.
1: Come no, benissimo.
0: Va bene, questo era un esempio.
1: Poi un esempio,
0: con ogni artista ho escogitato degli espedienti per rappresentare al meglio.
1: Io ammiro anche il coraggio di darsi alla pubblicazione dei propri lavori, ecco, senza alcuna timidezza. Questo vuol dire anche che l'hanno incoraggiata, che in famiglia l'hanno sostenuta.
0: In effetti, arte in torre, perché la torre è il luogo delle esposizioni della zona, pittura, fotografia, scultura avvengono lì. E poi il sottotitolo, ricreare, perché ho utilizzato una tecnica, no, per produrre un qualcosa che
1: di
0: si
1: nuovo
0: avvicinasse a quello che hanno fatto i pittori.
1: Molto interessante, molto interessante. E il suo percorso poi come è andato evolvendosi? Cioè, a quel momento ancora era appassionato di scatto di fotografia, sviluppo in camera oscura, realizzazione dei volumi.
0: Ma contemporaneamente, già quando stavo lavorando a questi secondi e terzi volumi, perché poi c'è il discorso anche del corpo, per esempio,
1: che l'ha appassionata e l'ha attirata.
0: Sì, perché ho seguito anche molto l'esempio. Intanto ho incominciato a comprare molti libri, studiavo gli autori e da lì poi, studiando gli autori, ho detto però ognuno è inquadrato in un periodo storico. Allora ho incominciato ad amare la storia della fotografia, in particolare poi il ritratto delle origini, quello che mi ha attirato ancora di più, e qui è nato. Non potendo far tutto, mi sono specializzato in un settore, l'Ottocento, perché lo sentivo più vicino a me. Però ritornando a noi, ho affrontato anche, per esempio, il problema del corpo in fotografia, quindi della figura.
1: Ma perché, corpo, movimento, o come fanno i pittori che fanno il nudo?
0: Affrontato anche il problema del nudo, perché mi ha colpito anche una frase del poeta di Praga, Sudek, no? E Joseph Sudek, no? E il quale diceva, intanto sottolineava il fatto che la luce ci permette anche, cioè se uno sa vedere qualcosa, tutti gli oggetti, quelli inanimati in particolare, la luce riesce a trasformarli e farli rivivere. E poi dice ad un certo punto, andando avanti e parlando, se io dovessi ridurmi a fotografare un solo genere, un solo soggetto, per esempio il paesaggio, dice, riuscirei pazzo. Dice, quindi un fotografo non deve porsi limiti. E poi c'è il discorso, infatti io ho affrontato il corpo seguendo due strade. Una, partendo un pochino, che mi avevano attirato molto i corpi della Ruth Bernard e della Imogen Cunningham, due fotografe che hanno saputo affrontare la figura. L'Imogen Cunningham in particolare fotografava il marito, i figli, no? Era una naturista, li fotografava quindi in mezzo alla natura. Ruth Bernard, oltre a far questo, no? Una fotografa che affronta il nudo perché non le piaceva come gli uomini rappresentavano la figura femminile.
1: Sì, chiaro, quindi ha voluto togliere la volgarità.
0: Ha voluto far vedere, sì, no, tutta la grazia che c'è in un corpo.
1: Sì.
0: Quindi oltre anche le forme di Weston,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: in Weston si vede un certo erotismo e così via. No, allora da una parte ho seguito questa strada, dall'altra mia è anche la Cunningham, per esempio, Ballock e Eric Allan, che hanno inserito il corpo nella natura. Da una parte questo. E poi non è finito qua, sono andato oltre, per esempio corpi di donna, finzioni e messi in scena, infrared dream, se ritornare al discorso di prima, andare oltre quello che si vede, ma in particolare poi questi due volumetti.
1: Voi non vedete, ma sono edizioni prestigiosissime, anche
0: Mela
1: proprio la cura.
0: E Morfosi, per esempio, ritornano a quel discorso là, due volumetti che si integrano, perché il primo, Mela, il richiamo biblico,
1: sì,
0: no? La donna naturale, così com'è. Morfosi, invece, tutto quello ho voluto rappresentare attraverso degli accorgimenti tecnici, l'uso degli specchi che deforma la figura, per esempio, no? Ho voluto raffigurare un passaggio da una figura naturale, no? a una trasformazione continua. Perché? Perché da una parte la chirurgia plastica, dall'altra parte la cosmesi hanno fatto sì che la donna si modificasse in continuazione, ma è assommessa a periodi, per esempio la maschera, e in effetti questo volume Corpi di donna, finzioni messe in scena ha una maschera davanti. E quindi ho voluto rappresentare nel mio percorso la perdita di quella naturalità. Esatto, in effetti questo volume, per esempio, oltre a imitare poi Kertész e Brandt, due autori che hanno lavorato sulla distorsione della figura, uno attraverso gli specchi, l'altro attraverso degli obiettivi spinti, i super grandangoli, hanno però voluto rappresentare una trasformazione continua. Ecco, io mi sono agganciato a questo discorso per immergere però il mio percorso in un discorso sociale un po' più ampio.
1: Certo, certo.
0: Quindi la donna che perde, cioè si trasforma, assume forme diverse, e in effetti io chiudo il mio percorso, per esempio, con una immagine chiara. Questa qui è un torso di donna che rimanda un po' anche al lavoro di Marray, no? Alla Venere di Milo, sì, con senza braccia. Io addirittura le braccia le ho tolte, proprio perché per sottolineare questo non raggiungimento della naturalità. Praticamente quando si subiscono delle trasformazioni è impossibile ritornare come si era prima.
1: Vincenzo, che meraviglia, perché si capisce che sono percorsi estremamente pensati, ponderati,
0: perché si pensa
1: ragionati.
0: Perché fare il nudo sia una cosa degradante, assolutamente.
1: No, è perché l'ha inventato il Signore, è un'opera di Dio.
0: Questo è il fatto, quello che c'è dietro. È facile scendere nella pornografia se io mi fermo solamente al lato magari estetico, formale, basta.
1: Certo, certo, ma c'è di più.
0: E senta, infatti, dal momento in cui ritorniamo sempre lì, perché è questo che mi ha segnato, oltre il desiderio.
1: Il primo lavoro.
0: E certo, dal primo lavoro poi si va. Non solo, nel primo lavoro io ho inserito una poesia di Paul Valéry, la quale poesia dice che il fotografo, no? Mentre fa un qualcosa, una fotografia, questo vale per un pittore, per uno scultore, mette se stesso. La fotografia non è solo l'immagine di quello che tu riprendi davanti a te, ma è anche quello che contiene nella sua testa il fotografo.
1: È chiaro.
0: Ma non solo, Wim Wenders va oltre, riprende questa poesia 20 anni dopo di Paul Valéry e in C'era una volta fa un poema e in sintesi ripete quanto ha detto Valéry, ma non solo, fa l'esempio del fucile Wim Wenders. Il fucile dice manda il proiettile in avanti per catturare la preda, però c'è il rinculo che manda indietro verso il fotografo, e quindi è un'arma a doppio...
1: C'è una doppia dynamis, c'è una
0: certo,
1: doppia forza,
0: quindi davanti c'è quello che il fotografo nella fotografia rappresenta, cattura, però c'è anche il suo modo di vedere le cose. È questo che è importante.
1: Come no?
0: C'è il modo di vedere le cose.
1: Lei è come un fiume, ma io ho tante domande da farle.
0: No, ma io a dire il vero,
1: mi immagino che
0: non so,
1: le hanno.
0: Perché io ho un difetto per la comunicazione. Io riesco a scrivere meglio di come parlo.
1: No, sta andando benissimo. Adesso comunque prendiamo 2 minuti di intervallo, giusto 2, poi ritorniamo in studio. A tra poco.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

0: Sono molto contenta che abbiamo qui in studio con noi il signor Marzocchini, perché vi siete accorti che è un pozzo di nozioni, informazioni, lo studio che lui con tanto affetto, con tanta passione, con tanta curiosità intellettuale ha affrontato in questi anni, davvero le ha riempito ogni pensiero. Io sono strabiliata nel sentire come lei si muove con agilità tra i fotografi, il loro stile e le foto che hanno scattato. Ma allora, di tutti questi lavori che sono qui, di tutti questi lavori, qual è il lavoro del suo cuore? Ce n'è uno? Sempre il primo?
1: Ma come una mamma che ha tanti figli.
0: Non ce n'ha uno preferito?
1: Sono tutti uguali.
0: Sono tutti uguali.
1: Però...
0: quello che gli ha fatto più fatica a realizzare?
1: No, ecco, sì, esatto. E allora,
0: il più impegnativo, se posso chiedere?
1: Ma il più impegnativo è stato in particolare questo, letteratura e fotografia.
0: Quindi un perché lavoro di storia?
1: È un lavoro in parte di storia, sì, in parte. Perché, tanto ritornando a quel discorso di prima, avevo inserito, stavo parlando della poesia, quella poesia inserita in quel volume
0: sì?
1: mi ha dato il là per fare una ricerca sul rapporto letteratura e fotografia. Per esempio, in questo volume che lei ha già presentato, scritto con Daniele Papa, perché più di metà del libro riguardano le sue fotografie poetiche, riguarda proprio scritture diverse di luce, il rapporto poesia-fotografia, il modo di fotografare poetico con le poesie che parlano di fotografie. In effetti all'inizio c'è una raccolta di poesie.
0: Adesso allora io lo prendo in mano,
1: sì, c'è una,
0: e così mi metto a favore di telecamera e magari inquadrano la copertina. Ricordo, sì, Daniele Papa, per i telespettatori che non lo ricordassero, è stato ospite un paio di volte qui a Maria Vision e ci ha presentato i propri lavori, alcuni bellissimi. Tra l'altro una sua mostra fu esposta a lungo nella Sala degli Svizzeri all'interno del Museo Antico Tesoro, che è nel Palazzo Post Apostolico qui a Loreto, e ci ha portato alcune sue collezioni. Oh, scusi, ecco, questo è un libro di poesie all'inizio e fotografie.
1: Sì, poi ci sono dei

0: lavori di Daniele, parecchi, che riguardano degli aspetti appunto del territorio, e sono tutti lavori che hanno a che fare con la poesia per vari motivi. Intanto il linguaggio, certo, usato da Daniele è un linguaggio appunto poetico. La seconda cosa, Daniele tra l'altro si richiama nei suoi lavori o a frasi di canzoni o a frasi di poesie.
1: Sì.
0: Ecco, e questo è anche uno dei rapporti comunque, perché tanti fotografi, per esempio Duaneau passa gli ultimi 20 anni, va in pensione dal 74 finché non muore nell'84, 20 anni a ricorreggere, a rivedere i titoli delle sue fotografie, dando dei titoli poetici, per esempio, no?
1: Sì.
0: E stavo dicendo che...
1: Sì, prego, prego, lei dica pure.
0: Anche qui c'è una raccolta di storica, diciamo, di poesie, ma in particolare...
1: Sì, cambio volume?
0: No, è stato sì, un po' in medio. Ma prima di andare a parlare di letteratura e fotografia, che è il lavoro, diciamo, più pesante.
1: Prego.
0: Ecco, qui in questo volume, nella parte finale, c'è un mio lavoro, no? Un lavoro che si intitola Ritorno al Padre, iconografia del Cristo nell'alta montagna friulana. Ma anche qui si ritorna a quel volume là.
1: Al primo, che già nella copertina aveva questa edicola.
0: Io avevo inserito alcuni Cristi che si incontrano andando in giro in montagna. Qui invece ho fatto un lavoro particolare, dedicato solamente ai Cristi che si trovano nei crocicchi delle case, nelle ancone, in mezzo proprio ai boschi. E quello che a me interessava di questi Cristi più che altro era anche il volto. Allora ecco anche il legame con le mie ricerche sul volto, il ritratto a partire dall'Ottocento. E poi ho legato, tanto per vedere come tanti lavori, cioè, si collegano, ho legato questo artigiano,
1: sì,
0: che lavorava in legno, e in particolare i parroci della zona, no, essendo lui anche un restauratore, gli portavano santi, Cristi da restaurare. Allora, andando in giro per le montagne, io mi sono accorto ad un certo punto che in un muro c'era questa immagine. Lo puoi far vedere?
1: Dipinta?
0: Sì.
1: Ecco, io la tengo in mano così.
0: Allora io mi sono ricordato del mio artigiano che,
1: certo,
0: lavorava i Cristi. E allora l'ho voluto... se andiamo a guardare questo artigiano che...
1: Come lavori... sono belle queste foto? Le posso tenere in mano?
0: Ma
1: così?
0: Certo.
1: Ecco, così diventa anche più semplice inquadrarle, spero. Ecco.
0: Questo artigiano che lavora i Cristi.
1: Questa, la vostra destra, è
0: ma
1: la,
0: certo,
1: pittura.
0: Ma anche fisicamente, cioè, ricorda, rimanda a quelle pitture che io ho trovato.
1: Sì, come no, anche nei volti proprio si assomigliano.
0: Certo. E allora io
1: tra
0: mi
1: Dio
0: sono...
1: Padre dipinto e il volto dell'artigiano.
0: Sì, il volto. Ecco, allora io di questi Cristi, oltre a farli per intero, ho fotografato
1: i
0: solo...
1: dettagli.
0: Ma ho fotografato solo i volti.
1: Ma come sono belli!
0: E ogni
1: di telecamera, guardi, aspetti, mi prendo.
0: Certo,
1: per...
0: alcuni sono in pietra, alcuni sono in ferro. Comunque, per questo iconografia, una scrittura di questi volti fatti da artigiani, ma ogni vallata ha la sua cultura. Quindi molti Cristi sono diversissimi dagli altri.
1: Certo.
0: Ecco il discorso della luce di cui parlava Sude.
1: Sì.
0: Se lei guarda gli occhi di questi. La luce li rende vivi.
1: Li rende vivi, certo, anche se sono solo sculture, certamente, certamente. Ecco,
0: tanto per
1: le
0: dire
1: foto sono bellissime, complimenti.
0: Come tutti i lavori si collegano tra loro.
1: Come no? Certamente. Ecco, questo è l'artigiano, sì,
0: ma ho
1: che assomiglia
0: con lui,
1: a Dio Padre del ritratto.
0: Però se andiamo lì, sì, facciamo l'escursione, dal Cristo si arriva all'artigiano,
1: questo
0: che era un scolpitore di Cristi.
1: È bellissimo questo ritratto, è molto bello. Molto bello, ma non solo per il soggetto.
0: E non solo, ma in cosa consiste anche il rapporto scrittura-poesia? Io ho introdotto questo lavoro intanto con una poesia davanti a un quadro del Mantegna, Cristo morto. Seconda cosa, ho riportato dei brani che ci parlano del volto del Cristo. Per esempio, Roland Barthes, l'obbio

0: Tutto scrive: alle Rischi Museum di Amsterdam c'è una serie di quadri dipinti da un anonimo detto il maestro di Alkmaar. Sono scene della vita quotidiana, persone che si uniscono per una qualche ragione, che muta di quadro in quadro. In ogni gruppo c'è un personaggio, sempre lo stesso, perso tra la folla. E mentre tutti gli altri sono raffigurati a loro insaputa, egli solo ogni volta guarda il pittore, dunque me, dritto negli occhi. Questo personaggio è il Cristo.
1: Sì, molto adatto questo testo. Quanto tempo ci vuole per realizzare un volume così? Tra lo scatto della fotografia, la stampa in camera oscura,
0: Passa qualche anno di ricerca.
1: Qualche anno,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché in questo caso, in mezzo ai boschi, per esempio, io ci andavo solo d'estate perché d'inverno...
1: E sono impraticabili, è chiaro.
0: D'estate. Allora, bisogna girare molto. Dopo c'era mia moglie che mi veniva dietro, alla quale io affidavo degli specchi, perché alcuni cristi sono incastonati. Infatti, nelle fotografie si nota questa luce che va a finire in modo particolare sul volto. Questa era la luce che mia moglie mi convogliava,
1: è
0: perché erano nell'ombra, nell'ombra del bosco. Quindi io, cioè mia moglie mi convogliava la luce e io poi quando ritenevo opportuno scattavo. Quindi il lavoro è lungo.
1: La ringrazio che ci ha portato tutte queste fotografie. Sì, il lavoro è lungo, però il risultato è la 10 lode.
0: Questo è il ferro.
1: Questo, in ferro.
0: Questo è un lavoro in ferro, cioè, ecco, per dire che differenza c'è nell'interpretare da parte dell'artigiano, anche quindi in base alle sue convinzioni. Per esempio ci sono dei cristi, che qui non abbiamo modo di vedere, che si richiamano al giansenismo, allora anziché essere così hanno le braccia più
1: verso l'alto.
0: Più verso l'alto.
1: No? Senta, signor Marzocchini, ma adesso mi diceva che scatta meno fotografie e si dedica di più alla ricerca storica.
0: Sì, la ricerca storica, fotografie faccio, adesso sto lavorando sui boschi e anche un pochino ho iniziato sul mare, sulle acque dei fiumi, sempre foto però stenopeiche.
1: Ma va ancora in giro?
0: Sono lavori lunghi appunto.
1: Ma va in giro quindi ancora con la sua macchina a scattare fotografie?
0: E più di una, perché...
1: Con più di una macchina?
0: Sì, perché sono di legno, non hanno gli obiettivi. Non sto lì al buio a caricare le pellicole, poi ogni macchina ha le sue caratteristiche, alcune sono più grandangolari, altre sono più o meno nitide, ti danno un'immagine più o meno nitida.
1: Perché lei fotografa? Cosa c'è che le piace? Cosa cerca quando fotografa?
0: È un modo per esprimersi.
1: Cosa esprimono le sue fotografie? Lei si trova espressa, trova la sua anima espressa nelle foto?
0: È quello che abbiamo detto prima, cioè esprime il modo di vedere il mondo, tuo, personale.
1: È una ricerca che finisce a un certo punto oppure lei sente che ancora ha bisogno di cercare?
0: Non credo, cioè si interrompe magari per qualche anno dedicandomi, specialmente quando ancora non ero in pensione, che insegnavo, era un po' più difficile portare avanti questi lavori. Invece adesso che ho tanto più tempo e allora mi dedico. Sì, ci vuole intanto amore, va bene.
1: Vero,
0: no?
1: Questo perché prende tanto tempo, cioè sentire che ci sono voluti anni per realizzare un volume, bello, veramente molto belle le cose che lei realizza.
0: Ma perché poi mentre si lavora, si va in giro qua e là e non si porta avanti solo un lavoro, magari si fanno degli scatti che servono come base per altri lavori. Poi alla fine, per esempio adesso io sto lavorando sugli alberi, però degli alberi, no, sto facendo alcune cose, riprendendo, ma nelle riprese che faccio mi vengono fuori altri spunti per partire per altre cose.
1: Certo,
0: sì.
1: Quindi intanto li scatta, poi accantona
0: e metto là
1: e poi
0: si riparte.
1: Senta, io ho tenuto per tutta la trasmissione sulle ginocchia, chissà se i telespettatori da casa se ne sono accorti, un regalo bellissimo che mi ha fatto il signor Marzocchini, ve lo faccio vedere. Si intitola Ritratti al plurale, questo è il suo ultimo lavoro pubblicato ed è un libro molto bello non solo per il contenuto, ma per la scelta grafica.
0: Tre mesi fa.
1: Per la scelta grafica, le cornicette, le decorazioni, i tipi di carattere che sono diversi all'interno del volume, tutto, il tipo di carta, ogni cosa di questo libro è curata al minimo dettaglio, veramente, è un lavoro, lo trovo eccellente. E solo che direi che ormai il nostro tempo è volato, bisognerà che lei torni un'altra volta a parlarcene.
0: Ma io ritorno a presentarlo anche perché ci tengo molto, anche è un lavoro ancora una volta sull'Ottocento, però è particolare perché riguarda l'origine della fotografia nelle Marche e in particolare la città città di Ancona.
1: Ecco, quindi un lavoro studi... molto dettagliato,
0: certo,
1: ma molto
0: sì.
1: mirato.
0: A partire proprio dalle... perché mancava una pubblicazione del genere. Tutte le altre pubblicazioni fatte fino ad oggi, edite fino ad oggi, partivano tutte dal 1880-1890. La fotografia è nata nel 1880.

0: galenici, quindi sapevano.
1: Poi erano fisici, ottici, no?
0: Sì.
1: I pittori per primi, perché si riciclano subito innanzitutto. E anche ad Ancona si ripete la storia nazionale ed europea. E in Italia la fotografia viene, nasce, no? E ad opera degli stranieri. C'era di moda ancora, a partire dal Settecento, il famoso tour, no? Delle famiglie, i nobili, borghesi, letterati, diciamo, facevano un'esperienza culturale seguendo un determinato percorso che comprendeva il Mediterraneo e quindi diverse città italiane.
0: Sì.
1: Nata la fotografia, si portano dietro la macchina fotografica e molti di questi scoprono l'opportunità di fermarsi a Firenze, a Venezia, ma soprattutto Firenze, Roma e Napoli, le città, diciamo,
0: anche più luminose
1: dell'epoca, e per creare degli studi che poi lasciano agli italiani.
0: Benissimo.
1: I primi fotografi, anche anconetani, sono di origine straniera, per esempio Icke.
0: Ma non ci sveli tutto
1: Goldstein.
0: Il libro, perché abbiamo appena detto che la invitiamo un'altra volta.
1: Sono nomi tedeschi, in poche parole.
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: Va bene.
0: Allora, il tempo nostro è proprio volato, la devo salutare i telespettatori da casa, la ringrazio infinitamente.
1: Ma io ritorno non solo,
0: no, lei torni che parliamo di questo.
1: Abbiamo tralasciato metà di...
0: Ecco, parleremo di tutto, molto volentieri, può tornare tutte le volte che le farà piacere, noi l'ascolteremo volentieri. E io spero che vi siate resi conto che con studio, passione, impegno e soprattutto buoni consigli di chi ha già percorso il cammino prima di noi, si può fare tanta strada e si possono produrre delle cose bellissime. Signor Marzucchini, grazie ancora.
1: Grazie a lei.
0: Davvero, e un arrivederci alla prossima settimana. Buona serata.

0: Buon pomeriggio carissimi amici, oggi ci troviamo a Casa Castalda, 521 metri di altezza, un piccolo borgo del X secolo. Sono qui in compagnia del parroco, che è in unità pastorale con Valfabbrica, Don Antonio Borgo. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E siamo qui in questa chiesa, questo piccolo borgo è a forma di diamante, pensate, ed è la piantina proprio del borgo antico, e questa chiesa anche, le origini sono del X secolo, però lascio la parola al parroco che ha molte più notizie dettagliate di me, per cui buonasera, siamo qui per un'occasione speciale, che stasera sono 100 anni, ce lo racconti lei, dalla pittura di questa meravigliosa abside che abbiamo dietro.
1: Difatti sì, ho voluto che avvenisse proprio qui oggi questa trasmissione in occasione di questo giorno così solenne e importante, il 19 di giugno del 1923, oggi dopo un anno di lavoro, veniva inaugurato il ciclo pittorico dell'abside di questa chiesa parrocchiale. L'abside antica era molto ricca, c'era addirittura il coro, nel coro troneggiava il trittico di Matteo da Gualdo, un'opera preziosa che abbiamo in questa chiesa, e poi avremo modo di

0: sicuro di mettere in risalto in più occasioni, e un altare barocco, ma tutto poi fu distrutto in seguito ad un crollo e quindi probabilmente l'abside rinascimentale costruito rimaneva un po' vuoto. E allora l'allora Don Nazareno Raponi, 100 anni fa, ebbe questa intuizione e quindi per opera di un certo pittore Bianchini fece affrescare, dipingere quest'abside che mette in trono anzitutto la Beata Vergine Maria, a cui è dedicata questa chiesa, la Madonna Assunta. Ma la cosa interessante di questo ciclo pittorico è che i volti dei santi qui raffigurati e degli angeli, degli arcangeli, sono i volti delle persone, dei bambini che si offrirono come modelli e modelle per raffigurare queste immagini. Tutte queste persone e quello che qui è stato realizzato è stato pubblicato in questo opuscolo da un'associazione locale che ringrazio, e qui abbiamo tutti i nomi. Quindi questa sera ho voluto convocare tutti i familiari di queste persone che ormai sono appunto in paradiso per fare grata memoria di quest'opera tanto importante. L'allora parroco, che faceva un discorso molto articolato, ringraziava anche l'amministrazione comunale perché 100 anni fa a Casa Castalda arrivava la corrente elettrica e l'acqua.
1: Una cosa importante.
0: Quindi tre eventi importanti 100 anni fa: la corrente elettrica, l'acqua e quest'opera grandiosa, luminosissima dei dipinti dell'abside di questa chiesa parrocchiale. Che cos'è un abside? Lo dirò anche questa sera ai fedeli. È la parte conclusiva che raccoglie la parte più importante di una chiesa, il presbiterio, quello che diremmo in un termine bizantino, il santo dei santi. Se entriamo in una chiesa bizantina o ortodossa, vediamo quella che si chiama l'iconostasi o iconostasi, come si vuol dire, cioè questa parete piena di icone, di dipinti, di icone santissime. Per i nostri fratelli bizantini ortodossi l'icona è una sorta di sacramento, difatti viene baciata, ci si inchina. Ebbene, dietro l'icona c'è il luogo della celebrazione dove avviene la Divina Liturgia dei Santi Misteri. Ecco, noi tutto questo l'abbiamo nell'abside raffigurata dai santi, dagli angeli, dalla Trinità, su c'è il Padre, lo Spirito Santo e Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Perché? Perché tutto questo? Perché ci sta a dire quest'abside la Gerusalemme celeste, dove la Chiesa pellegrinante sulla terra è appunto diretta. E noi siamo diretti verso la Gerusalemme celeste, dove ci sono i santi, gli angeli e gli arcangeli, celebrando l'Eucaristia, l'Eucaristia che diventa il tren d'unione, il ponte tra la Chiesa pellegrinante e la Chiesa trionfante. Non a caso la maggior parte delle cattedrali dell'Italia, e quindi anche la nostra chiesa, come anche la chiesa parrocchiale di Valfabbrica, sono dedicate all'Assunta, e molte cattedrali hanno nell'abside l'immagine o il bassorilievo, le statue dell'Assunta. Perché? Perché Maria è il primo membro della Chiesa, è il membro eletto della Chiesa, e quindi quello che è avvenuto di Maria, di essere assunta in anima e corpo in cielo, avverrà di tutti noi. Chiesa pellegrinante nel tempo, questo come? Celebrando i divini misteri, attingendo, come diceva il parroco 100 anni fa, alle sorgenti, alla fontana di acqua limpida, che sono appunto la fontana dei divini misteri, dei sacramenti, da cui scaturisce la grazia di Cristo. Quindi oggi giornata di gratitudine per quanti 100 anni fa hanno fatto un'opera così bella e ce l'hanno consegnata. Noi oggi vogliamo rifare un'opera ancora più grande, cioè rilanciare queste cose belle e soprattutto rilanciare la nostra fede, perché è di questo che oggi abbiamo bisogno per rendere bellissima la nostra società e soprattutto quest'era così particolare che stiamo vivendo. Tutto questo lo faremo con un concerto d'organo, quindi abbiamo rimesso a posto anche un po' il nostro organo con violini, le sonate da chiesa di Mozart, perché è la musica che ci aiuta a salire sempre più verso il paradiso.
1: Io la ringrazio moltissimo, ringraziamo Don Antonio Borgo anche per questa catechesi comunque sull'importanza di un'abside, perché non tutti lo sanno ed è bellissimo anche immaginare, quando si entra in una chiesa, l'importanza di quel luogo.
0: Siamo tutti incamminati verso il paradiso.
1: Grazie di cuore.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questa parola che, come sempre, è parola che ci illumina, ma anche parola esigente. E la prima lettura di San Paolo riguardava proprio noi, ci diceva di non dare scandalo a nessuno, di fare tutto con mansuetudine e anche se siamo perseguitati, tribolati, cerchiamo di essere sempre in pace. Il Vangelo, che sembra quasi umanamente impossibile, è il cuore ed è il segreto della pace e della riconciliazione. Difatti, il Vangelo ci dice: fu inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi a malvagio. E Gesù indica delle cose che umanamente sono difficili a farsi. Eppure, in questi atteggiamenti, in queste scelte, c'è il segreto appunto della pace, della gioia. La capacità di non opporsi al malvagio, di non vendicarsi. Addirittura Gesù dice: se uno ti percuote la faccia, tu porgi anche l'altra parte. Quanto è difficile, perché è la nostra umanità che si ribella, ma al di là della nostra umanità dobbiamo renderci conto quanto siamo lontani dall'ideale evangelico. A volte diciamo sempre: beh, non ce la faremo mai, non ce la faccio perché siamo degli uomini. E allora che veniamo a fare in chiesa? Che celebriamo a fare? È come se dicessimo che la grazia di Dio non funziona in noi, e invece sì. A volte vediamo dei miracoli, delle persone durissime, delle persone che per tutta una vita hanno creato e fatto solo del male. A un certo punto interviene qualcosa che li cambia totalmente. Gesù ci dice: non coviamo nel cuore sentimenti di vendetta, ma per paradosso dice: pur di avere la pace, porgi anche l'altra guancia. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non lo negare. Sono delle raccomandazioni di convivenza, ma a causa del nostro egoismo spesso ci chiudiamo in noi stessi, ci chiudiamo all'altro e addirittura ci facciamo giustizia da soli. Ecco, chiediamo al Signore questa capacità di essere seminatori di pace. Lo dirò questa sera facendo risuonare le parole del mio venerato predecessore, 100 anni fa, Don Nazareno Raponi. Chissà che cosa dirà dal paradiso, che questo parroco appena arrivato lo ricorda per questo

opera grande. Come sarebbe stato triste se questa cosa fosse passato sotto banco. E invece quanto è importante per una comunità valorizzare ciò che è stato fatto nel passato, ma ci impegna oggi a fare altrettanto, ognuno di noi. Ognuno di noi deve dire: ma io che cosa sto facendo per la comunità? Come mi sto impegnando? 100 anni fa non erano i tempi di oggi. Eppure Don Nazareno ebbe il coraggio di proporre un'opera così grande, che sicuramente costò tanti soldi. Chiese a tutti i paesani, a tutti i pievani. Oggi quando vai a chiedere un'offerta ti danno i centesimi. Le nozze non si fanno con i funghi, cari castaldesi, Stasera dirò molte cose rispetto a questo. Se ognuno volesse dare 10 euro, questo fa parte dell'omelia, Ieri chiedevamo al Signore: manda operai nella tua messe, operai che predicano, che celebrano, che devono anche amministrare. E se questa chiesa cade, si perde tutto. Ma se non ci sono soldi, non si può fare nulla. Tante gocce formano il mare. Ma se ci chiudiamo nel nostro egoismo, ad accumulare, accumulare, accumulare, per lasciare poi a chi? Ai figli che litigheranno tra di loro, per spartirsi quei 4 soldi che non si sono guadagnati. Questa è la realtà. E allora è meglio fare opere buone. 100 anni fa quelli che hanno realizzato quest'opera non erano più ricchi di voi, anzi forse erano nella fame, ma con il loro poco hanno fatto un'opera così grande. Noi con il nostro tanto non riusciamo a fare quasi niente, e quel poco che facciamo lo facciamo tra litigi, perché ci deve essere sempre colui che si deve prendere il primato, l'immagine, gli onori. Io ho fatto. Pensate, Don Nazareno nel suo discorso bellissimo non dice mai io, mai, mai. Anzi, ringrazia il Signore perché 100 anni fa qui a Casa Castalda veniva portata la corrente elettrica, l'acqua. E stasera lo rileggerò, conclude il suo discorso dicendo: attingiamo alle sorgenti, all'acqua limpida. Qual è l'acqua limpida? I sacramenti, i sacramenti. Ecco, e allora noi pensiamo che la pace è frutto di un nostro sforzo. No, la pace in famiglia, nei nostri cuori, nella società, nel mondo civile, nella politica, tra gli stati, la pace si ottiene solo se facciamo entrare dentro di noi lo Spirito Santo che ci lavora dal di dentro. Un marito e una moglie si riconciliano solo se sanno perdonarsi a vicenda, se sanno riaccogliersi, se sanno riamarsi. Ecco allora, cari fratelli e sorelle, mentre diciamo grazie al Signore per quello che ci ha dato attraverso i nostri antenati, gli diciamo anche: Signore, ci impegniamo a fare altrettanto, non a fare dipinti, ma a ridipingere, a ritessere l'armonia nelle nostre comunità, soprattutto nelle nostre famiglie, perché siano focolai di fede, di pace, di amore, di gioia e di speranza.

0: Direttore di apologetica biblica presso la SEMT, Istituto Pite. E oggi parleremo del relativismo. È un problema molto comune nella nostra cultura. E per parlarne ho coinvolto un esperto, il dottor Francesco Beckwith. Dottor Beckwith, mi senti?
1: Può davvero sentire bene.
0: Voi grazie per essere venuto con noi. Il dottor Beckwith è stato il precedente presidente dell'Evangelical Theological Society. Un'organizzazione molto grande, ancora attiva oggi, ma lui ha finito per dimettersi quando è tornato alla Chiesa Cattolica. È professore di relazioni tra Chiesa e Stato alla Baylor University e coautore di un libro intitolato Relativismo con i piedi ben piantati in aria. Bene, quindi il tema del relativismo. Oggi molte persone cercano di sottolinearci che esiste una verità per loro e una verità per noi, giusto? Che c'è una differenza tra le due. Nella cultura popolare non esiste la verità. Non esiste una legge morale intuitiva superiore che possa essere citata e che si applichi a ogni singola persona su questa terra. Per loro, affermare che esista una verità definitiva, come il matrimonio che è tra un uomo e una donna per tutti, o che l'aborto sia sbagliato per tutti, viene considerato intollerante, giudicante e fondamentalista. Quindi, pensano che noi stiamo imponendo la nostra realtà su di loro e che sia sbagliato da parte nostra farlo. Che il matrimonio sia tra un uomo e una donna per me, ma non per te. Oppure che l'aborto sia sbagliato per me, ma non per te. Per il relativista, ognuno si crea la propria moralità. Proprio come a qualcuno può piacere il cioccolato, a un altro piace la vaniglia. A me piace l'aborto, a te no. Io non sono d'accordo con l'aborto, tu sì. Ma dovremmo semplicemente andare tutti d'accordo ed essere amici. Questa è un'obiezione molto comune oggi. Quando la Chiesa Cattolica cerca di proclamare la verità alla società, è così che la nostra società risponde. Quindi questo tema del relativismo è davvero importante per noi, per poter rispondere in modo adeguato e così poter dialogare con i nostri fratelli e sorelle che hanno davvero bisogno di sentire la verità. Allora, dottor Beckwith, come rispondiamo a qualcuno che dice che non esiste una verità assoluta, da relativista?
1: Sì, beh, ci sono diversi tipi di relativismo. Sai, la maggior parte delle volte quando le persone parlano della verità come qualcosa di relativo, di solito si riferiscono a questioni morali, come quelle che hai già menzionato. Ma la cosa interessante però è che questi tipi di richiami al relativismo o ai propri sentimenti soggettivi, in un certo senso strano, vengono usati per cercare di giustificare credenze che in realtà loro stessi ritengono buone. Pensa ad esempio alla questione dell'aborto. È un argomento su cui ho scritto molto nel corso degli anni. Ho difeso la posizione della sacralità della vita. Ma se chiedessi, diciamo, a qualcuno che sostiene che l'aborto sia semplicemente una questione di preferenza, se gli ponessi la domanda, beh, se l'essere umano non ancora nato è in realtà uno di noi, in che cosa differisce? In che modo questo lo rende diverso, ad esempio, dal compiere atti che distruggono la vita dopo la nascita? E quindi risulta che in molte di queste questioni sono d'accordo che inizialmente le persone sembrano relativiste, ma penso che alla fine, quando si vanno a togliere gli strati, si scopre che in realtà stanno difendendo ciò che credono sia, in un certo senso, assolutamente vero. Certo, questo solleva la domanda. Su cosa siamo effettivamente in disaccordo? E quindi, sulla questione dell'aborto, direi che il nostro disaccordo riguarda la domanda su chi sia davvero un membro della comunità umana e abbia diritto alle tutele delle nostre leggi. Ed è per questo che chi difende l'aborto a volte dice: beh, il feto è un essere umano, ma non una persona. E quello che cercano di fare, in quel caso, è in qualche modo accordarsi con chi è pro-life. È sbagliato uccidere persone senza giustificazione ed è qui che si trovano in disaccordo. Oppure riguarda la questione di cosa si intenda per persona. Quindi, sì, penso che inizialmente la maggior parte delle persone sia in qualche modo relativista in superficie. Ma se le incalzi su queste domande, di solito sosterranno che la loro opinione è effettivamente valida. E non so se avremo tempo di parlarne più avanti, ma la questione della tolleranza in un certo senso rientra in questo tipo di ragionamento. Segue questa linea di pensiero.
0: Sì, esattamente. Tolleranza, cioè essere in grado di non cercare di imporre le proprie opinioni, ma semplicemente accettare quelle dell'altra persona. Però sì, c'è questa sensazione che in realtà nessuno si comporti davvero come se fosse un relativista. Ci sono tutti i tipi di argomentazioni che si possono fare semplicemente per il fatto che esiste, in effetti, una verità oggettiva. Voglio dire, già solo l'affermazione stessa che non esiste una verità oggettiva, cioè è così? Quella è una verità oggettiva?
1: Esatto, ed è per questo che molte persone che sono relativiste morali non sono relativiste su tutto, giusto? Quindi sono relativiste sulla morale, ma non, per esempio, sulla scienza o su qualcosa di simile. Diciamo, il tipo di prove che si possono proporre in un tribunale. Quindi sì, esatto. Anche se, detto ciò, risulta che ci sono persone che in effetti mettono in discussione l'idea che esista una verità oggettiva. E ovviamente il problema è che stanno assumendo che la loro visione della realtà, cioè che non esista una verità oggettiva, sia in realtà quella corretta. Il che li mette esattamente nella stessa posizione di chiunque altro creda di avere ragione e che qualcun altro abbia torto. C'è un senso in cui davvero non puoi essere un relativista coerente su tutto, giusto? Senza a un certo punto affermare di avere la visione corretta.
0: Sì, esattamente. Quindi il fatto che un'altra persona dica tipo: "Oh, stiamo solo essendo intolleranti." No, la questione è più che altro che semplicemente non sono d'accordo con noi e cercano solo di mascherarlo dicendo: "Oh, quella è la tua verità. Questa è la mia verità." E tutto è così. Sai, separato in quel modo.
1: Già, pensa quando hai tirato fuori la questione della tolleranza. La domanda che a volte pongo ai miei studenti, perché affrontiamo questo argomento nel mio corso alla Baylor, che si chiama Problemi morali contemporanei, e inizio il semestre parlando di ragionamento morale e relativismo. E quindi chiedo ai miei studenti, perché pensate che la tolleranza sia una cosa positiva? Perché spesso ricevo un po' di resistenza dai miei studenti, i quali sostengono che il relativismo sia un modo per garantire la tolleranza, perché credono, come hai già detto tu, che questa affermazione, secondo cui uno ha ragione e gli altri torto, sia un modo oppressivo e coercitivo di considerare le convinzioni morali altrui. Ma si scopre però che la loro richiesta, che tutti debbano essere tolleranti, fa esattamente la stessa cosa, giusto? Stanno dicendo che esiste questo principio morale a cui tutti dovremmo attenerci e si chiama tolleranza. Ma poi chiedo loro, beh, perché dovremmo essere tolleranti? E alla fine qualcuno in classe dice cose come, beh, se sei tollerante, forse riuscirai a capire meglio gli altri. Davvero? Sembra che tu pensi che sia una cosa positiva. O sembra che tu stia dicendo che sia una cosa positiva. E quello che faccio notare è che, se dici questo, significa che in realtà stai assumendo qualcosa sugli esseri umani, cioè che siamo creature intelligenti e razionali che hanno l'obbligo di agire in modo da favorire il proprio benessere. Beh, questo suona molto come oggettivismo morale. Inoltre, il relativismo in realtà non porta affatto. Porta davvero alla tolleranza o necessariamente porta alla tolleranza? Quindi immagina questo, immagina di convincere qualcuno, sì, penso che il relativismo sia corretto, oppure che... E poi questa persona dice, sai cosa, siccome penso che il relativismo sia corretto, voglio semplicemente imporre le mie opinioni agli altri perché non mi interessa. Giusta, quindi il punto è che il relativismo non porta affatto necessariamente alla tolleranza. Puoi, di nuovo, immaginare una persona tirannica che semplicemente lo ammette e poi dice, ok, e allora imporrò semplicemente le mie opinioni agli altri.
0: Sì, esatto. Esatto. Penso che Tommaso d'Aquino abbia detto questa citazione. Diceva che l'esistenza della verità è autoevidente. Perché chiunque neghi l'esistenza della verità concede che la verità non esiste. E se la verità non esiste, allora la proposizione "la verità non esiste" è vera. E se c'è qualcosa di vero, deve esserci la verità. Sai?
1: Giusta. Sì, questa si chiama autoconfutazione. Eh sì, se qualcuno sostiene una sorta di relativismo assolutista sulla conoscenza e su tutto il resto, allora cade preda di questo problema. Sai, trovo interessante che anche nei nostri dibattiti pubblici su questioni molto delicate come razza, genere e questioni del genere, da un lato si trovino persone suggerendo che in realtà non possa esistere una storia oggettiva su come le persone abbiano interagito tra loro, ma dall'altro lato spesso citano episodi storici che io stesso considero storia vera, in cui effettivamente alcune persone hanno oppresso altre. Quindi è una cosa un po' strana, non so bene come spiegarla o giustificarla, questa sorta di incoerenza. Da una parte c'è un richiamo al fatto che non esista una prospettiva oggettiva. E poi, dall'altro lato, fanno notare, guarda tutte queste atrocità nella storia. Beh, sembra che tu lo stia presentando come una sorta di resoconto oggettivo di come gli esseri umani si siano comportati male gli uni con gli altri. E sono d'accordo con te. Ma il problema è che quello che hai detto prima sul relativismo in realtà mina ciò che stai cercando di affermare. Quando indichi questa storia di oppressione.
0: Sì, esattamente. Quindi davvero non può esistere una sorta di la mia verità o una verità soggettiva che vaga in giro, perché è così implicita nel nostro stesso linguaggio, è così implicita in tutto ciò che facciamo, in tutto ciò che diciamo. Prima hai detto che nessuno contesta davvero la scienza. L'accettano praticamente come oggettiva. Sono solo queste altre, questioni etiche su cui cercano di dire che non c'è oggettività.
1: Sì, vorrei dire qualcosa. L'hai menzionato Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino effettivamente dice qualcosa. Più avanti nella Summa, quando parla della legge naturale. E questo, secondo me, è importante che i cattolici lo sappiano, perché una delle difficoltà che abbiamo nella sfera pubblica è che presentiamo i nostri argomenti e poi restiamo scioccati dal fatto che le persone non li accettino immediatamente. E penso che uno dei motivi sia proprio questo, e in realtà Tommaso d'Aquino spiega il perché. E lui dice che tutti hanno una sorta di consapevolezza della legge morale naturale, e questo naturalmente è ciò che la Chiesa insegna nel catechismo. D'altra parte, però, c'è un altro aspetto dell'essere umano. Non siamo solo esseri razionali, siamo anche esseri corporei, siamo organismi, siamo animali. E questo significa che a volte il modo in cui interpretiamo la legge naturale è profondamente influenzato dalle nostre emozioni, dalla nostra cultura e dalla nostra società. Ed è per questo che, tornando alla questione dell'aborto, si può vedere come persone che difendono la sacralità della vita, come la Chiesa Cattolica, e persone che si oppongono alla sacralità della vita, sostenendo il diritto all'aborto, possano in realtà avere qualcosa in comune. Ovvero, entrambi concordano sul fatto che sia sbagliato uccidere persone innocenti senza giustificazione. Il punto su cui non sono d'accordo è che cos'è una persona? E penso che questo sia importante, perché ci aiuta a capire meglio perché le persone non sono d'accordo. Non è sempre perché hanno ascoltato i nostri argomenti e li hanno semplicemente respinti. È che come tutti noi, possono essere influenzati da fattori che sono. Semplicemente non ne sono consapevoli in modo evidente.
0: Già, sì, e so anche che c'è semplicemente l'aspetto del fatto che a volte, quando alcune persone cercano di sostenere il relativismo o dicono che questa è la mia verità, quella è la tua verità, a volte quello che pensano in realtà è che stanno semplicemente cercando di proteggersi così da non dover cambiare la propria visione morale del mondo. Così non devono cambiare la propria prospettiva su qualche questione etica. Forse sono contenti di seguire la cultura in un certo ambito, oppure sono soddisfatti di qualche peccato, e quindi è molto più facile cambiare le nostre convinzioni che i nostri comportamenti.
1: Sì, e a volte semplicemente le persone non amano parlare di queste cose. Sai, è un po' scomodo, no? Sai, penso che oggi sia probabilmente più così di quanto non fosse forse 20 o 30 anni fa, perché ora ci sono, sai, diverse generazioni di giovani e persone che stanno entrando nella mezza età, che sono cresciute nelle scuole elementari e superiori e ora nei college e nelle università, dove esiste una sorta di cultura della sicurezza, e quindi viene loro detto che sentirsi a disagio è sempre qualcosa di negativo. E mentre alcuni di noi, e penso che sia in parte una questione generazionale, forse anche culturale, ma alcuni di noi sono cresciuti sentendosi dire che in realtà cercare la verità può essere davvero difficile, imbarazzante e scomodo, ed è normale, ce la farai, sai. Quindi oggi c'è un modo completamente diverso, nuovo e innovativo di vedere e interpretare il disagio, la difficoltà e la complessità delle conversazioni difficili, che probabilmente non esisteva nemmeno, o forse non era nemmeno immaginabile, solo 10 o 20 anni fa.
0: Sì, penso anche che prima fossimo talmente saturi forse dei pensieri di alcuni filosofi greci, sai, persone come Socrate, Platone, Aristotele, cioè, loro erano totalmente a loro agio nell'essere estremamente a disagio. Erano completamente a loro agio nel mettere in discussione questioni su cui tutti gli altri si sentivano tranquilli, ma loro volevano solo conoscere la verità. Abbiamo seguito un corso di etica ad Ave Maria e letto quel libro di Aristotele chiamato Etica Nicomachea. E lui affronta davvero tantissime questioni diverse sull'etica, tipo è sbagliato o è giusto? E semplicemente questo per noi è terribilmente scomodo da affrontare, ma sai, lui è riuscito a farlo e alla fine è arrivato più o meno a una visione piuttosto vicina a quella della legge naturale. Era abbastanza vicino al nostro punto di vista sull'etica, perché era disposto a passare attraverso quel disagio di riflettere se una cosa fosse giusta o meno.
1: Esatto. E ovviamente qui, voglio dire, è un bel momento per sottolineare come Aristotele, perché lui, insomma, era chiaramente un filosofo pagano che ci ha lasciato molta saggezza. Ma poiché non aveva accesso alla rivelazione divina, ci sono certi aspetti del suo pensiero che, come sottolinea lo stesso Tommaso d'Aquino, dovevano essere completati da ciò a cui non possiamo davvero arrivare solo con la nostra ragione naturale. Quindi, ad esempio, l'idea che gli esseri umani siano per natura uguali. Lo stesso Aristotele l'ha respinta. Lui pensava che, insomma, certi esseri umani nascessero per essere schiavi.
0: Giusto?
1: E ciò che accade con l'influenza del pensiero cristiano, e persino in Tommaso d'Aquino, è che l'idea che gli esseri umani siano fatti a immagine di Dio diventa il fondamento della nostra uguaglianza. E lo stesso Tommaso d'Aquino la definisce come la capacità di ragionare e di conoscere gli universali, che è qualcosa che condividiamo con la mente divina. E in questo senso siamo fatti a immagine di Dio. Aristotele non aveva questa convinzione. E così, alla fine, se guardi ad esempio ai filosofi morali secolari contemporanei in Occidente, qui penso a persone come John Locke, John Rawls e altri, essi sostengono questa visione dell'uguaglianza umana. Io ho la sensazione che non l'avrebbero mai abbracciata se non fossero stati profondamente influenzati dalle culture cristiane in cui erano cresciuti. E penso che sia per questo che, al di fuori di quelle società influenzate dalla tradizione biblica, non si trova questa visione dell'uguaglianza. Ora, siamo sempre stati all'altezza di questo ideale? Certo che no! Ma abbiamo sempre avuto comunque questo standard con cui potevamo misurarci.
0: Sì, e anche se Aristotele non era un perfetto, sai, cioè aveva sicuramente bisogno di Cristo e della rivelazione soprannaturale, riusciva comunque a riflettere su molte cose solo con la teologia naturale, la legge naturale, come dice San Paolo. Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 1, su come le cose riguardanti l'esistenza di Dio siano evidenti a tutte le persone. Molte cose morali sono evidenti a tutti, come il fatto che non si dovrebbero uccidere altre persone o che c'è un certo disegno in tutta la creazione, il che significa che c'è un creatore, come ogni persona. Questo lo possiamo sapere e questo è oggettivamente nel cuore di tutti, che lo accettino pienamente o no.
1: È assolutamente vero. L'unico libro che espone questa argomentazione in modo abbastanza chiaro e accessibile è quello di C.S. Lewis. Lewis, nel libro Mere Christianity, nei primi 5 capitoli, egli fornisce questa argomentazione morale a favore di Dio. E poi, nel suo altro libro, L'abolizione dell'uomo, nell'appendice a quel libro, elenca diverse civiltà e la loro morale. E norme legali su tutto, dal matrimonio all'omicidio al furto. E una delle cose più sorprendenti è quanto abbiano in comune. E non c'è da sorprendersi. Se pensi al modo in cui gli esseri umani sono ordinati, cioè a come siamo progettati, cose come la nostra comprensione della genitorialità e la responsabilità dei genitori verso i figli, la nostra concezione della proprietà privata, la nostra comprensione del fatto che l'omicidio sia sbagliato, tutte queste cose sono così ovvie universalmente che, indipendentemente dalla civiltà che incontri, esistono regole su questi temi, su ciò che si dovrebbe e non si dovrebbe fare. Ora, ovviamente ci sono delle differenze, ma queste differenze possono di solito essere spiegate da altri fattori. In alcuni casi, come sottolinea lo stesso Tommaso d'Aquino, potresti avere persone profondamente corrotte che in realtà conoscono la verità, ma sono state così inculcate a comportarsi in modo opposto a ciò che è giusto, che semplicemente fanno molta fatica a compiere ciò che è virtuoso.
0: Sì, esattamente. Facciamo una breve pausa e ci vediamo tra un minuto. Grazie e pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

si deve mai arrendere, ma nei nostri sogni sempre credere, proprio come io sto facendo ora. E ricordate, mai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

per voi e per la vostra presenza oggi, in particolare il coro diretto da Giuseppe. Benvenuto e grazie per il vostro servizio. Oggi celebriamo la solennità di Santissima Trinità, il mistero della nostra salvezza. Cari fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e chiediamo a Dio di fare di noi un popolo riconciliato e consacrato per la missione. Per celebrare gli elementi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me e il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Amen.

0: secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

Ecco, cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la solennità della Santissima Trinità. È il mistero più grande della nostra fede, un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando sentiamo parlare della Trinità, potremmo pensare a qualcosa di difficile da capire. In realtà, la liturgia di oggi non ci invita tanto a spiegare Dio, quanto a contemplare ciò che Dio ha rivelato di sé. E ciò che ci ha rivelato è soprattutto questo: Dio è amore. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura Mosè sale sul monte Sinai e incontra il Signore. Dio si presenta come un Dio misericordioso e pietoso e ricco di amore e di fedeltà. Questa è la prima immagine che dobbiamo conservare nel cuore. Dio non è lontano da noi, cari fratelli, Dio non è lontano da noi, non è un giudice severo che cerca i nostri errori, ma un padre che ci ama e che desidera il nostro bene. Nel Vangelo Gesù ci dona una delle parole più belle di tutta la scrittura. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Non dice che Dio ha amato soltanto i giusti o i santi, ma il mondo intero. Dio ci ama così come siamo e desidera salvarci. Per questo il Padre manda il Figlio. Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare. Non per allontanare, ma per accogliere. Non per distruggere, ma per donare la vita. Guardando alla Trinità, vediamo un continuo movimento di amore. Il Padre dona tutto il Figlio, il Figlio si dona completamente al Padre e lo Spirito Santo, il vincolo d'amore che li unisce. Dio è una perfetta comunione di amore. Cari fratelli e sorelle, è proprio perché siamo creati a immagine di questo Dio. Anche noi siamo chiamati a vivere nella comunione, in un mondo segnato da divisioni, egoismo e incomprensioni. E questa festa di Trinità ci insegna la via dell'unità. Nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri rapporti quotidiani siamo chiamati a costruire ponti, a perdonare e dialogare, ad amarci reciprocamente. San Paolo, nella seconda lettura, conclude la sua lettera con una benedizione che conosciamo molto bene: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa non è soltanto una formula liturgica, è una realtà che accompagna la nostra vita ogni giorno. La grazia di Cristo ci sostiene, l'amore del Padre ci custodisce e la comunione dello Spirito Santo ci unisce come fratelli e sorelle. Cari fratelli e sorelle, ogni volta che facciamo il segno della croce, spesso in modo distratto, nel nome del Padre e Figlio, andiamo avanti. Professiamo la nostra fede nella Trinità, nel nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo.
ricordiamo che siamo figli amati dal Padre, salvati dal Figlio e guidati dallo Spirito.

Santo. Chiediamo oggi la grazia di vivere sempre più immersi di questo amore, che le nostre famiglie diventino immagini della comunione trinitaria, che le nostre comunità siamo luoghi di accoglienza e fraternità, e che ciascuno di noi possa testimoniare con la vita che Dio è amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo, professione la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato del Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore. Diciamo insieme.
1: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per i politici, gli amministratori, i governanti, la dignità della persona umana, creata a immagine di Dio, ispiri e motivi le loro scelte, affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone a loro affidate. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice. Il Figlio rende pura e santa, lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
0: Cari fratelli e sorelle, preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni. Ricordiamo i tutti anziani, i malati, i sofferenti. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Ricordiamo Alessandra che celebra il suo compleanno. Anche Francesco, noi ti preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
0: Concedi, o Trinità beata, che Che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, e tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli.
3: Amen.

benedetto sei tu, Signore, di vedere il verso della tua.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura e l'unicanza della nostra Maestra Divina, gli angeli e arcangeli, i cerubini e i serafini, non cessano di esultarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

sambil

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento è la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone. Siano per noi impegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Ecco, cari fratelli e sorelle, vogliamo ringraziare tutti per la vostra presenza e soprattutto Giuseppe e il suo coro per averci aiutato a pregare bene. Quindi Dio vi benedica sempre per questo servizio. E avvisi parrocchiali, stasera abbiamo l'adorazione eucaristica alle ore 21 qui in questo luogo, questo santuario. Domani abbiamo la preghiera per l'unità di cristiani nella chiesa di Santo Stefano alle ore 17. Anche domani sera abbiamo alle 4 abbiamo una messa in inglese. Tomorrow evening we have got mass in the evening at 4 o'clock. So anybody wants, they can come and participate. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto a tutti, sono Don Silvano Porta, parroco qui sulla via Francigena tra Siena e Monteroni d'Arbia. Qui siamo nel confine fra i due comuni di Siena e di Monteroni d'Arbia, in una bellissima chiesa che voi vedrete, una delle mie quattro parrocchie mie, nel senso che le servo io. Questa chiesa era intitolata Maria dell'Angelo, era l'Annunciazione sul poggio di Tressa, poi la gente è venuta ad abitare nel borgo dal 1000 al 1400 e hanno costruito questa bellissima chiesa. Maria dell'Angelo è diventato poi l'Angelo, quindi l'Angelo San Michele Arcangelo. L'Annunciazione trasformata in una chiesa poi di San Michele, ma d'altronde cosa volete? Gli angeli e Maria in cielo e in paradiso ci aspetteranno per l'eternità. Madonna è la Vergine della Consolazione del 1600 sull'altare, questa bellissima statua della Madonna del 1500 e tanti dipinti che ricordano la crocifissione e grandi artisti senesi, un pezzo di storia, di arte e di fede in questa nostra parrocchia. La nostra meditazione sarà sulla Vergine. Siamo nel mese di maggio, Vergine dell'ascolto e Vergine della serenità. Un termine molto particolare, perché noi pensiamo che la serenità sia assenza di tribolazioni. Io sto bene, io sto male, io non posso essere sereno perché non sto bene. No, la serenità è una virtù cristiana, una virtù che sembra minore ma che scende dalla fede, dalla speranza e dalla carità, soprattutto dalla speranza, che si immerge nella temperanza e nella prudenza e che arriva a essere una virtù umana e cristiana molto importante, perché serenità è pace del cuore. Se a uno manca la pace del cuore, manca tutto. Anche nelle tribolazioni la Madonna non ha perso la pace.

del cuore, lo vedremo insieme. La Madonna è Vergine dell'ascolto, perché ascolta sempre, ascolta l'angelo, e nonostante l'angelo gli cambi la vita, perché gli annuncia una maternità che non aspettava, lei ascolta, mette nel suo cuore e dopo l'ascolto attua dicendo sia fatta la tua volontà, secondo di me, secondo la tua parola. Con attenzione ascolta l'angelo, con fiducia fa la volontà di Dio. E ugualmente quando incontra la cugina Elisabetta, due bambini esultano nel loro grembo e lei grida nel suo Magnificat la fede in Dio suo Salvatore. Nella Natività la Madonna ascolta, è Vergine dell'ascolto, ascolta i pastori, che non comprende tutto, perché è un cammino la sua vita, sarà un cammino di fede che si svela man mano, ascolta i magi, ascolta le motivazioni che avevano portato queste persone, i pastori, i magi, al capezzale di questo figlio, che è veramente una nascita straordinaria, e fa un atto di fede. Maria da parte sua, dice il Vangelo, serbava tutte queste cose nel suo cuore. In Maria campeggia una forte serenità. Quando deve fuggire in Egitto perché Erode vuole ammazzare i bambini sotto i 2 anni, Giuseppe riceve il sogno di partire ed avere fiducia, e lei ha fiducia, ascolta e prende la via dell'esilio. Davvero una donna forte, donna feriale, donna di tutti i giorni, poi l'abbiamo detto tante volte con l'espressione di Don Tonino Bello, donna che noi mettiamo giustamente su un piedestallo, nella statua che ce la rappresenta, ma lei scenderebbe volentieri a sedersi al primo banco delle nostre assemblee, perché è discepola del Signore, sorella nostra, madre di tutti noi, vergine dell'ascolto e vergine della serenità. Così diceva anche San Paolo VI, quando nella Marialis Cultus, dopo il concilio, scriveva che la Madonna è modello di una Chiesa e della Chiesa senza macchia e senza ruga. Lei immacolata, preservata dal peccato originale, noi resi immacolati in un certo modo dopo il battesimo perché ci è stato perdonato il peccato originale. Maria è modello, scrive San Paolo VI, dell'atteggiamento spirituale con cui la Chiesa celebra e vive i divini misteri. Anche noi siamo tutte le domeniche, quando alla messa siamo in ascolto di una parola, come lei l'ascoltava nella sinagoga. Veniva la Madonna da una famiglia buona e orante, Gioacchino e Anna, i suoi genitori. Ogni sabato nella sinagoga, appena poteva entrare per l'età, però velata e in silenzio, come tutte le donne, gli uomini potevano commentare la parola. Gesù a 14 anni prende in mano già la scrittura e la commenta, tornerà nella sua sinagoga di Nazareth a dire che lo Spirito è sceso su di me, e lo uccideranno anche per quello, perché lui si fa figlio di Dio. Lei invece silenziosa, velata, nella sinagoga ogni sabato ad ascoltare la parola di Dio, per questo, come ragazza del suo tempo, conduceva una vita ritirata, ma questo ascolto della parola le serbava questa parola profondamente nel suo cuore. E allora una vita di Maria è una vita che possiamo imitare, perché noi ci chiediamo, ma se Maria è così grande, io cosa posso fare per essere come Maria? Imitare le sue virtù. E oggi ascolteremo questa virtù dell'ascolto e questa virtù della serenità, che l'ha preparata giorno per giorno prima d'accogliere l'annuncio dell'angelo, libera profondamente nel cuore. La Madonna poteva dire di no all'angelo. Dice, ma come poteva dire di no? Certo, se non avesse avuto questa possibilità non era donna libera, era un burattino nelle mani di Dio. No, lei è libera, ma è così profondamente libera, perché è abituata all'ascolto della parola di Dio, che quando l'angelo le annuncia la maternità dice di sì, perché capisce subito dentro il cuore che la volontà di Dio vissuta è la pace della sua vita, e lo dice. Eccomi, sono la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua volontà. Perché è importante la serenità? Perché cammino verso la santità. Cammino alla santità, cammino in serenità, che ripeto, non è assenza di problemi, ma è soprattutto pace del cuore. Nella serenità, quando siamo sereni, cioè nella pace del cuore, ricordate Sant'Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, dice: quando c'è desolazione c'è il demonio. Ma io sono desolato perché non sto bene, sono desolato perché perché sei tentato. Sei desolato perché in qualche modo il demonio vuole toglierti quella serenità profonda del cuore. Quando siamo desolati è il demonio, quando siamo fiduciosi nella consolazione,

abbiamo la Vergine della Consolazione, vuol dire che è lo Spirito di Dio che è nel nostro cuore. La serenità, allora la pace del cuore, è luce nello Spirito. Quando c'è la luce nello Spirito, noi vediamo le cose nei loro contorni precisi e chiari. Quando c'è serenità, c'è calma.

non tutte magari, ma sicuramente meglio. La serenità è realismo, è la visione realistica oggettiva di ogni cosa e del tutto, è tutto l'insieme delle cose che viviamo ogni giorno. Noi qualche volta ci fermiamo sulle singole azioni, le singole cose e non cerchiamo di capire se Dio ha un disegno più grande sulla nostra vita. La serenità è misura, è la capacità di rimanere nei limiti consentiti da quello che valiamo, che possiamo, senza chiedere di più, immersi nella realtà effettiva in cui viviamo. Io che porto la comunione ai malati e trovo malati anche gravi, e tu ti chiedi, ma com'è possibile che alcuni di questi malati hanno una serenità profonda nel cuore? Nonostante che tu stai bene, loro stanno malissimo. Ho un'amica qui, parrocchiana, che legge ormai solo con gli occhi sul computer e può parlare, perché ormai non può più fare nient'altro, solo muovere gli occhi, poco più. E la trovo serena perché naturalmente la grazia di Dio, la fede profonda che ha, l'aiuta a vivere anche di rimanere nei limiti ormai pochissimi consentiti dalla sua natura, immersa nella realtà di un marito che le vuole bene, dei figli che l'amano, nipoti che l'amano, senza poter più immaginare, temere, desiderare un'altra vita che non c'è. La vita che ogni giorno il Signore ci offre, la vita che ogni giorno va anche per le sue strade, le tentazioni che il demonio immette nelle nostre strade, le difficoltà della vita non ci possono fare perdere la luce nello spirito, la calma, il realismo e la misura, perché dobbiamo essere capaci di dominare i fattori alteranti le nostre decisioni, appunto per non fare poi tantissimi errori di cui ci pentiamo e magari ripetiamo. E allora la serenità è premessa alla prudenza, via alla vera maturità, la pace del cuore. Un grande dono, Gesù l'ha detto anche in questi giorni del Vangelo, pace a voi. Quando appare nel tempo del risorto, lui che è risorto, dice sempre pace a voi. Ma quale pace? Quando io poi prego e non ottengo questa pace? Tu non devi pregare o non dobbiamo pregare solo perché la pace poi avvenga effettivamente se gli altri non la vogliono, se i potenti non la vogliono, se chi vive vicino a noi non la vuole, ma questa preghiera continuata ti dà quella pace profonda per affrontare le sofferenze che gli altri magari ti portano, che i potenti portano nel mondo. Quindi la preghiera non è mai persa. Premessa la prudenza. I giovani spesso non hanno questa maturità, non l'hanno facilmente. Bisogna costruirla giorno per giorno. Quelli di mezza età rischiano di essere troppo immersi nelle realtà di ogni giorno e di perdere questa serenità. E gli anziani, anch'io sono anziano, diventiamo brontoloni. E quindi in qualche maniera ci lamentiamo sempre di Dio e degli altri, invece la serenità davvero è questo grande dono che Dio ha fatto alla nostra vita. Per comprendere l'importanza della virtù della serenità basta guardare ai suoi contrari, all'agitazione, l'ansia costante, la tristezza, l'indecisione. E quando uno è costantemente triste, indeciso, agitato, non ha la pace, non ha la gioia, non ha l'operosità, non ha la serenità. È Gesù che ci invita alla serenità. Oggi è veramente difficile, è vero, siamo tutti presi da tante cose, un po' nevrotici, una vita davvero difficile per i nostri giovani. Quando eravamo giovani noi la vita ci sorrideva molto di più, magari più poveri, più semplici, ma oggi è veramente difficile. Ma guardiamo a Gesù, e l'esempio è Lui, e guardiamo a Maria, l'esempio è Lei. Gesù nella passione ha una calma sovrana, accetta la volontà del Padre della passione, chiede che possa essere tolta questa sofferenza, perché non era masochista Gesù, non è che lui accetta la sofferenza così, è un vero uomo, e davanti a coloro che lo vogliono uccidere, davanti a una sofferenza ingiusta, davanti a una morte ingiusta per invidia, chiede al Padre se è possibile che questo calice passi, ma il Padre rimane in silenzio, lui lo comprende e dice sia fatta la tua volontà. Se non è possibile che passi, sono pronto a svolgere ciò che tu mi chiedi, o Padre. Gesù ha una calma sovrana, accetta la volontà del Padre. Ha parole precise, nulla è superfluo. Risponderà solo forte al servo che lo schiaffeggia. Dirà parole chiare a Pilato, non dirà niente a Erode. E questo però rimprovererà i mercanti nel Tempio, ma con somma dolcezza e forza. Rimproverà anche Simone quando nella sua casa vedrà che una donna le lava i piedi con le sue lacrime e l'altro

sembra rimproverarlo nel suo cuore, lui conosce il cuore e gli dice: non rimproverarla. Se si è avvicinata a me, vuol dire che molti peccati ha fatto, ma molto è stata perdonata. E forse a te, Simone, il lebbroso guarito, forse pochi peccati Dio ti ha perdonato e poco ami. L'indemoniato che Gesù guarisce, Gesù gli infonde calma, serenità, la sua parola. Matteo capitolo 11, venite a me, troverete pace per le vostre anime. In Matteo dice ancora: ad ogni giorno basta il suo affanno. Ritiratevi in disparte e riposatevi un poco con me, ai suoi discepoli che sono stanchi. Ed esige che prima di ogni decisione, in Vangelo di Luca, chi di voi vuole costruire una torre, prima si sieda, ne calcoli la spesa e poi vedrà se può farla. Se no, davanti a un esercito che viene contro di te e voi siete pochi, alza pure una bandiera di pace. Rifletti sempre prima di fare qualunque cosa. Quindi questa serenità che Gesù ci offre è ritrovabile nella sua parola. Quindi questa pace del cuore non è una scelta solo umana, è una scelta umana divina. È una virtù che scende dalla speranza e passa attraverso la sapienza, passa attraverso la prudenza e passa attraverso il nostro cuore. Questo non vuol dire calma imperturbabile o essere dei pacifici. Noi nasciamo col nostro temperamento, io sono sanguigno, posso sembrare tranquillo, ma sono sanguigno, quindi non toccatemi, come si dice, ma no, il temperamento ci si nasce, o melanconici o sanguigni, sono quattro i temperamenti, ognuno ha il suo carattere, poi che forma, una volta formato poi nell'età giovanile non cambia più e un po' peggiora, ma tutto questo noi lo viviamo attraverso la virtù della prudenza. Ho trovato un decalogo bellissimo che vorrei in pochi minuti, un minuto darvi. Siedi e rifletti. Quando sei stanco e sfiduciato, siedi e rifletti. Quando vorresti piantare tutto, scappare, gettando vilmente le armi della tua battaglia, siedi e rifletti. Quando il troppo da fare, le richieste esorbitanti, insensate di chi ti sta intorno, creano in te il tumulto, il disordine, non riesci a dominarti, non riesci a fare tutto, siedi e rifletti. Quando la visione soprannaturale delle cose, del disegno divino, rischia di venir meno a causa della realtà in cui sei immersi, spoetizzante, opprimente, siedi e rifletti. Quando sei tentato di credere che tutto sta andando veramente a rotoli e viene lo scoraggiamento e la voglia di buttare in faccia agli altri ciò che ti fanno, siedi e rifletti. Quando di fronte alla cattiveria degli altri, alla loro incorrispondenza all'amore e slealtà, di fronte agli insulti ricevuti, ti venderebbe voglia di mandare tutti al diavolo, come noi diciamo a volte, siedi e rifletti. Perché la serenità è premessa di libertà. Nella non serenità le nostre decisioni non sono nostre. Siamo schiavi delle nostre passioni cattive, l'ira, l'odio. La serenità allora diventa premessa per vedere chiaro su di noi il disegno di Dio, sulle grandi e piccole cose. A volte parliamo sempre che dobbiamo fare la volontà di Dio. Ogni giorno Dio ci chiama. Ma questo ascolto lo facciamo? Siamo anche noi come la Madonna vergine dell'ascolto, uomini e donne dell'ascolto? Siamo come la Maria donne e uomini della serenità? Serenità perché possiamo riusciamo a fare cose più cose e meglio. Anch'io che sono sacerdote, quando non sono sereno, non utilizzo questa grazia di Dio e la pace del cuore, non la faccio entrare profondamente in me, rischio di sbagliare tante volte, poi mi pento. Non è un problema peccare, non è un problema sbagliare, non si dovrebbe, ma se uno pecca e sbaglia, l'importante è chiedere perdono a Dio e agli altri. Il Signore ce lo dà sempre, e se gli altri non ce lo danno, la pace del cuore rimane, l'abbiamo chiesto a Dio, ci siamo umiliati. Serenità anche perché possiamo rimproverare meglio quando dobbiamo rimproverare. Che brutta figura quando si va fuori dai gangheri, questa espressione umana, nostra umana italiana, si va fuori dai gangheri. Gesù non è mai uscito. Gesù sempre è rimasto in questa calma e serenità, ha saputo rimproverare bene. Sereni per mantenere ordine nella nostra vita, assicurare quindi il primo posto ai valori alti, alle azioni primarie, quali quelle della preghiera. Certo, se io prego poco, poco sarò

sereno. Se amo poco, poco sarò sereno. La Vergine è Vergine dell'ascolto della parola di Dio. In Quaresima l'abbiamo detto, ma vale tutto l'anno. Più tempo quotidiano, settimanale, mensile, annuale alla parola di Dio. C'è gente che legge il Vangelo ogni giorno. Lo possiamo fare in mille modi oggi, con i social anche. Se non riusciamo tutti i giorni, 2-3 volte alla settimana, 5-10 minuti di parola di Dio, l'ascolto domenicale ben fatto, la messa, durante la settimana un tempo particolare, un ritiro mensile della tua parrocchia, di chi ti dice, guarda, c'è un ritiro, vieni con noi, questa domenica siamo fuori, pranzeremo assieme, faremo parola di Dio, gioia insieme, vai con la tua famiglia, da solo. Quest'anno facciamo 2-3 giorni, quest'estate, lì, in quel monastero, in quel luogo, vieni anche tu a stare con noi. Sereni per mantenere ordine nella nostra vita e assicurare il primo posto ai valori alti, alle azioni primarie, quali quelle della preghiera, per andare sul tracciato di Dio. E anche il dolore, la sofferenza, la malattia si sopportano più facilmente, anche qualche frecciata amara di qualcuno, quando siamo più sereni nel cuore. Quando la pace del cuore, pace a voi, quando abbiamo ascoltato questa parola di Gesù che si chiama questo grande amore di pace. E allora andiamo anche un po' nel pratico, perché dobbiamo anche avere alcune annotazioni pratiche per acquistare la serenità. Intanto per acquistare la serenità ci vuole una maggiore conoscenza di sé. Dobbiamo essere abituati di più al silenzio. Nelle nostre case ci mancherebbe, ci fa compagnia quando la televisione è accesa, qualche volta lo faccio anch'io che vivo da solo, magari rientrando a casa, magari in quei certi momenti un po' di radio, un po' di TV va bene, no? Ci riempie un pochettino con qualche notizia, però attenzione al silenzio profondo, alla riflessione. La Madonna è Vergine dell'ascolto, conserva tutto meditando nel suo cuore, ma se non c'è silenzio effettivo, se quando mi siedo per fare una lettura della parola di Dio, non passo, come diceva il padre Nepper, un gesuita, passo una mano sulla fronte, come per dire, lascia Signore che lasci le altre cose da parte. Trovo un luogo tranquillo in casa, mi siedo. So che saranno 5 minuti, 10, meno. Passo questa mano sulla fronte, mi siedo, dico, le cose le farò dopo. Faccio tutte le cose urgentissime, se la pentola bolle sull'acqua, sul fuoco bisogna spegnerla, va bene. Poi una volta tolte tutte le cose necessarie, mi siedo, faccio un respiro profondo, davvero vero però. Chiedo al Signore la grazia dello Spirito Santo con due parole mie, leggo la parola di Dio, vi rifletto. Non sembra capirci niente, non importa, tu rifletti. Se poi non capisci in quel momento, Dio ti illuminerà più avanti. Dopo questi minuti, un Padre nostro, ti puoi rialzare, puoi tornare alla tua vita di ogni giorno. Questo lo puoi fare qualche volta durante la settimana. Una notazione pratica per acquistare la pace del cuore è la conoscenza di sé, sapere chi siamo, il silenzio, la riflessione, l'esame di coscienza che facciamo a volte velocemente su ogni azione che facciamo. Se ho sbagliato, lo capisco subito. Brevissimo esame di coscienza, starò attento, Signore. Un esame di coscienza serale, che è abituato, lo fa, nella preghiera della sera, come è andata la giornata, qualche istante. Giovanni XXIII diceva che quando faccio un esame di coscienza, il tempo dei peccati, se io faccio un esame di coscienza di 5 minuti, il tempo dei peccati 30 secondi, li conosco già. Il tempo per ringraziare Dio no, lo devo fare, perché forse ho sbagliato poco, tanto, ma ringrazio Dio del dono della vita, e gli chiedo la forza di non peccare più, l'esame di coscienza quotidiano. Una buona annotazione pratica per acquistare la serenità e la buona salute. Dice, ma io non sto male. Con i mezzi ordinari, il movimento, il riposo adeguato. Quando uno non ha un riposo adeguato, è stanco, sempre di corsa, se non ha mai tempo per sé. Un giorno uno psicologo mi disse, quando lei ha bisogno di un tempo per sé, se è di un quarto d'ora, lo prenda senza fare nulla, si sieda e non pensi a nulla, si riposa, non pensi a quello che dovrà fare, pensi a sé, pensi di respirare profondamente, di stare con sé qualche minuto, perché qualche volta se non abbiamo buona salute è chiaro che è difficile anche essere sereni.

ed uno dice: ma io sono malato. Nella malattia curati, curati sempre, fatti aiutare, sii sincero con gli altri, una buona salute con i mezzi ordinari, movimento, riposo adeguato. Ci vuole un ottimismo creato e voluto, cercato, coltivato. Io non sono un ottimista, sono un pessimista di natura. E di natura non siamo pessimisti, perché siamo di per sé figli di Dio. Quindi l'ottimismo non è che tutto andrà bene. L'ottimismo voluto, cercato, coltivato, ci viene dalla virtù della speranza. Abbiamo passato un anno intero sulla speranza che ci ha donato Papa Francesco nell'anno santo, e l'abbiamo ascoltato veramente con tutto il cuore. Avevamo bisogno di un tempo di speranza, il Papa ce l'ha concesso con i mezzi ordinari della sua parola. E la virtù della speranza ci fa vedere sempre il lato buono delle cose e delle persone, e la presenza di Dio in ogni creatura e in ogni cosa. Dio, il proverbio lo conosciamo, scrive dritto anche sulle righe storte. Ci vuole un ottimismo voluto, cercato e coltivato. Ci vuole anche gioia e umorismo. E la gioia, abbiamo fatto una riflessione su questo, non è un lusso la gioia, è un ornamento. Io mi vesto dell'habitus della gioia. Era Paolo VI, mai santo, che nella Gaudete in Domino dice: anche la Madonna fu sempre gioiosa anche sotto la croce. Ma gioiosa vuol dire con la pace del cuore. Il dolore estremo, difficile, non deve togliere la pace del cuore. E però nei tempi normali in cui la nostra vita scorre ci vuole gioia e umorismo, cioè ci rivestiamo dell'habitus della pace del cuore, tanto tanto importanti nella vita di oggi. Anche ricordare il passato ci deve dare gioia e umorismo. Papa Leone dice che dobbiamo avere una sana coscienza di quello che siamo, una santa ironia, dice il Papa Leone, una santa ironia, cioè ironizzare di noi stessi, proprio per liberarci da tante tristezze. Siamo fatti male, bene, sono fatto male, ma migliorerò, cercherò di impegnarmi. Ci vuole anche il necessario svago e riposo, che non sono una perdita di tempo. Certo, il mondo di oggi è un mondo che ci lascia pochissimo tempo, e quando ce lo lascia lo riempiamo di mille cose. Anche i nostri ragazzi fanno 1300 cose. Qualche volta abbiamo bisogno di fermarci, di riposare, di giocare, di stare insieme agli altri, di passare un giorno. Abbiamo fatto un ritiro bellissimo con le famiglie, eravamo 140, e sono contento di essere stato qualche ora con loro, e loro contenti di essere stati insieme. Era un ritiro di prima comunione, sono tornati a casa con un cuore diverso. Certo, alle 2:30 del mattino, alle 9 ci siamo riuniti di domenica, puntualissimi tutti. Alle 2:30 tornati a casa a fare le cose di casa, ma in quelle ore hanno messo, come si dice, le gambe sotto il tavolo, hanno ascoltato una conferenza, hanno pregato, una messa cantata. C'è bisogno di un tempo per noi che non troviamo più. Non lo troviamo nella preghiera, e quando lo troviamo nel nostro svago e riposo, è pieno di troppe cose anche quello a volte. Quando l'arco è troppo teso, si spezza. E poi la notazione pratica ultima, vera, profonda, è l'amicizia con Gesù. È la medicina delle medicine per la nostra pace. Come non si può essere più in pace dopo una prolungata preghiera? Come non si può essere più in pace quando la nostra preghiera è una preghiera di colloquio? Ho vissuto per alcuni anni col mio maestro dei novizi, un padre anzianissimo, morto quasi 103 anni, e dai 100 in poi, fino a 98-99, poteva leggere. Un giorno l'ho incontrato in camera, gli ho detto, era l'anno di Dante, qualche anno fa, e mi disse, gli ho detto: cosa legge padre, 97 anni, 98? Sto leggendo la Divina Commedia, Dante, il suo anno, leggeva, studiava. Quando non ha potuto più per la vista, lo portavamo in cappella, si sedeva, non poteva leggere neanche più i salmi, li pregava nel suo cuore, ma lo sguardo con cui guardava il tabernacolo era il segno di una preghiera mistica, di una preghiera profonda del cuore, di un colloquio a tu per tu, che con l'età dovrebbe venire. Ma abbiamo avuto Carlo Acutis, che ha parlato con Gesù. Abbiamo avuto grandi santi come Chiara Luce Badano, giovani che hanno parlato con Gesù. Abbiamo avuto davvero dei bambini che hanno parlato con Gesù. E allora io penso che in ogni età possiamo fare una preghiera che sia più di colloquio. Allora, una notazione pratica, oltre alla conoscenza di sé, alla buona salute cercata per quello che si può, a un ottimismo voluto e cercato per quello che si può, alla gioia e all'umorismo per quello che riusciamo, al necessario svago e riposo quando lo possiamo prendere,

e l'amicizia con Gesù, medicina delle medicine per la nostra pace. Saremo in pace dopo una prolungata preghiera di colloquio con Lui, saremo davvero nella pace del cuore davanti alle difficoltà della vita. Maria, allora lo ridiciamo alla fine, veramente vergine dell'ascolto e vergine della serenità. Che nessuno si domandi che Maria è troppo grande per noi, perché la preghiera a Maria è importantissima e diremo rosario in questo mese tutti i giorni, come facciamo nel mese di maggio, lo diciamo anche in parrocchia con gli altri. Ma oltre alla preghiera, l'altra grande cosa da fare è l'imitazione delle sue virtù, perché una vera devozione mariana è l'imitazione delle sue virtù. E Maria non è la quaternità, Maria è una creatura come noi, donna feriale, diceva Don Tonino Bello, che si siede accanto a noi e con noi, quindi imitabile nelle sue virtù umane, perché donna come noi, e anche Gesù, l'imitazione di Cristo ce lo dice, è imitabile nelle sue virtù di vero uomo, è vero Dio e vero uomo, e Gesù non ha perso la pace del cuore, Maria non ha perso la pace del cuore, Gesù è in ascolto sempre del Padre, Maria è discepola in ascolto del suo Figlio, del Padre nello Spirito Santo, e noi siamo discepoli di Gesù e di Maria. La giaculatoria che vi lascio, che possiamo ripetere in questi giorni, o Signore, donaci la pace e la serenità. Un augurio quindi a tutti, e ora la benedizione ci accompagni. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Torniamo alla sfida cattolica. Sono il vostro ospite, Luke Lancaster. Continuiamo la nostra discussione sul relativismo. Quelli che dicono, questa è la mia verità e poi c'è la tua verità. Non esiste una verità oggettiva che valga per tutti. Siamo con il nostro ospite, il dottor Francis Beckwith, professore alla Baylor University. Quindi l'ultimo punto che abbiamo menzionato riguardava in gran parte il multiculturalismo. Fondamentalmente, le persone in altre culture, se possono riconoscere la bontà o no, se possono riconoscere la legge naturale o no, la verità oggettiva o no, e se dovremmo... Semplicemente metteteli da parte e dite che loro hanno le loro verità e noi abbiamo le nostre, oppure se esiste o meno una legge naturale che tutti noi conosciamo intuitivamente. Cosa ne pensa del multiculturalismo, dottore? Beckwith?
1: Sì, quindi negli anni 90 c'era questo movimento nelle università per avere un curriculum multiculturale. Oggigiorno non utilizziamo più il termine multiculturale come veniva utilizzato negli anni 90. Ora sentiamo parlare di diversità, equità e inclusione. Ciò che è davvero interessante è che quando si propose il multiculturalismo, lo si fece in un certo senso basandosi su una visione relativistica delle differenze culturali. E uno dei problemi che secondo me le persone hanno subito riconosciuto riguardo a questo è che, soprattutto per noi che siamo cristiani,

0: e in particolare cattolici, all'interno del nostro mondo, quello cattolico, abbiamo una grande varietà di cattolici in tutto il mondo, giusto? Abbiamo una fede globale, una che si può trovare in ogni continente del mondo, giusto? Ovviamente la Chiesa è stata in grado, in mille modi diversi, di accogliere tutte queste differenze culturali. Quindi il multiculturalismo dimostra il relativismo? Beh, dipende, no? Se consideri il multiculturalismo come un modo di pensare alle differenze culturali per poterci capire meglio e apprezzare queste differenze. E allo stesso tempo unirsi a persone di altre culture per promuovere la causa della giustizia, della verità e della bellezza. Questo non è relativismo. Questo è oggettivismo morale. Quindi penso che, come cattolici, in realtà penso che in qualche modo i cattolici, specialmente negli Stati Uniti, abbiano un certo vantaggio in questo senso. Abbiamo un'esperienza molto più globale con le persone nella nostra Chiesa, cosa che probabilmente manca a molte denominazioni protestanti qui negli Stati Uniti. Quindi lo dimostra il relativismo? No, nemmeno per sogno.
1: Sì, perché ci sono così tante culture che sono emerse in tutto il mondo e nella storia dell'umanità. Tantissimi luoghi diversi dove si danno importanza a cose differenti, oppure magari fanno cose che sicuramente non sono in linea con il cristianesimo, e poi fanno anche cose che invece sono in linea con il cristianesimo. Molte persone nella nostra società cercano di dire che tutte le culture sono uguali, o che non possiamo giudicare un'altra cultura, perché, ancora una volta, questa è solo un'idea di fondo del loro concetto di verità e del nostro. Ma ciò che il cristianesimo ha sempre fatto è stato incorporare ciò che c'è di buono e mettere da parte ciò che c'è di negativo in ogni singola cultura. Le cose che possono essere in sintonia con il cristianesimo vengono in un certo senso battezzate, sai, proprio come faceva Tommaso d'Aquino con qualcuno che non era cristiano, come Aristotele. Le cose vere che Aristotele aveva detto e che erano in sintonia con il cristianesimo venivano incoraggiate. E le cose che non erano in linea con il cristianesimo, come le sue idee sull'uguaglianza dell'uomo, venivano messe da parte. Quindi essere in grado di riconoscere che esiste effettivamente una legge morale che deve essere applicata e rispettata in tutte le diverse culture. Questa è la verità cristiana, la nuova legge portata da Gesù.
0: Sì, voglio dire, sono interessanti le due domande che hai messo sulla slide. Non dovremmo forse evitare di giudicare le altre culture? E la seconda domanda, la terza domanda, tutte le culture non sono forse uguali? Voglio dire, mi sembra che la persona che, diciamo, usa queste domande in modo retorico, in realtà stia dicendo che dovremmo evitare di giudicare le altre culture e che tutte le culture sono effettivamente uguali. Questi due commenti sono incoerenti, giusto? Perché non puoi dire questo. Tutte le culture sono uguali, a meno che tu non le abbia giudicate tutte, giusto? Quindi già questo è un po' incoerente, no? D'altra parte, penso che come cattolici dobbiamo essere davvero attenti quando, diciamo, ci imbattiamo in forme culturali che non sono, diciamo, palesemente immorali o contrarie alla legge naturale e semplicemente ci sembrano strane e dobbiamo in qualche modo. Dobbiamo davvero, secondo me, essere sensibili e non esprimere giudizi severi, giusto? O addirittura non esprimere giudizi affatto. Per farvi un esempio, quando io e mia moglie abbiamo trascorso un semestre a Roma 6 anni fa, siamo andati in diverse parrocchie cattoliche. Infatti, ogni domenica andavamo a messa scegliendo ogni volta una parrocchia locale diversa, perché volevamo in qualche modo conoscere i romani. Beh, la prima messa a cui siamo andati. Quando è arrivato il momento della comunione, noi, sai, siamo usciti molto educatamente dal nostro banco, come se ci dovesse essere una fila ordinata verso la balaustra della comunione. E invece si è scoperto che la gente semplicemente si precipitava davanti. E io sono rimasto un po' sconvolto da questo. Ma cosa stanno facendo? E da americano, abituato a vedere le persone mettersi in fila per la comunione in modo ordinato, ho subito pensato che fosse un po' maleducato. Dopo mi sono reso conto. No, in un certo senso quello che stanno facendo è onorare l'Eucaristia. Sono così felici di volerla ricevere. Si precipitano semplicemente davanti. E quindi, sai, ci sono cose di questo tipo e ovviamente altre cose per cui dobbiamo stare molto attenti a non confondere, diciamo, la cultura della nostra nazione con l'equivalente di ciò che insegna la Chiesa Cattolica. E Esatto, quindi penso che sia solo buon senso di base. Quindi penso che ci sia qualcosa da imparare dal multiculturalismo, ma non credo che sia relativismo. Anzi, ciò che il movimento multiculturale suggeriva, cioè che dovremmo, sai, essere sensibili alle differenze culturali, è qualcosa che un cattolico può applaudire, ma il relativismo certamente no. E direi persino, credo persino, che gli stessi multiculturalisti non fossero davvero relativisti. Avevo un'amica, quando insegnavo alla UNLV negli anni 90, lei insegnava sociologia ed è stata una delle artefici del programma per gli affari multiculturali dell'università. E pranzavamo insieme e le chiesi se l'università avrebbe celebrato le culture che trattano le donne come proprietà dei loro mariti. E lei disse di no. E io dissi, beh, allora non credi che sia sbagliato giudicare le altre culture? Giusto. Quindi, voglio dire, penso che questa sia una cosa che, sai, la sto inquadrando così perché credo che come cattolici dobbiamo in ogni occasione cercare di appropriarci dai movimenti secolari di tutto ciò che c'è di buono. E quindi, ancora una volta, tu l'hai menzionato prima, su come Tommaso d'Aquino si sia appropriato di Aristotele. Penso che ci siano, sai, che possiamo farlo anche oggi.
1: Sì, penso che per noi sia semplicemente una questione di buon senso. Come hai detto tu, è come se ci fosse una cultura, magari da qualche parte nel mondo, a cui semplicemente piace prendere a calci i cuccioli. Voglio dire, gli americani li giudicherebbero subito per questo. Eppure questo è totalmente incoerente con il pensiero che loro hanno la loro verità e noi abbiamo la nostra. O voglio dire, proprio come l'11 settembre, quando è successa quella terribile catastrofe, nessuno che possa pensare che esista una loro verità e una nostra verità sarebbe in grado di andare da un bambino che ha perso il padre durante l'11 settembre e dirgli: "Beh, non è stato davvero sbagliato". Quella era la loro verità. Quelli erano gli estremisti, terroristi, e noi abbiamo la nostra verità. Noi pensiamo che sia sbagliato, ma loro pensavano che andasse bene, quindi non possiamo giudicarli. Nessuno la pensa così.
0: No, infatti, questa è la bellezza di ciò che dice Tommaso d'Aquino sulla legge naturale, cioè che abbiamo queste specie di inclinazioni naturali, cioè esse. E queste emergono in situazioni in cui in realtà non riflettiamo nemmeno troppo, giusto? Abbiamo una reazione viscerale di fronte a un'ingiustizia, giusto? Siamo mossi da qualcosa che vediamo. Ora, a volte potremmo anche sbagliarci su queste cose, ma l'inclinazione rimane comunque. E naturalmente le persone possono essere indottrinate a resistere a queste inclinazioni o a interpretarle in modo diverso. Quindi, tornando ai terroristi dell'11 settembre, giusto? Loro credevano che quello che stavano facendo fosse opera di Dio ed erano disposti a morire per questo. Ora, nella nostra tradizione abbiamo i martiri, giusto? Persone che non erano disposte ad acconsentire alla richiesta dello Stato di rinnegare Cristo, giusto? Avrebbero potuto molto facilmente evitare la morte rinnegando Cristo, eppure pensiamo che quello che hanno fatto sia stato nobile. Non crediamo che sarebbe stato accettabile per loro, diciamo, morire al supermercato perché non hanno ottenuto la caramella che volevano o qualcosa del genere, giusto? Quindi c'è un senso in cui anche i terroristi dell'11 settembre, anche se sono totalmente d'accordo che quello che hanno fatto è stato orribile, terribile, ma in un certo senso strano, perché loro non hanno accettato queste convinzioni su ciò che pensavano Dio stesse dicendo loro. Hanno soppresso la normale inclinazione a non togliersi la vita, giusto? È perché credevano che ci fosse un dovere superiore. Beh, anche i martiri nella tradizione cattolica credono di avere un dovere superiore. Certo, la differenza è che in realtà non si stanno uccidendo da soli, giusto? Infatti, è l'oppressore che lo sta facendo.
1: Sì, e anche il fatto di non togliere la vita a un innocente, sai, è così radicato nel nostro modo di pensare che sia sbagliato. E non importa quanto proviamo a dire che esista una verità tra loro e una tra me, non possiamo farlo con qualcosa di così orribile, in cui qualcuno ha tolto vite umane innocenti.
0: Giusto. Quindi è interessante però che se ascoltassi alcuni degli estremisti che hanno difeso gli attacchi dell'11 settembre, direbbero che non ci sono state vite innocenti, giusto? Perché credono che, sapete, tutti coloro che vivono in questo paese, o almeno i nostri cittadini, siano in qualche modo colpevoli delle ingiustizie commesse nei loro confronti, giusto?

0: Quindi ovviamente non credo che sia giusto, ma capisci che quello che stanno facendo è razionalizzare per poter giustificare ciò che hanno fatto. Ancora una volta, questo è in realtà un esempio di ciò che ci diceva Tommaso d'Aquino, giusto? La capacità della mente umana di distorcere i fatti, perché la mente umana ha le giuste inclinazioni morali, giusto? C'è un vecchio adagio che dice che il vizio a volte... Com'è che si dice? Avrei dovuto ricordarmelo. Avrei dovuto iniziare a dirlo finché non me lo fossi ricordato. Ma il vizio è il complimento. Cioè un complimento fatto alla virtù. Non ricordo, l'ho incasinata. Quindi c'è un senso in cui anche quando riconosciamo il vizio, giusto, cioè questo presuppone che sappiamo cos'è la virtù.
1: Sì, esattamente. Mi piace come l'hai fatto notare, che stavano giustificando le loro azioni perché sapevano intuitivamente che è sbagliato togliere la vita a degli innocenti. Quindi quello che hanno fatto è stato cambiare la differenza lì. Hanno detto che queste non erano vite innocenti, giusto? Sanno che è sbagliato togliere la vita degli innocenti. Quindi, se dici che non erano vite innocenti, allora è totalmente giustificato. Ma il problema è che c'è un ragionamento fallace sul fatto che in realtà fossero, sai, colpevoli e meritassero la morte.
0: Quindi, se torni al XIX secolo e leggi. Se leggi i tentativi di giustificazione della schiavitù di persone come proprietà, le persone che la difendevano sostenevano che, beh, questi discendenti degli africani non sono esseri umani. Quindi capivano che sarebbe stato sbagliato possederli davvero se fossero stati esseri umani.
1: Già.
0: Quindi vedi, anche lì il tentativo di giustificarlo, in un certo senso, ci dice qual è la vera inclinazione.
1: Sì, credo che ci fosse anche questa storia su come un professore arrivò ad Ave, credo fosse Jay, Bud, Budziszewski. Era un filosofo e parlava di come perfino i nazisti, ad esempio, quando sterminavano vari gruppi di persone, e in particolare gli ebrei, avessero dei compagni. Come i prigionieri che mettevano il gas nelle camere a gas perché sapevano intuitivamente che non volevano sentirsi in colpa per il sangue. Sapevano che una cosa del genere sarebbe stata sbagliata e quindi facevano fare ad altri. Sai, è come se non pensassero che fosse necessariamente giustificato uccidere le persone così, senza motivo. Sapevano intuitivamente, nella loro coscienza, qualcosa. C'era qualcosa lì che non avrebbero dovuto fare.
0: Già.
1: Sì, facciamo una breve pausa. E poi torneremo subito e affronteremo l'argomento di ciò che disse Gesù quando disse: "Non giudicate affinché non siate giudicati. Restate con noi."

0: Torniamo alla sfida cattolica. Sono il vostro ospite, Luke Lancaster, e stiamo parlando di relativismo con il dottor Francesco Beckwith. L'argomento successivo che avremo affrontato era quello di Gesù e di come Gesù disse ai suoi discepoli di non giudicare per non essere giudicati. Molte persone nella nostra società amano citare questa frase ai cristiani ogni volta che questi ultimi affermano che una certa azione è sbagliata o che un certo individuo, come Joe Biden, ha espresso il suo incoraggiamento all'aborto. Ad esempio, se qualcuno dice «No, è sbagliato, non dovresti farlo», potrebbero subito risponderti «Beh, non ha forse detto Gesù «non giudicate» per non essere giudicati?» Qual è il vero significato di quella frase e come rispondiamo a questa affermazione? Hanno ragione? Non dovremmo mai condannare il peccato? Non dovremmo mai condannare qualcosa che è contro la legge di Dio dal punto di vista etico? Cosa intendeva Gesù con quella frase?
1: Beh, ci sono un paio di cose da sottolineare subito. E una di queste è che la persona che fa quell'affermazione in realtà sta esprimendo un giudizio, giusto? Quindi è una cosa un po' strana da fare, no? Dire a qualcuno che dovrebbe giudicare in realtà è già un giudizio. Quindi, cosa intendeva Gesù davvero? Voglio dire, nella stessa sezione di... credo sia dal libro di... credo che possa essere così. Non so in quanti dei sinottici sia presente.
0: Si trova in Luca.
1: Ma... in realtà, lui esprime dei giudizi molto chiari e precisi sul peccato, sulle azioni considerate sbagliate o moralmente discutibili. Penso sinceramente che quello che Gesù stia cercando di dire qui, in questo particolare contesto, sia che non dovremmo essere così pronti, così rapidi o impulsivi a giudicare severamente qualcuno, una persona, quando in realtà potrebbe essere usato contro di noi. Ecco, lascia che ti faccia un esempio. Supponiamo che tu scopra che qualcuno, diciamo, ha commesso adulterio e sai che quella persona sa che è sbagliato, ma ha commesso adulterio, diciamo, in un momento di passione. Era, diciamo, turbato per qualche situazione familiare e sa che è sbagliato. Quindi, invece di andare dalla persona, parlarle e cercare di aiutarla a rimettersi in carreggiata, vai su Twitter e dici «Fred è un adultero, giusto?» Sai, e ho anche le foto per dimostrarlo. Penso che sia proprio di questo che parla Gesù.
0: Sì, sì.
1: Sai, penso a cose di questo tipo. Quindi non sta dicendo... sai, di non esprimere giudizi morali, perché tutta la sezione della scrittura da cui proviene questo passo include una varietà di giudizi morali, ma non sono giudizi individuali su persone specifiche in un contesto pubblico. Ora, ci sono momenti in cui questo deve essere fatto. Voglio dire, su questo non c'è dubbio. Infatti, Gesù parla proprio della persona che pecca contro di te. Portala, sai, davanti alla città. Portala da parte, parlagli in privato, portala davanti alla chiesa e così via. Ma qui, credo, sta parlando semplicemente dell'interazione ordinaria con le persone, dove c'è la tendenza che il nostro orgoglio e il nostro senso di giustizia personale si facciano sentire, e in un certo senso ci sta dicendo di non essere così.
0: Sì, sì.
1: Giusto? Cioè, penso alla mia esperienza personale nella vita. Tipo, non sono un guidatore molto paziente. Quindi, sai, quando le persone vanno troppo piano o troppo veloce, mi innervosisco. E poi, circa 6 anni fa, quando ho avuto un intervento per il distacco della retina e ho dovuto guidare per la prima volta dopo il distacco della retina, ha iniziato a guarire. E sono stato così attento e lento. E ricordo che un tizio ha suonato il clacson. E mi sono sentito in colpa perché ho pensato...
0: quello ero io. Giusto?
1: Quindi ora quando guido penso, sai, magari il tizio che va piano forse gli è appena successa una cosa brutta, oppure sta cercando un indirizzo. Quindi penso che sia questo di cui parla Gesù. Sai, non essere così frettoloso e impulsivo a usare un modo di giudicare un'altra persona che non vorresti fosse usato contro di te. Non sta dicendo... non fare giudizi morali. Voglio dire, lui vuole che siamo santi, vuole che viviamo una vita per lui, coerente con gli insegnamenti della Chiesa. ma sta dicendo però di non farlo in modo ipocrita. Sii misericordioso. Cerca di riconciliare le persone con la Chiesa.
0: Sì, e penso anche che in quel contesto Gesù stia dicendo che se hai una trave nel tuo occhio, non dovresti forse togliere prima la trave dal tuo occhio prima di vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro? Sottolinea la necessità di non essere giudici ipocriti. Per prima cosa, una volta rimossa la trave, una volta che inizi a vivere una vita santa e inizi a cercare di seguire Cristo in ogni modo possibile, devi umilmente rimuovere la trave e poi, delicatamente, con piena conoscenza di te stesso e di tutti i peccati che hai commesso e del fatto che ti è appena stata tolta una trave dal tuo occhio. Poi guarda con delicatezza la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e aiutalo, giusto?
1: Io?
0: Pensa a Paolo sottolinea in Galati 6 quanto sia importante essere gentili, incoraggiando con gentilezza gli altri a evitare il peccato, come quando Gesù incontrò la donna adultera. Lei fu sorpresa in adulterio e tutti iniziarono subito a urlare e a gridare con

0: contro di lei. Erano pronti a lapidare, ma Gesù ha sottolineato il fatto che siamo tutti peccatori. La guarda e dice: «Figlia mia, non andare e non peccare più». Sai, è un modo così delicato di affrontare il peccato. E penso che sia così che dovremmo guardare la questione. Ma non gli ha detto, sai, tipo, non ti giudico, punto.
1: Esatto.
0: Dice, non ti giudico. Vai, non peccare più, giusto.
1: Esatto.
0: Quel modo gentile e umile di affrontare la cosa, secondo me, è fondamentale. Fondamentale.
1: Sì, penso che sia qualcosa da imparare, soprattutto in quest'epoca dei social media in cui siamo veloci, e io sono colpevole quanto chiunque altro, a giudicare subito qualcuno in base a un video o a un profilo social di quello che è successo. Penso ad esempio a quei ragazzi del Kentucky. Non ricordo il nome della scuola superiore, ma erano alla Marcia per la Vita, credo nel 2018 o 2017, e subito ci fu un incontro tra uno degli studenti e un signore nativo americano, e tutti hanno interpretato la cosa come se il ragazzo stesse cercando di intimidire l'uomo più anziano, ma si è scoperto che non era così. E diversi miei amici, alcuni intellettuali cattolici molto famosi su Twitter, hanno iniziato a condannare questo ragazzo perché frequentava questa scuola superiore cattolica e, a loro merito, dopo che si è scoperto che non era una rappresentazione accurata di ciò che era successo, si sono scusati. Ma c'è una lezione da imparare da tutto questo. Sai, tu vorresti essere trattato così sui social media? Giusto, lo vorresti. Vorresti che le persone, sai, si fermassero un attimo, facessero un passo indietro, aspettassero che arrivassero tutte le prove. Anche se, alla fine, potresti comunque essere colpevole. Giusto. Ma vuoi comunque essere sicuro? Abbiamo visto questo non solo in quel caso, ma in centinaia di altri. Giusto. Qualcuno afferma che sia stato commesso un crimine d'odio. Si scopre che era una bufala. Giusto. Voglio dire, questo è proprio ciò che caratterizza la nostra epoca moderna. E quindi, se c'è qualcosa che dovremmo imparare da questo passo della scrittura, è che, siccome nessuno di noi vuole che gli succeda una cosa del genere, bisogna, sai, semplicemente fare un bel respiro profondo e aspettare che tutte le prove siano sul tavolo.
0: Già, va. È semplicemente essere profondamente consapevoli della propria peccaminosità. Sempre, se davvero rifletti su te stesso e su tutti i problemi che hai e sulla trave che hai nel tuo occhio, allora sicuramente affronterai ogni situazione con una certa dose di gentilezza e umiltà. Ed è proprio per questo che Gesù era conosciuto. Ed è proprio così che Gesù vuole che siamo, che seguiamo le sue orme, vieni e seguimi, per camminare sulle stesse orme di Cristo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi apprezzo molto lo spettacolo. Grazie davvero per essere venuto, dottore Beckwith. È stato fantastico. Ci hai davvero aiutato a comprendere l'intera nozione di relativismo e perché questo sia un modo di pensare così problematico. È davvero contraddittorio. Nessuno la pensa in questo modo in termini di altre situazioni morali. In realtà credono semplicemente di avere ragione e che tu abbia torto e non che non ci sia alcuna verità.
1: Bene, grazie, Luke.
0: Sì, assolutamente. Va bene. Bene, supportatemi su Patreon, Luke Lancaster, e date un'occhiata al St. Peter Institute, stpeterinstitute.com. E ci rivediamo mercoledì della prossima settimana. Parleremo di contraccezione con Jackie Angel. E tu, ascoltatore, ti auguro un felice resto della notte. Grazie e pace. E ci vediamo. Tutto.
1: Giusto.

Carissimi fratelli e sorelle ascoltatori di Maria Vision, il Signore vi doni la sua pace. Siamo in primavera, il periodo in cui tutta quanta la natura e il creato ritornano a vita nuova, ma siamo soprattutto nel mese di maggio, il mese che da sempre sia la Chiesa sia la devozione popolare hanno dedicato al curare una speciale relazione con la figura di Maria, della Beata Vergine Maria. Abbiamo già trattato in questo mese di Maria Nostra Signora dell'Atonement, Nostra Signora della Riconciliazione, la patrona dei frati francescani dell'Atonement, ossia la congregazione francescana a cui io appartengo. Quest'oggi, essendo collegati da questo luogo magico speciale che è la città di Assisi, non potevamo non approfondire anche quello che è il rapporto tra il poverello di Assisi e la Beata Vergine Maria. Infatti, a volte, tra i tanti aspetti che vengono evidenziati di San Francesco, fiumi di inchiostro sono stati scritti a proposito della sua vita e delle sue opere, ecco, la sua relazione con Maria rischia di essere messa un pochettino in secondo piano, non facendo fede, tra l'altro, a quello che il primo biografo di Francesco, ovvero il beato Tommaso da Celano, ci ha lasciato scritto in eredità. Francesco nutriva infatti un amore indicibile per Maria. Anzi, io mi spingo a dire anche di più. La vocazione di Francesco è una vocazione alla sequela di Cristo, ma una vocazione mariana, anche perché non ci può essere sequela di Cristo senza poter comprendere, senza poter inglobare in se stessi un amore grandissimo per Maria. Francesco, infatti, nel 1205, come molti di noi sanno, ebbe la sua conversione dinanzi al crocifisso di San Damiano, da cui il Signore gli parlò, dicendogli: Francesco, va e ripara la mia casa che, come vedi, è in rovina. Francesco impiegò 3 anni però per comprendere che il Signore lo chiamava a una missione più grande di quella che lui inizialmente aveva inteso. Infatti, per i primi 3 anni, lui aveva cominciato a girare un po' tutte le stradine e le campagne della città di Assisi, andando a riparare fisicamente i mattoni, le mura delle chiese che versavano in uno stato di decadenza. Solamente dopo realizzò che la missione che gli era stata consegnata era di valore molto più elevato, ossia quello di risanare la Chiesa come istituzione e come comunità di fedeli, che era un pochettino in rovina, in sofferenza, dilaniata dalla corruzione e dalla violenza. E allora ci rendiamo conto di come la vocazione di Francesco è una vocazione di sequela Christi secondo lo spirito mariano. Non solo, il primo luogo tanto caro a San Francesco molti di noi sanno che era la Porziuncola, attualmente contenuta all'interno della grandissima Basilica di Santa Maria degli Angeli, che domina proprio la valle qui sotto Assisi. La Porziuncola era un edificio che San Francesco stesso aveva riparato in quei 3 anni, era dedicato già a Santa Maria degli Angeli da prima, ovviamente, del suo passaggio. Infatti, come edificio era stata costruita nel VI secolo da dei monaci addirittura giunti qui dalla Palestina. E secondo sempre ciò che ci dice il beato Tommaso da Celano, Francesco in una rivelazione seppe che Maria nutriva una speciale predilezione proprio per quella chiesa. E allora noi non possiamo stupirci che il primo appellativo, il primo titolo con cui Francesco nomina e chiama Maria è un titolo proprio legato alla Chiesa, la Vergine fatta Chiesa. È così che Francesco nomina Maria. Maria non è semplicemente un membro della Chiesa, una espressione della Chiesa, la madre della Chiesa senz'altro, ma Maria, secondo Francesco, è anzitutto e soprattutto la Vergine che è stata fatta Chiesa. Ma in che senso e in che modo? Ebbene, Maria, pronunciando il suo sì, la sua adesione, dando la sua piena disponibilità all'opera dello Spirito Santo, ha fatto in modo che Cristo, il Figlio di Dio e Dio stesso, prendesse dimora, prendesse casa nel suo grembo. Ecco, Maria è diventata in questo modo lei stessa Chiesa. Francesco aveva una

L'amore è indicibile, come abbiamo detto, per Maria, ed è per questo che scrive proprio per lei una preghiera che poi, consegnandola a lei, in realtà la dona a tutti quanti noi. A me piacerebbe condividerla con voi affinché ogni parola che adesso andrete ad ascoltare possa rimanere incisa nel suo cuore, nel vostro cuore, scusate. Allora, chiudete un attimo gli occhi, riservatevi uno spazio di silenzio, di meditazione. E poniamoci tutti quanti insieme all'ascolto di questo meraviglioso testo che il poverello di Assisi ha composto proprio in onore, in saluto della Beata Vergine Maria. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa, ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme con il Santissimo suo Figlio diletto, e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio li rendiate. Questa preghiera è un capolavoro non solo testuale, ma soprattutto di spiritualità, e ci fornisce l'immagine che San Francesco aveva di Maria. Un amore talmente grande che sembra quasi stentare tra queste parole. In che senso? Sembra che non ci siano parole sufficienti per poter esprimere proprio questo grande sentimento, questo grande legame che il poverello d'Assisi nutriva per la Beata Vergine Maria, che non solo è chiamata Vergine fatta Chiesa, ma in un crescendo di intimità viene appellata come palazzo, tabernacolo, casa, vestimento, ancella e infine soprattutto madre. Ebbene, sapete, come dicevamo prima, Maria, custodendo la vita del Signore Gesù Cristo nel suo grembo, si è fatta palazzo, si è fatta tabernacolo, si è fatta casa, si è fatta vestimento, ancella e madre. Maria per noi non è solamente una figura che ci funge da testimonianza per vivere una retta vita cristiana, una vita cristiana degna di questo nome, che può portare davvero frutti. Ma Maria è anzitutto un esempio da imitare. E allora noi stessi, nella nostra vita, siamo chiamati a essere palazzo, tabernacolo, casa, vestimento, ancella e madre. Se ci pensiamo, ogni volta che noi ci rechiamo dinanzi all'altare a ricevere la comunione da un sacerdote, noi, mangiando il corpo stesso del Signore nostro Gesù Cristo, ci facciamo tabernacolo del suo corpo. Diventiamo noi stessi custodi della sua anima, della sua parola, della sua vita. Questo è un qualcosa di grandioso che San Francesco aveva ben compreso nella sua vita, soprattutto l'aspetto della maternità. Sapete, noi siamo abituati a considerare madri solamente le donne biologiche che riescono ad avere dei figli. E invece la chiamata alla maternità è una chiamata che coinvolge tutti quanti noi, e San Francesco questo lo aveva compreso molto molto bene. Tutti quanti noi, facendoci pieni del Signore nostro Gesù Cristo, attraverso l'amore che Lui ci ha donato e a cui noi rispondiamo cercando di dare quel po' di sentimento e di amore che riusciamo, che siamo in grado di ricambiare a Lui, ebbene noi stessi in questa relazione di reciprocità diventiamo palazzo, tabernacolo, casa, vestimento, ancella e soprattutto madri, perché di questo amore noi ci nutriamo sì, ma non può rimanere lì fermo solamente come un tesoro fraudolento buono per noi stessi, ma deve essere poi emanato al mondo, perché è un amore talmente grande che non può essere contenuto tanto in una poesia, tanto in una preghiera, quanto in realtà nel nostro cuore. Ed è così che attraverso un patto di opere buone, un patto di azioni, di fede, un patto di veramente vita cristiana vissuta come sul modello di Cristo, alla maniera di Cristo, seguendo le orme di San Francesco, sempre cercando anche di imitare la figura della Beata Vergine Maria, che noi possiamo diventare madri, madri del Signore. E allora nelle nostre vite, nelle nostre realtà, nelle nostre famiglie, nei nostri
lavori nelle nostre parrocchie, ogni volta che noi riusciamo ad essere

custodi e testimoni dell'amore del Signore, cercando di farci promotori di pace, di unità, di riconciliazione, fornendo un supporto davvero concreto a una persona che è nel bisogno, che è nella sofferenza. Ebbene, noi ci stiamo facendo madri del Signore nostro Gesù Cristo.

chiamava la Beata Vergine Maria, sposa dello Spirito Santo. Ebbene, proprio questa idea della sposa ci rimanda a una relazione di amore coniugale, una relazione anche di intimità, una relazione vera, profonda, intima, autentica. La Vergine non è solamente una testimone, una messaggera, la Vergine non è solamente un modello di amore da imitare, la Vergine è sposa addirittura dello Spirito Santo. E allora questa relazione, come quella che possiamo immaginare tra uno sposo e la sua sposa, tra un marito e una moglie, tra due fidanzati che si amano, ecco, dobbiamo ambire e siamo chiamati in realtà ad incarnare nella nostra vita da cristiani. Anche noi, infatti, nelle piccole e grandi situazioni di ogni giorno, siamo chiamati a farci sposi dello Spirito Santo, che è disceso da noi, che è disceso a noi proprio nella solennità di Pentecoste. E allora chiediamo al Signore che possa illuminare i nostri cuori, soprattutto che possa fare in modo che riusciamo ad essere dei testimoni credibili del suo amore, sull'esempio di Maria sua madre, sull'imitazione di Maria sua madre. E per questo vogliamo pregare insieme una decina del rosario, affidandoci con tutto il cuore al Signore e affidando soprattutto al Signore tutte le situazioni di rottura, di difficoltà, di fragilità che viviamo nel nostro cuore o che purtroppo albergano nel cuore di qualche nostro caro. Sapete, quelle mura della Porziuncola che San Francesco aveva riparato negli anni tra il 1205 e il 1208, e la Chiesa come istituzione, come comunità di cristiani, per cui lui stesso si era prodigato per il risanamento, ebbene, quelle stesse situazioni, quelle stesse dinamiche trasposte nella vita nostra e dei giorni nostri sono quelle che riguardano tutti quanti noi ogni giorno. E allora chiediamo al Signore che possa accompagnarci a poter essere restauratori di vita, promotori di pace e di unità, sull'esempio di Maria e noi stessi che possiamo soprattutto guardare al Signore con gli occhi e con l'amore di Maria. Io ho in mano in questo momento un rosario, invito anche voi a prenderne uno, a riunirci per pochi istanti in preghiera, recitando insieme una decina del rosario con tutto il nostro cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa e Nostra Signora dell'Atonement, prega per noi. Abbiamo concluso questo rosario, carissimi fratelli e sorelle, ma non abbiamo ancora terminato il nostro approfondimento sulla relazione tra Maria e Francesco. Questa puntata si volge a compimento, ma rimanete sintonizzati perché ci sarà la seconda parte. E allora non posso non salutarvi con le stesse parole con cui ho aperto questo nostro incontro di oggi e con le quali lo stesso San Francesco amava incontrare e salutare tutte le persone con cui si imbatteva lungo il cammino. Il Signore vi doni oggi e sempre la sua pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, il Signore vi doni la sua pace. Siamo collegati qui da questo luogo speciale che è Assisi per continuare la nostra riflessione sul rapporto tra San Francesco d'Assisi e Maria, la Beata Vergine Maria. Abbiamo già parlato nel corso della precedente puntata dei vari appellativi con cui il poverello amava rivolgersi proprio alla figura di Maria e anche dell'importanza del luogo della Porziuncola nella comprensione del percorso vocazionale di Francesco e in generale dell'ordine francescano e di ciò che tutto quanto questo può significare per ciascuno di noi anche oggi al nostro giorno. Oggi vogliamo continuare questo nostro cammino, continuando ad approfondire delle analogie e soprattutto degli sguardi con cui San Francesco ammirava proprio la Beata Vergine Maria. Ebbene, se c'è un elemento, che per noi francescani è anche un voto, se c'è quindi un aspetto particolare che immediatamente il pensiero del poverello di Assisi ci rimanda, è proprio quello della povertà. Pensando infatti a San Francesco, immediatamente anche un bambino piccolo di prima elementare può dire San Francesco era un povero, che ha voluto poi seguire Cristo, certo, ma era un povero. E chi ha guardato Francesco per seguire questo suo stile di vita di povertà? Ebbene, proprio Maria. Maria infatti è stata la prima a rendersi povera, a fare spazio dentro di lei, a non avere nulla che le impedisse di incontrare il progetto che Dio Padre da sempre e per sempre nutriva per lei. Sapete, molto spesso quando noi accumuliamo finti tesori su questa terra, che poi non portiamo da nessuna parte nella nostra vita, ebbene stiamo in realtà riempiendo noi stessi di cose futili molto spesso, senz'altro di cose che occupano spazio e che magari non permettono all'importante, all'essenziale, di entrare e prendere dimora presso di noi. Ebbene sì, perché il Signore è l'Altissimo, l'Onnipotente, il Dio grande Padre d'amore, ma si è reso infinitamente piccolo nel grembo della Vergine Maria per poter essere parte di questo mondo. E se noi possiamo chiamare Cristo nostro fratello e se possiamo definirci tra cristiani fratelli effettivamente, è proprio in virtù della sua incarnazione che è stata possibile attraverso Maria. Il mio professore di Mariologia all'Istituto Teologico di Assisi amava dire: non possiamo definirci cristiani e non può esserci Cristo senza Maria, ed è proprio la verità. Noi non siamo cristiani e non può esserci vita senza l'amore di una madre, senza la gravidanza di una madre, no? E la stessa cosa è accaduta per il Signore Gesù Cristo. Maria è stata l'eletta, la prescelta, che rivestitasi di povertà ha potuto far spazio dentro di sé al più piccolo ma più importante delle persone che potesse prendere vita in questo mondo, il Signore nostro Gesù Cristo. E allora sapete, Francesco aveva molto ben presente questo e voleva molto bene a Maria e ci teneva a rivivere un po' quelli che sono stati i suoi passi, i suoi percorsi in generale, quelli della vita di Gesù. Sappiamo bene infatti che è proprio al poverello di Assisi che noi dobbiamo l'invenzione del presepe. 800 anni fa, ormai 802 anni fa, a Greccio, in provincia di Rieti, San Francesco stava trascorrendo lì il Natale e desiderò ricreare una natività vivente. Ed è proprio lì, tra le tante consapevolizzazioni che si essero nel suo cuore, che lui realizzò quello che era l'amore grande, enorme, già cominciato anni prima ovviamente, che probabilmente aveva dominato un pochettino tutta la sua vita per Maria, riscoprendo un grande collegamento tra la povertà che il Signore gli aveva suggerito di abbracciare, che lui stesso aveva deciso di incarnare con grande coerenza e fedeltà, seguendo però quel modello, quello di Maria. Maria, la prima povera. Povera perché ha rinunciato in un certo senso a se stessa, ma per far spazio alla volontà di Dio Padre, accogliendo il Signore nostro Gesù Cristo. E in realtà poi rileggendo la nostra vita al contrario, quando avremo la possibilità di farlo, ci rendiamo conto che qualsiasi scelta di abbraccio del Signore non è mai una rinuncia di vita, ma è un portare a pieno compimento quella che è la nostra esistenza. Anche se in certi frangenti o nei momenti specifici in cui magari riusciamo anche a compiere

compiere queste azioni non ne siamo pienamente consapevoli. Però sapete, questa povertà che San Francesco ci teneva a vivere e che anche quindi i suoi fratelli e sorelle, i suoi seguaci, no, avevano deciso di abbracciare, una vita alla sequela di Cristo, a imitazione di Maria, in povertà, cercando di incarnare, non di parlare, ma di incarnare il Santo Vangelo, non è una vita facile affatto. In un contesto, in una società che era senz'altro più povera, con meno comodità di quelle che noi oggi siamo abituati a considerare come scontate nelle nostre vite, la povertà radicale, cristica, che ha voluto incarnare Francesco sul modello di Maria, è una scelta impegnativa, senz'altro. E capitava molto spesso che tanti suoi fratelli di consacrazione non riuscissero come lui a incarnarla nello stesso modo o nella stessa maniera, facevano difficoltà. E allora lì il poverello, il nostro serafico padre, ebbe un'intuizione geniale che non può venire solamente dal cuore umano, ma che è stata senz'altro illuminata dall'alto, probabilmente gli è stata suggerita dallo Spirito Santo per intercessione proprio della Beata Vergine Maria. Decise infatti di chiamare la Madonna l'avvocato dei frati. Che bella espressione, no? Noi siamo abituati a pensare all'avvocato come qualcuno che deve difendere i nostri interessi da dei contenziosi con dei nemici, o con delle persone che vogliono il nostro male, o comunque che sono contrapposte a noi. Ebbene no, Maria, sapete perché è l'avvocato? Maria è la figura che può aiutare, difendere e intercedere per tutti quanti noi, soprattutto cercando di sanare quelli che sono anzitutto i limiti di noi stessi, le nostre fragilità, le nostre difficoltà. Ebbene, cari fratelli e sorelle, sapete, il Signore non ci vuole perfetti, ma ci vuole autentici, ci vuole veri e ci vuole soprattutto innamorati realmente e autenticamente di Lui e della Sua parola. Il Signore non ci chiede di fare grandi cose, di sormontare, di scalare le montagne più alte che sono presenti nel mondo come l'Everest. Il Signore ci chiede di fare grandi cose nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità. Un po' come ha chiesto Maria, certo, Maria è stata l'eletta, Maria è stata una donna che ha avuto una responsabilità più grande di tutti quanti noi necessariamente. Ma tutti quanti noi, come dicevo anche nel corso della scorsa puntata, siamo chiamati a essere tabernacolo, siamo chiamati a essere portatori di Cristo stesso nelle nostre vite. E sapete, ogni volta che noi, magari anche con tanta difficoltà, perché non lo vorremmo, ci facciamo prossimi a un malato, ci affianchiamo a un povero, decidiamo di assistere una persona che è nel bisogno, scegliamo di parlare nuovamente a un familiare, a un parente, a un amico con cui la relazione è spezzata, ebbene, noi in realtà ci stiamo facendo portatori di Cristo e ci stiamo rivestendo di Cristo stesso, stiamo partorendo Cristo stesso, come fece Maria, allo stesso modo. Ebbene, con questi grandi esempi che la storia cristiana ci ha donato, il Signore stesso ci ha messo a disposizione, noi siamo chiamati a poter essere, se lo vogliamo, dei cristiani migliori, più responsabili, dei cristiani veri. Perché sapete, è facile definirsi cristiani a parole, anche per me che sono frate, sia chiaro. Ma lo è senz'altro più difficile quando siamo chiamati a incarnare nella nostra vita quello che significa davvero l'essere cristiani, ossia a imitare Gesù stesso, ad agire come agirebbe Gesù, nel mio caso come agirebbe San Francesco, imitando Maria, senz'altro imitando Maria. Sapete, un'altra persona molto importante, legata anche all'ordine francescano, è Jacopone da Todi. A lui si deve lo Stabat Mater, l'inno che si canta, tra l'altro, il Venerdì Santo, ricordando la Maria, Madonna, che rimane e sta sotto la croce. Maria ci insegna la compassione. Sapete cosa significa questa parola? Compassione è un vocabolo che deriva da due particelle latine, cum, passio, passione. Patire con, soffrire con. Inchiodando il Signore sulla croce, ogni chiodo che penetrava la sua carne era una spada che trafiggeva il cuore di Maria. Io sono molto legato alla Madonna addolorata, ho ricevuto infatti il sacramento della confermazione a Pescara, in Abruzzo, la mia città di origine, proprio in una parrocchia retta dai frati minori cappuccini, intitolata La Madonna dei Sette Dolori. E sapete, Maria è stata un modello proprio di compassione, di sofferenza con qualcuno, di amore simbiotico quindi con il Signore che era suo figlio. Quell'amore che ogni madre può sperimentare, ma che in definitiva

In fin dei conti, ciascuno di noi, a cui ciascuno di noi può avere accesso nella vita, nel momento in cui riusciamo effettivamente a sentirci madri di qualcun altro, quando riusciamo effettivamente a custodire nel nostro cuore il Signore Gesù Cristo in maniera così profonda e così anche implicante per le nostre vite che ci stimola a mettere in atto ciò che Lui ci ha lasciato in eredità, anzitutto con il Suo insegnamento e poi con la Sua parola, ebbene, in quei casi noi siamo portatori di Cristo stesso e casa di Cristo stesso. Sapete, fratelli e sorelle, io a volte riscontro queste difficoltà nella mia vita anche da frate, da consacrato. Sapete, cari fratelli e sorelle, io sono un frate francescano, ma non per questo sono meglio di altre persone o tantomeno di voi. Io anche nella mia vita quotidiana mi trovo a confrontarmi con tante difficoltà, con tanti miei limiti, con tante volte in cui effettivamente non riesco ad amare il fratello o la sorella che mi sono posti accanto nella maniera in cui ci insegna il Signore, ossia come farebbe il Signore. Ma vedete, la figura di Maria ci viene in soccorso anche in questo momento, anche in queste situazioni, perché una mamma rimane sempre vicino al proprio figlio, quando anche ogni logica direbbe il contrario, quando anche tutte le persone abbandonassero questa persona, questo ragazzo, questa ragazza, ebbene una madre rimane sempre accanto. E allora la figura di Maria, la presenza di Maria, è fonte di grande consolazione per noi, oltre che di esempio. E allora noi siamo chiamati ad affidarci davvero con tutto il cuore, come ha fatto anche San Francesco in tutta la sua vita, all'intercessione di Maria, affinché possa davvero fare sue le nostre cause, le nostre ragioni e presentarle al Figlio, intercedere davvero per noi. E lei lo fa se noi ci rivolgiamo a lei, ovviamente. Ed è proprio quello che voglio fare con voi tra poco, pregando una decina di un rosario, perché se anche noi siamo fragili e siamo limitati, ma non per questo ci è impossibile seguire Gesù Cristo alla maniera di Maria. Dobbiamo solamente chiedere al Signore di illuminare un pochettino di più il nostro tracciato, di far sì che il nostro cuore possa dilatarsi un pochettino di più, diventando tempio dello Spirito Santo, proprio come la Porziuncola. La Porziuncola che è stata tempio, casa della vita di San Francesco, intitolata Maria per l'appunto, quindi sempre sotto la buona stella, sotto l'egida di Maria, che ci porta a Gesù Cristo naturalmente. Ebbene, la stessa cosa possiamo chiedere noi per le nostre esistenze. Aiutaci Gesù, sul modello di Maria, tua madre, a poter essere dei cristiani migliori, più autentici e a far sì che i nostri corpi possano essere sempre più tempio del tuo Santo Spirito. Adesso invito tutti quanti voi, fratelli e sorelle carissimi, a prendere in mano un rosario, questo strumento potentissimo che ci aiuta a relazionarci sia con il Signore sia con Maria. Sapete come? Cercando di adottare lo sguardo di Maria dinanzi al Signore. Il rosario, contemplando i misteri, ci permette di assumere lo sguardo di Maria nei confronti del Signore, quello sguardo che l'ha accompagnato tutta la vita, che è cominciato dal sì, dall'eccomi, pronunciato dalla Beata Vergine all'angelo, rendendosi pienamente disponibile al compimento della volontà di Dio Padre nella sua vita, e che ha avuto il suo epilogo non tanto sotto la croce, dove senz'altro si è avuto il momento più alto di testimonianza del suo amore per il Figlio e in fondo per tutti quanti noi, ma soprattutto ancora dopo, quando Maria, in un momento anche di sofferenza per la comunità dei discepoli, forse anche di litigio, quando era in mezzo al cenacolo, quando il Signore già non c'era più, ebbene Maria con il suo silenzio si è fatta promotrice di legami, promotrice di unità, ha saputo rinsaldare i rapporti tra i discepoli che erano fratturati, dilaniati dentro, per aver tradito nostro Signore Gesù Cristo, non essendo stati in grado di rimanere sotto la croce con Lui, per far sì che potesse essere ristabilita la piena comunione, la riconciliazione, che senz'altro c'è stata con il sangue, preziosissimo sangue versato da Cristo sotto la croce, ma che ha potuto avere il suo seguito, che ha potuto anche essere anticipatrice del dono dello Spirito Santo proprio nel luogo del cenacolo. E allora non importa quante volte noi manchiamo di rispetto al Signore, non importa quante fragilità o quante fratture noi abbiamo nel nostro cuore o nelle nostre vite, non importa quante volte siamo stati mancanti, non importa quante possibilità abbiamo già perso nella nostra vita per poter incontrare il Signore.
oggi è il momento propizio, questo è il mese

prediletto, quello mariano, per poter fare questo passo, compiere questo piccolo scatto nella nostra vita di fede. Chiediamo al Signore davvero con tutto il cuore che possa aiutarci a consapevolizzare questo nel nostro cuore, facendo sì che poi possiamo metterci in azione, non che un suo messaggio meraviglioso di speranza, di pace, di solidarietà rimanga fisso solamente nel nostro cuore e nella nostra anima, ma che possa davvero essere partorito dai nostri corpi per poter essere testimoniato e donato a chi ne ha più bisogno, nelle piccole situazioni di vita quotidiana, a partire dalle nostre mura domestiche. Possa il Signore oggi e sempre guidarci in questo cammino e la Madonna accompagnarci su questo sentiero. Preghiamo insieme adesso una decina del rosario, proprio chiedendo al Signore la grazia del suo amore, di poter essere consapevoli di questo amore trasformante e generativo, generatore di vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa e Nostra Signora dell'Atonement, prega per noi. E allora, carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Visione, io sono stato onorato di essere in cammino con voi in queste puntate, in questo mese di maggio, per cercare di approfondire un pochettino la figura di Maria, cercando di gettare il nostro sguardo laddove a volte non è. Scusami un attimo, riparto. E allora, carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, è stato per me un onore essere un compagno di viaggio in queste puntate, in questo cammino nel mese di maggio, all'approfondimento di Maria, prima Nostra Signora dell'Atonement e adesso della relazione Maria e San Francesco. Sapete, se c'è una cosa che San Francesco soprattutto ci lascia in eredità in relazione al suo rapporto con Maria, è proprio quell'amore indicibile a cui faceva riferimento il beato Tommaso da Celano. Un amore indicibile che si riveste, che è rivestito di carità e che passa attraverso le nostre azioni. E quindi io auguro a tutti quanti voi di poter coltivare sempre di più un amore per Cristo attraverso Maria, perché le vostre vite possano essere davvero dei terreni fertili e fecondi, generativi di vita nuova. Siamo nella primavera, la vita risorge a nuovo splendore, possano anche le nostre esistenze e quelle di tutti quanti coloro che ci circondano essere illuminati dalla grazia di Cristo che passa anche attraverso le nostre vite, a imitazione della Beata Vergine Maria. Il Signore doni la sua pace a tutti e ognuno di voi.

2003, guerra in Iraq, 7 soldati furono fatti prigionieri dall'esercito iracheno e solo dopo alcuni mesi di maltrattamenti e prigionia furono rilasciati. A distanza di 15 anni, 2 di questi soldati si sono ritrovati e uno ha chiesto all'altro: «Tu sei riuscito a perdonare?» E questi ha risposto: «Sì, io li ho perdonati, e tu?» «No, io non li ho perdonati e non li perdonerò mai». Allora l'amico gli ha detto: «Tu sei ancora loro prigioniero». E noi siamo capaci di perdonare? Io ti invito davvero a seguire questa riflessione, perché il perdono è davvero importantissimo, è capace di trasformare la nostra vita. In questa riflessione ci chiederemo che cos'è il perdono e se è giusto perdonare. E vedremo anche cosa fare per riuscire a perdonare, perché perdonare non è facile. E se abbiamo ancora rabbia, abbiamo veramente perdonato? E se non vogliamo più aver nulla a che fare con chi ci ha feriti, abbiamo veramente perdonato? E naturalmente parleremo anche del perdono che viene da Dio. Ciao, sono Fra Stefano e condivido questa riflessione sul perdono. Solo il perdono può guarire la tua anima. Perdonare fa tanto, tanto bene. Cosa vuol dire perdonare una persona? Noi non accettiamo il male. Per questo, quando facciamo un'esperienza di male, in noi nasce un senso di rabbia, di sofferenza, di rifiuto. In modo istintivo, questi sentimenti negativi si rivolgono verso la persona che è stata la causa del male. Può accadere che ci arrabbiamo, per esempio, con un ladro perché è venuto a rubare qualcosa che ci appartiene. Possiamo anche essere arrabbiati con noi stessi se, per esempio, ci rendiamo conto di aver fatto una cosa vergognosa. Potremmo anche essere arrabbiati con Dio se siamo convinti che sia Lui il responsabile del male che ci ha colpiti. Perdonare una persona significa riuscire a liberarsi da quei sentimenti di odio, di rabbia, di vendetta che noi abbiamo nei confronti di chi ha creato il problema. Il perdono è il dono della pace che facciamo a noi stessi ed è una possibilità di pace che offriamo agli altri. Ma perché è così difficile perdonare? Perdonare non è facile, chiede coraggio, umiltà e disponibilità a cedere, a donare completamente una parte di noi stessi. Il perdono richiede poi una grandezza d'animo che non tutti hanno. E poi c'è il problema dell'orgoglio e dei ricordi che permangono nel tempo. Cosa fare in questi casi? Vedrete che ne parleremo e scopriremo molti aspetti interessanti e utili. Cominciamo. Quando è necessario perdonare? Allora, cominciamo dalla base. Per perdonare deve esserci qualcosa da perdonare. Gesù, in una parabola sul perdono, ci porta l'esempio di un servo

aveva un debito con il suo padrone e siccome il servo non era in grado di saldare il debito, allora il padrone decide di condonargli quel debito. A mio parere questa storia è significativa perché ci aiuta a capire che se una persona è in grado di pagare il debito, quella persona non ha alcun bisogno di essere perdonata, semplicemente deve fare ciò che è giusto, cioè deve pagare il suo debito. Sia che io debba perdonare qualcun altro, sia che debba perdonare me stesso, la prima cosa da fare è riconoscere con onestà che c'è un male che deve essere perdonato, senza sminuirlo, senza ingigantirlo. Una volta che abbiamo riconosciuto e compreso il male che abbiamo subito, passiamo al secondo punto. Come reagiamo a questo male? Cosa fare quando qualcuno ci ferisce? Non ingannare te stesso pensando che se ti vendichi il tuo nemico imparerà la lezione. Non è vero. La violenza non ha mai reso buono nessuno. Basterebbe guardare dentro di noi e ci accorgeremmo subito che la violenza subita non ci ha reso persone migliori, né più buoni e nemmeno più giusti, ma solo più cattivi. La violenza non è educativa. Potremmo anche pensare di reagire al male in modo più equilibrato, come ci è stato trasmesso nell'antichità, con la famosa legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, ovvero rispondi al male con un male di pari intensità, solo che nella direzione opposta. Questo sembra più ragionevole, ma ancora non riesce a risolvere il problema del male. C'è poi la possibilità del perdono e Gesù ha scelto questa via e ci ha invitati a seguirlo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 38-39, troviamo scritto: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra». E nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, al versetto 27, troviamo: «A voi che ascoltate, io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Perché devo perdonare chi mi ha fatto del male?» Perdonare non è un dovere, è una scelta libera. Proprio per questo è un dono, come dice la parola stessa, perdono. Perché dovrei scegliere di perdonare, di fare un dono a chi è cattivo? Perdonare significa liberarsi dal rancore, liberarsi dall'odio e dallo sdegno. Perdonando, noi esprimiamo non solo l'amore per gli altri, ma anche per noi stessi. Il perdono purifica i nostri sentimenti e ci restituisce la capacità di amare. Quando noi portiamo rancore, questo sentimento velenoso circola dentro di noi, nel nostro corpo, nella nostra mente, nei nostri sentimenti. Il peso del rancore non cade su colui che ha fatto il male, ma su di noi che lo abbiamo subito. Purtroppo è proprio così, oltre al male subito, se non riusciamo a perdonare, portiamo anche il peso del rancore, che guasta il nostro benessere. E come se non bastasse, il risentimento, come dice la parola stessa, è un sentimento che ritorna e che ci logora. Il rancore è una rabbia, un dolore che si protrae nel tempo e diventa particolarmente intenso quando ricordiamo il male che abbiamo subito. Il rancore è un'emozione che causa stress, sofferenza, appesantisce la psiche e crea anche disturbi fisici legati alla tensione, alla negatività che portiamo dentro di noi. È importantissimo capire che il perdono è innanzitutto un dono che noi facciamo a noi stessi e diventa anche per l'altro dono solo quando l'altra persona si pente e si corregge. Ma noi non dobbiamo attendere che l'altra persona cambi prima di liberarci da questo veleno che è l'odio. Prima ci liberiamo dal rancore, meglio sarà per noi. Sapete perché il perdono è un dono? Perché viene offerto spontaneamente, senza che l'altro lo meriti, senza che lo chieda o lo sappia. Proprio così, quando noi perdoniamo, non è nemmeno necessario che l'altro lo sappia, perché è qualcosa che accade dentro di noi, è la guarigione interiore. Il perdono non solo ci fa guarire, ma ci rende più gioiosi, più forti, un po' come un corpo che dopo aver sconfitto un virus
sviluppa difese immunitarie e diventa più forte di prima. Anche il perdono ci costringe a guardare dentro di noi, dentro le nostre emozioni, e così noi impariamo a conoscere meglio noi stessi e diventiamo padroni di noi stessi. E a ben vedere ci vuole molta più forza di carattere e maturità nel perdonare che nel lasciarsi trasportare dall'ira. Ma ascoltatemi bene, questo di solito non si dice, ma è importantissimo. Il perdono non è solo una guarigione per me e per chi mi ha fatto del male, ma è anche un bene per tutta la società. Se infatti io conservo rabbia e rancore, a soffrire saranno anche le persone che vivono accanto a me. Farò soffrire la mia famiglia, i colleghi di lavoro e chi mi vuole bene. Le persone piene di rancore e di vendetta lasciano un alone di negatività su tutti quelli che le circondano. Uno stupendo esempio di come il perdono sia positivo per le persone che ci circondano lo troviamo in Paolo Nagai, un medico vissuto a Nagasaki proprio al momento della guerra. La bomba atomica ha distrutto la sua famiglia, la casa e la sua salute, e dal letto dove era immobilizzato scriveva: «La prima cosa che penso tutte le mattine appena mi sveglio è che sono felice. Anche oggi sono vivo, anche oggi ho da lavorare». Paolo Nagai ha saputo perdonare, è diventato un costruttore di pace, è diventato un punto di riferimento, una luce per tutta la sua comunità. Ha dato ai suoi concittadini il coraggio e l'entusiasmo per ripartire. Potremmo chiederci dove ha trovato questa energia per perdonare, e a tal proposito lui ha scritto: «Il sole è Gesù, io rifletto soltanto un po' della sua luce. Senza Dio io sarei soltanto un servo inutile». Ma è sempre giusto perdonare, o ci sono alcune cose che non devono essere perdonate? Questa domanda è importante ed è difficile. Secondo voi Dio è pronto a perdonare qualsiasi cosa? Nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, versetto 29, Gesù dice che la bestemmia contro lo Spirito Santo è l'unico peccato che non sarà perdonato in eterno. Per questo motivo alcuni sono preoccupati, pensando che forse inconsapevolmente abbiano commesso questo peccato. Ma voglio rispondere in modo chiaro e preciso a questa domanda: qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È attribuire l'opera dello Spirito Santo ai demoni e accusare un profeta che è mosso dallo Spirito Santo di essere un indemoniato. Questo peccato non verrà perdonato in eterno. Per ogni altro peccato Dio ci offre il perdono, come scrive San Giovanni Apostolo. Se noi camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Quindi potremmo riassumere dicendo che Dio ha donato a tutti il suo perdono, ma solo chi accoglie questo dono e cammina nella luce viene guarito dal male e viene salvato. Anche noi dovremmo essere sempre pronti a perdonare, nel senso che dovremmo avere la capacità di amare gli altri, nonostante il male che fanno. Anche noi, come il profeta Ezechiele, dovremmo dire: «Forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva». A volte, quando siamo stati feriti e delusi da persone a cui vogliamo bene, il perdono risulta particolarmente difficile. Ma il mio consiglio è questo: perdona sempre, fai il possibile per liberarti dal rancore, non lasciarti soffocare dal passato. Il giudizio finale spetta a Dio, e Dio non ha dato a noi il compito di condannare le persone. Gesù ci ha detto di amare i nostri nemici e di pregare per loro. Pregare per i nemici non significa che prego perché i criminali si arricchiscano o perché la facciano franca, questo no. Prego perché aprano gli occhi e comprendano la loro miseria. Prego perché possano smettere di commettere i loro crimini, perché si convertano e dedichino quello che resta della loro vita per fare del bene. È vero che in noi c'è una inclinazione alla vendetta, ma è altrettanto vero che c'è anche una inclinazione al bene. C'è qualcosa di disumano nell'essere spietati, c'è qualcosa di diabolico. Il perdono è innanzitutto una esigenza interiore di chi è stato ferito. Per questo prima perdoniamo e prima guariamo.
Non è necessario attendere che prima l'altro si penta o che paghi il giusto prezzo per il male che ha fatto. Noi non dobbiamo rimanere bloccati dal pentimento dell'altro, ma cerchiamo quanto prima di recuperare il nostro benessere, il nostro equilibrio. Immagina che una persona ti abbia ferito un braccio. Non devi attendere che quella persona sia stata arrestata, che abbia scontato la pena e che si sia pentita prima di curare il tuo braccio. Questo vale anche per le ferite interiori. Prima le curi, meglio è. Cosa fare per perdonare? Come riuscire a perdonare? Anche se decidiamo di perdonare e siamo convinti che sia la cosa giusta, non sempre è facile riuscirci. Ecco allora alcuni consigli. La prima cosa da fare appena ci accorgiamo di aver subito un torto è di fermare l'effetto valanga. Ci sono alcune persone che alimentano la rabbia fino a perdere il controllo e arrivano anche a commettere delitti per vendicarsi di cose da nulla. Se noi riusciamo fin da subito a domare la rabbia, possiamo intraprendere la via del perdono più agevolmente. Saremo nella condizione di risolvere il problema con più lucidità ed efficacia. Molte volte abbiamo la sensazione che sia impossibile perdonare, per esempio, perché non riusciamo a dimenticare certe cose. Ma non dobbiamo spaventarci. Il perdono è un cammino. È come una montagna da scalare. Non dobbiamo lasciarci impressionare dalla sua altezza. È sufficiente camminare nella direzione giusta. E se abbiamo pazienza, passo dopo passo raggiungeremo la vetta. Il perdono non arriva mai così inaspettatamente, all'improvviso. Il perdono non è un sentimento spontaneo, ma è una scelta. Se vogliamo riuscirci, dobbiamo innanzitutto decidere di perdonare e poi dobbiamo metterci in cammino verso la meta. Proviamo a pensare al torto che abbiamo subito come a una lacerazione, uno strappo sul nostro vestito. Lo strappo non si ricuce da solo, bisogna innanzitutto decidere di metterlo a posto e poi serve un lavoro paziente e attento. Forse il vestito non tornerà più come prima, pazienza, ma è sempre meglio una buona cucitura che un tessuto lacerato. Ma quello che mi premeva dire adesso è che il perdono è una scelta. Se vuoi farcela, puoi farcela. E che serve tempo, non si possono forzare i tempi del perdono. Per perdonare non devi dimenticare. La nostra mente non funziona come la mente di un computer, dove è possibile cancellare dalla memoria quello che non ti piace e così abbiamo risolto il problema. Noi non abbiamo il potere di cancellare la nostra mente e soprattutto non possiamo dimenticare i ricordi più dolorosi, perché sono proprio quelli che sono incisi più profondamente nella nostra mente. Vedremo poi cosa significa perdonare, ma prima è meglio sgombrare la strada da tanti fraintendimenti. Allora abbiamo detto che non è necessario dimenticare, anzi non dobbiamo dimenticare. Infatti chi cerca con tutte le sue forze di cancellare il passato commette due grandi errori. Il primo è quello di non orientare le sue energie nella direzione giusta. Invece di costruire il futuro, si lascia erodere dal passato. Il secondo errore è che se non riesci a trovare una collocazione ai tuoi ricordi dolorosi, questi salteranno fuori nei momenti di maggiore tensione e faranno molto più danno perché non sarai più in grado di controllarli. Il vero perdono richiede il ricordo, consiste nel riconoscere la gravità di quello che è accaduto, ma allo stesso tempo riconoscere che quel peso non deve diventare un ostacolo insormontabile, qualcosa che mi impedisce di andare avanti. E anche quando finalmente riusciamo a perdonare una persona, non è detto che il nostro perdono sia definitivo. Con questo voglio dire che può sempre accadere qualcosa che fa riaffiorare i ricordi dolorosi e come conseguenza potrebbe risvegliarsi anche il desiderio di vendetta. In questi casi dobbiamo continuare a perdonare nel tempo. Ogni volta che riaffiora il ricordo del male, dobbiamo ritrovare anche la volontà di perdonare. Il perdono non è una decisione che risolve i problemi in un istante, ma è una cura che dobbiamo portare avanti con pazienza,
fino a quando il risentimento avrà perso tutto il suo veleno. Chi è orgoglioso normalmente fa fatica a perdonare perché non vuole lasciare alle sue spalle il torto subito. È come se, non concedendo il perdono, costringesse il nemico a restare per sempre colpevole. Il perdono sembra quasi un modo per dargli la vinta all'altro, e chi è orgoglioso non vuole lasciar vincere chi lo ha offeso. Ma a tal proposito vorrei dire che il perdono non sminuisce la nostra dignità, anzi è proprio un modo per non fermarsi al livello della brutalità dell'avversario. La capacità di perdonare contraddistingue la nobiltà d'animo. Pensate a due bambini che litigano offendendosi a vicenda. Non dimostra forse di essere più maturo quello che decide di fermare il litigio e di trovare una via di pacificazione? O proviamo a pensare com'è penoso incontrare una persona con cui saremo pronti a rappacificarsi, ma quest'altra si rifiuta e si ostina nel suo rancore. Se vogliamo perdonare davvero una persona, non è sufficiente dire a parole ti perdono, ma è necessario perdonare di cuore, liberandosi dal rancore. Insomma, che ci piaccia o no, se non troviamo un modo per esprimere la rabbia, la rabbia troverà da sola un modo per esprimersi. La rabbia si può esprimere in modo ordinato, attraverso l'affermazione della giustizia. E non sto parlando di giustizianismo o di vendetta, ma di vera giustizia, dell'attuazione di misure proporzionate per difenderci da chi fa il male. La rabbia non deve esprimersi attraverso la violenza, e questo deve essere chiaro, perché noi a volte pensiamo che la rabbia e la violenza siano la stessa cosa, ma non è così. La violenza è sempre un male, mentre la rabbia è un'emozione che può essere orientata al bene. Noi possiamo esprimere la rabbia anche in modo pacato, per esempio, come pretesa del riconoscimento della propria dignità, come affermazione della verità, come dialogo che ristabilisce la pace e la giustizia. E se avete letto Delitto e Castigo di Dostoevskij, sapete di che cosa parlo. È un romanzo meraviglioso che raccomando a chi ama la lettura. Una persona non potrà mai riuscire a sentirsi riconciliata con la società e con se stessa finché non si assume la responsabilità di ciò che ha fatto e non si fa carico delle conseguenze dei propri errori. Ma per qualcuno conservare il rancore è un modo per sfuggire ai veri problemi della sua vita. Non perdonare gli altri o se stessi diventa una scusa per non crescere, per non assumersi la responsabilità di crescere. Se invece perdoniamo, non possiamo più dare la colpa agli altri. Siamo costretti ad assumerci la responsabilità di ciò che siamo e di quello che vogliamo fare della nostra vita. E questa è una cosa davvero importante. Lasciar correre il passato per vivere il presente. Pochi giorni fa ho seguito un'intervista di Elon Musk, che è sicuramente uno dei più grandi imprenditori del nostro secolo, e in questa intervista ricordava con una certa sofferenza alcune persone che hanno cercato di ostacolare la crescita delle sue aziende. E lui ha fatto esattamente quello che fanno normalmente tutti gli imprenditori. Ha trasformato i problemi in opportunità. La rabbia non viene usata in modo autodistruttivo e nemmeno per distruggere i nemici, ma per portare avanti il proprio progetto. Ecco, la vera rivincita non sta nella vendetta, ma nel riuscire a realizzare quello che hai nel cuore. Ma non è solo questo. Forse il torto che hai subito ti ha cambiato la vita, allora il perdono prende una sfumatura diversa. Non si riesce a perdonare l'altro perché non accettiamo quello che siamo diventati. In questi casi, per riuscire a perdonare, bisogna imparare ad amarsi per quello che si è. Se impari ad accettarti e ad amarti per quello che sei, allora sarai anche pronto a perdonare il passato che ti ha portato ad essere quello che sei. Pensate quanto è doloroso vedere una persona che non ama se stessa perché è stata trasformata dalla violenza che ha subito. E naturalmente non riesce a perdonare chi gli ha fatto del male. In questi casi il perdono è difficilissimo, ma è anche importantissimo. È indispensabile per ricominciare a vivere. Bisogna amare se stessi, bisogna accettare quello che si è diventati. E da qui possiamo partire
per riconciliarci con il nostro passato e liberarci dal rancore. Anche noi abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio e dagli altri. E se noi non perdoniamo gli altri, non possiamo aspettarci di essere a nostra volta perdonati. Basterebbe ricordare che anche nella preghiera del Padre nostro, noi diciamo: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E Matteo aggiunge al capitolo 6, versetti 14 e 15: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. A volte fatichiamo a perdonare a causa del dolore che ci hanno causato, ma pensiamo al dolore che abbiamo causato anche noi negli altri. Una delle cose più efficaci che possiamo fare per perdonare è cercare il dialogo. So bene che a volte non è saggio dialogare con chi ci ha fatto del male e a volte è impossibile. Tra poco vedremo anche questo. Ma quando è possibile dialogare, è molto conveniente farlo. Prima di giudicare e condannare l'altro, è importante riuscire ad ascoltarlo e ascoltarlo veramente. Per verificare se sei capace di ascoltare chi hai di fronte, puoi fare questa semplice prova. Cerca di riassumere con le tue parole quello che lui ti dice in modo tale che lui sia d'accordo con la tua sintesi. Allora puoi dire di averlo davvero capito. Ascolta bene chi hai davanti e nel dialogo cerca anche che l'altro riesca a capire quello che tu hai vissuto. Il dialogo è molto efficace per due ragioni. Innanzitutto ci aiuta a comprendere meglio quello che è accaduto e questo rende più facile rimettere in ordine le idee e i sentimenti. Il secondo vantaggio è che ci permette di capire che cosa fare dopo il perdono, se per esempio è ancora opportuno avere a che fare con quella persona. Questo principio del perdono, congiunto al dialogo e alla capacità di impostare le relazioni in modo nuovo, con un equilibrio accettabile da tutte e due le parti, è la strada da perseguire anche a livello comunitario per trovare la pace e ridurre i conflitti. Vediamo adesso cosa dobbiamo fare dopo aver perdonato. Se mi allontano da chi mi ha ferito, è vero perdono? Un altro errore è pensare che il perdono corrisponda ad una amnistia, ma non è vero. Il perdono non è una sospensione della giustizia. Quando riusciamo a liberarci dai sentimenti rabbiosi e vendicativi, siamo già riusciti a perdonare. E da qui in avanti possiamo valutare se la riconciliazione è possibile e opportuna. Dopo aver perdonato una persona che mi ha fatto del male, posso decidere di riconciliarmi con lei. Ma a mio parere questo deve essere fatto solo se ci sono i presupposti per ricostruire una relazione sana. Il perdono guarisce la ferita ricevuta. Dopo questa guarigione noi possiamo scegliere se rimanere amici o no della persona perdonata. In qualsiasi caso la scelta non sarà frutto dell'odio o della vendetta, ma semplicemente una valutazione che possiamo fare liberamente. Se per esempio perdoniamo una persona che continua a calunniarci, non andremo certo a confidarci con questa persona, al contrario ne prenderemo le distanze. Anche Gesù ci ha insegnato a correggere le persone che sbagliano, ma se dopo un ripetuto tentativo di correzione ci accorgiamo che le persone sono perseveranti nel loro comportamento, allora Gesù ci dice di trattarle come i pagani. Perdonare non significa fare finta che non sia successo niente. Noi possiamo perdonare una persona che ci ha fatto del male e dopo averla perdonata impostiamo le relazioni in modo diverso. In alcuni casi la scelta della riconciliazione risulta essere vincente. Conosco per esempio il caso di una mamma che dopo un lungo periodo di silenzio con la figlia, nato per una incomprensione, la mamma ha deciso di fare il primo passo. Ha aspettato la figlia al ritorno dal lavoro e l'ha abbracciata e da questo abbraccio hanno ritrovato la pace e la gioia che avevano perduto. Quando è necessario il perdono reciproco, cerchiamo di essere noi i primi a tendere la mano in segno di pace. Non sempre la riconciliazione è possibile. In alcuni casi è necessario essere prudenti. Il perdono è sempre una cosa buona. E mi pare di averlo spiegato,
bene, ma credo che certe volte sia assolutamente opportuno e giusto mantenere le distanze. Per esempio nei confronti di un uomo violento e aggressivo. È una cosa buona perdonare, ma è anche necessario difenderci, difendere i propri diritti, affermare la giustizia e mantenere le distanze.

Dopo un tradimento il perdono è molto difficile e anche se perdoniamo la piena fiducia nell'altro viene meno, perché sappiamo che come ha sbagliato una volta potrebbe sbagliare ancora. In questi casi bisogna imparare a conoscere la debolezza degli altri, come pure la nostra debolezza, e capire se siamo pronti ad accettare e sopportare queste debolezze. Per riprendere l'immagine del tessuto strappato, se conosciamo il punto debole, dovremmo cercare di mettere una cucitura più forte e di fare il possibile perché non si ripetano le condizioni che hanno creato inizialmente quello strappo. Anche se la stoffa non sarà più come prima, dobbiamo farcene una ragione. E indietro non si torna. Come disse Don Ettore, anche Gesù, quando è risorto, portava i segni della sofferenza subita. Il passato non lo possiamo cancellare, ma possiamo convivere con i segni che ci ha lasciato. A mio parere c'è solo un caso in cui non conviene perdonare subito ed è quando una persona insiste nel fare il male. In questi casi la cosa urgente da fare è cercare di proteggersi da questa persona e cercare di impedire a questa persona di fare ulteriore male. E solo una volta che ci sono le condizioni di sicurezza, allora potremo cominciare a guarire attraverso il perdono. E scusatemi se vado un poco fuori tema, ma vorrei dire alle persone che subiscono violenza fisica o verbale di non esitare a cercare aiuto e a denunciare queste cose. Davvero lasciatevi aiutare, cercate aiuto e sostegno parlandone con persone di fiducia e se è necessario denunciando queste cose anche alle forze dell'ordine. Quando è troppo tardi per perdonare? In alcuni casi non è più possibile donare il perdono agli altri, perché la persona che dovrebbe essere perdonata non c'è più. Altre volte non è possibile ricevere il perdono perché chi dovrebbe concederci il perdono non c'è più o si rifiuta di concedercelo. Cosa fare in questi casi? Il perdono avviene come purificazione della propria coscienza, come qualcosa che facciamo a livello personale dentro di noi. E non crediate che sia tanto facile, anzi, è molto difficile liberarsi dai pesi del passato quando non c'è più la persona con cui confrontarsi. In questi casi diventa davvero importante perdonare se stessi, affidarsi al perdono di Dio e cercare di disarmare i ricordi dolorosi del passato. Non è possibile in alcun modo cancellare il passato, non è possibile tornare indietro, tuttavia c'è qualcosa che possiamo fare. Possiamo pentirci di quanto abbiamo fatto, possiamo chiedere perdono a Dio, possiamo cercare di porre rimedio ai mali del passato, possiamo pregare per chiedere a Dio il dono della pace. Non c'è persona che non abbia bisogno di perdonare se stessa per gli errori del passato, ma non tutte ci riescono, alcune restano intrappolate nei sensi di colpa, imprigionate in un passato che non può essere cambiato. Che cosa fare in questi casi? Perdonati, non essere spietato con te stesso. Tratta te stesso come tratteresti una persona a cui vuoi bene. Consola te stesso come consoleresti una persona a cui vuoi bene. Perdona te stesso. E se c'è qualche persona che attende il tuo perdono, che cosa aspetti? Non attendere che sia troppo tardi. Cosa c'entra Dio con il perdono? Noi abbiamo bisogno del perdono di Dio in quanto in molte occasioni non usiamo bene la nostra libertà, commettendo ingiustizie, ci lasciamo accecare dall'egoismo, dalla stoltezza, dall'avidità, dall'indifferenza e noi non abbiamo bisogno del suo perdono solo per ritornare ad essere in comunione con Lui. Il suo perdono ci guarisce e ci permette di ritrovare la fiducia in noi stessi e ci aiuta a perdonare gli altri. Per ricevere questo perdono siamo aiutati dai sacramenti, innanzitutto il battesimo con cui siamo liberati dai peccati e rinasciamo dallo Spirito Santo per essere figli di Dio. C'è poi il sacramento della confessione che è davvero una medicina per la nostra anima, ci guarisce dalle ferite del peccato. Anche la partecipazione all'Eucaristia è fonte di perdono. Quando riceviamo l'assoluzione dei nostri peccati si ristabilisce la comunione di amore con il Padre e ritroviamo la pace e la forza per riprendere il nostro cammino. Siamo liberati dalle zavorre dei nostri peccati. Una volta che Dio ci ha perdonati, veramente noi siamo stati liberati.

liberati dai nostri peccati. E anche se noi restano alcuni sensi di colpa, siamo infastiditi dai ricordi del passato, un poco alla volta dobbiamo prenderne le distanze. D'altra parte, se Dio ci ha perdonati, perché dovremmo continuare ad accusare noi stessi? Il primo comandamento che Gesù ci ha lasciato è: ama il prossimo tuo come te stesso. E il perdono realizza questo comandamento, e noi nella docilità allo Spirito Santo possiamo trovare la motivazione e la forza per perdonare come gesto di amore verso noi stessi e verso il nostro prossimo. Ogni quanto tempo è bene confessarsi. La Chiesa insegna che bisogna confessare i peccati gravi almeno una volta all'anno. Naturalmente, se una persona vuole e ne ha bisogno, può farlo anche molto di più, molto più frequentemente. Ma è importante sapere che secondo la Chiesa una volta all'anno è il minimo sufficiente. Quindi, a mio parere, puoi partecipare all'Eucaristia, ricordando che anche la comunione è fonte di perdono, come ci ha espressamente insegnato Gesù. Questo è il calice del mio sangue, versato per il perdono dei peccati. Se non hai la possibilità di celebrare il sacramento della confessione, io ti consiglio di affidarti direttamente al Padre, nella preghiera, e il Padre che vede nel tuo cuore ti perdonerà. Ma se hai la possibilità di confessarti, allora vacci, vinci la paura, perché la confessione sacramentale ha davvero una grande forza risanatrice. Io posso testimoniarlo per la mia esperienza personale e conosco molte altre persone che dalla confessione sono uscite rinnovate. Alcune persone scrupolose faticano a lasciare alle spalle i propri peccati anche dopo l'assoluzione, ma dobbiamo capire che anche se la nostra confessione è imperfetta a causa della nostra imperfezione, tuttavia l'assoluzione è sempre perfetta e completa a causa della perfezione di Dio. Come disse Gesù dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Se Dio attendesse il nostro perfetto pentimento e la totale conversione, certo dovrebbe attendere troppo a lungo. Ma la grazia di Dio viene in nostro soccorso proprio a causa della nostra debolezza. Credetemi, se Dio ti ha assolto, puoi essere certo che il tuo perdono è totale. Davvero non ci fa bene continuare a rimuginare il male del passato. Don Gianni, quando era in Brasile e celebrava la messa all'aperto, la signora Maria arrivava sempre in ritardo e poi a metà messa si alzava e andava via. Giovanni allora ha chiesto ad un amico: come mai Maria va sempre via prima? E l'amico gli ha detto: vai a chiederglielo tu. E così Don Gianni glielo ha chiesto e Maria ha risposto: perché vado in carcere. E come mai vai in carcere? Vado a trovare il mio ragazzo. Perché tuo figlio è in carcere? No, mio figlio è morto. Io tutti i giorni vado a trovare il ragazzo che lo ha ucciso. Quel ragazzo non ha avuto una famiglia. Io non ho più un figlio. Ed ora io sono la sua mamma e lui è diventato mio figlio. E guardate che questa che vi ho raccontato è una storia vera. Perdonare non è facile, non lo è verso gli altri, soprattutto quando il dolore continua a tornare a galla, magari perché chi ti ha offeso continua a ferirti, e tanto meno lo è verso se stessi. Però anch'io mi ripeto: se Dio mi ha perdonato, anche io posso farlo. Prima di salutarti volevo solo dirti che se ancora non ti sei iscritto, non hai condiviso questo video, se non hai messo nemmeno un like o un commento, stai comunque tranquillo perché tanto ti perdono. Ciao ciao e abbi cura di te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Come ci suggeriscono le note alte di questo canto, siamo chiamati ad elevare non solo la voce, ma anche il nostro spirito. Oggi, in questo ultimo sabato del mese di maggio, ci affidiamo ancora di più, in modo speciale, alla nostra mamma. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze, i nostri limiti e i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede, pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria, senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, intera, arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
2: Signore, l'anima mia.
3: Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose, ti loderà la mia bocca.
2: Sì.

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Tutto fate rendendo grazie per mezzo di Lui, a Dio Padre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini?» Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato in questi giorni, nei brani precedenti, che Gesù scaccia i mercanti dal Tempio. Allora, quando arrivavi a Gerusalemme e dovevi fare l'offerta a seconda dei peccati, della quantità, del peso dei peccati, compravi il corrispettivo animale, un animale corrispondente a seconda della grandezza dei peccati. Più grande, più peccato avevi fatto, più grande era l'animale. Ora, e ovviamente immaginate centinaia e centinaia di persone che si recavano ogni anno, in tempi particolari anche, a Gerusalemme. Immaginate il Festival dei Giovani, un attimo. Immaginate che tutti i giovani dovevano offrire un sacrificio al Tempio. Indovinate di chi era il mercato, chi è che possedeva il mercato degli animali? A chi andava l'introito? Sacerdoti, scribi e anziani. Ovviamente con tutto l'entourage, tutti i mercanti, i pastori, eccetera, che dovevano anche loro guadagnare, ma diciamo in sostanza arrivava a loro. Indovinate poi, una volta offerto l'animale, la carne che andava venduta, perché sì, ovviamente tu vieni da un pellegrinaggio, a un certo punto devi mangiare, non esisteva autogrill o burrito allora, non c'erano fili, ristoranti, quindi per tante persone poi. E quindi questa carne era rivenduta alla stessa gente che aveva comprato l'animale. Indovinate l'introito a chi andava? Ai sacerdoti, agli scribi, ai farisei. Poi c'erano le pellicce, le pelli, che avevano un loro valore importante, che venivano rivendute. Indovinate a chi andava l'introito? Sacerdoti, scribi e farisei. Voi immaginate, come calcolatori, con il sangue agli occhi, con come gli hanno detto a Gesù: con quale autorità fai queste cose? Che praticamente ci stai rovinando il mercato. Vuoi impedire che questo movimento economico si attua, anche perché Gesù stava spostando leggermente le folle verso una fede, e non una religione, ma una fede, dove queste cose piano piano venivano sottratte. Immaginate come stavano, come i pazzi questi, e come erano aggressivi nei confronti di Gesù. Allora, già Gesù mi piace perché non risponde a tono, innanzitutto con calma, non si fa condizionare dalla tua rabbia o dalle tue paure, non si fa condizionare, e pone sempre le domande, le sue risposte su un piano diverso, così farà anche dopo, date a Cesare quel che è di Cesare, cioè, tutti su piani diversi, dove invita l'interlocutore, mo che sta innervosito, che sta calmo, come sta, a riflettere su un piano diverso e essere soprattutto più introspettivi. Questo è importante pure per noi oggi. Allora, intanto io vedo tanta solitudine da parte di Gesù, perché man mano che andiamo avanti capiamo che i discepoli non capiscono niente, pensano avere il primo posto, chi è più grande fra di loro, chi vuole stare a destra, chi vuole stare a sinistra. Tutte parole che ha speso in questi 3 anni Gesù, i discepoli non si affiancano al Signore e veramente c'è questa solitudine, grande solitudine. E in più c'è tutti questi contrasti. Chi sta vicino è forse la folla, ma la folla conviene stare con Gesù. Un po' perché guarisce, un po' perché mangia gratis.

dirti che ci sono. È importante dirlo. In un mondo che va così veloce, spesso ci dimentichiamo di guardarci davvero negli occhi e di chiederci come stiamo, accontentandoci di un va tutto bene, detto solo per abitudine. Ultimamente mi sono fermato a osservarti e ho capito che voglio esserci di più per te, non solo nei momenti felici, ma soprattutto quando la vita ti sembra pesante e le giornate sono più faticose. Accorgersi significa proprio questo. Accorgersi dell'altro, notare i silenzi, i piccoli pesi che porti dentro e le tue battaglie quotidiane. Vorrei che tu sapessi che se hai bisogno di parlare, di sfogarti o anche solo di stare in silenzio con qualcuno che ti ascolta, senza giudicare, ci sono. Concediamoci il tempo di chiederci sinceramente come stai davvero. Questa cosa però lo sta dicendo Gesù ed è importantissimo. In questo ambiente lo si fa. Perché le persone vengono qui in adorazione, stanno a tu per tu con il Signore, dai la possibilità alla tua anima di respirare e dai anche la possibilità a Gesù, finalmente ti accorgi di me e ci facciamo compagnia e ci guardiamo un poco e ci parliamo un poco. Però questa cosa è importante perché noi l'errore che facciamo è che siamo sempre alla ricerca. Forse usando sempre il solito cliché da anni e non ce ne accorgiamo, perché Gesù smaschera queste persone, l'ipocrisia. Loro non tentano di salvaguardare la fede, ma salvaguardano i loro interessi. Questa domanda, con quale autorità fai queste cose, riecheggia anche un'altra frase che mi viene in mente. Sei venuto qui per rovinarci. E questi erano i demoni. Quando Gesù si avvicinava a questi indemoniati, sei venuto qui a rovinarci. Sì, rovinaci Gesù, rovinaci le stesse abitudini, lo stesso modo di pensare, le stesse convinzioni, perché vuoi o non vuoi, difendiamo il nostro mercato, difendiamo le nostre abitudini, difendiamo quello che facciamo sempre, le nostre convinzioni, le difendiamo. Anzi, ci arrocchiamo, no? Su queste, veramente siamo presi dalle solite cose che facciamo. E Gesù, se non risponde alla domanda che noi abbiamo posto, neanche io vi rispondo, è perché noi non abbiamo fino adesso la sincerità di dire: Signore, sto sbagliato, sto sbagliando, sto cercando modi sbagliati, persone sbagliate, mi appoggio, vorrei appoggiarmi a persone. Non è così. Allora, finché non ci smascheriamo, dove il bisogno di amore che abbiamo tutti, il bisogno di parlare che abbiamo tutti, però sbagliamo sempre l'interlocutore. Ci vogliamo appoggiare alla creatura anziché al creatore. E questa cosa Gesù cerca di smascherarla. Non hai bisogno di Tizio e Caio, hai bisogno di me. Hai bisogno di me. Il resto verrà dato, ma non nella nostra modalità, perché a noi assomiglierà sempre a una dipendenza mascherata da altruismo, da voler stare con gli altri, il desiderio di parlare, di condividere, di fare delle cose. Ma non è così. Questa volontà di Gesù di smascherare è importante, come è importante anche. E mi piace lo stile di Gesù, che ha questi contrasti forti, forti con queste persone. I sadducei volano basso, dice: mamma mia, i farisei che sono così preparati hanno fatto una brutta figura con Gesù. I sacerdoti e gli anziani pure sono preparati, hanno fatto una brutta figura. Voliamo basso. La cosa che mi piace di Gesù, che una volta finito questo passo, poi dice: un uomo ricco aveva delle terre. E poi se ne va, e poi, ma e quindi voglio dire, non è come noi, che non abbiamo dei contrasti così feroci, non abbiamo contrasti così feroci, abbiamo forse anche cose molto più leggere, uno sguardo, una persona che non ha salutato, non lo so, abbiamo cose più leggere e ci torniamo su tutta la giornata. Usciamo da qua dentro, no, ma questo mi ha detto, no, questo mi ha fatto, no, la deve smettere. E continuiamo, andiamo al bar, ma tu hai capito quello che ha fatto? E andiamo in chiesa, no, signore, se non mi risolvi questa cosa, veramente, usciamo dalla chiesa, senti, devo parlarti un attimo, ma tu hai capito che mi ha fatto quello, che mi ha detto quello? È tutta la giornata. Gesù non ha questo stile.

0: Assolutamente. Va avanti, ma proprio va avanti. Pure se li chiama volpi, pure se li ipocriti, pure se non l'accolgono, si gira e se ne va. Ha questo stile il Signore. La cosa che mi preoccupa di più non è tanto questo, è quando dice seguimi, tu non hai neanche il tempo di dire ma dove? Già sta camminando. Cioè, non hai proprio il tempo. Cioè, non hai il tempo di perdere tempo con le tue paure, con i tuoi pregiudizi, con le tue fobie, con le tue abitudini. A Gesù non interessa, c'è altro da fare. C'è un mondo che ci aspetta. E nel momento in cui abbiamo lo Spirito Santo, ma sapete quante cose di cui non abbiamo bisogno e che siamo ancora immersi? Quante cose non ci servono. Allora, speriamo che oggi il Signore ci risponde. Neanche io ti dico con quale autorità faccio queste cose. Significa che non abbiamo risposto bene, non stiamo rispondendo bene. Il silenzio di Dio può essere preoccupante. Lui ha il desiderio di parlare, ma noi abbiamo la sincerità di ascoltare veramente, oppure ci stringiamo tutto, dici sì, dici Gesù, dici dici, dici. E Gesù ci vede, dice vabbè, ti aspetto quando molli un po' le cose, molli le tue paure, molli le tue angosce, e allora ne parliamo. Ci alziamo in piedi e diciamo: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili, Figlio nostro Signore Gesù Cristo, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, scese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ad ogni invocazione diciamo: rinnovaci con il tuo spirito, Signore.
1: Rinnovaci con il tuo spirito, Signore.
0: Rinnovaci con il tuo spirito, Signore. Rinnovaci con il tuo spirito, Signore.
2: Preghiamo per Papa Leone, per la sua missione importante, delicata, difficile. Preghiamo che lo Spirito lo assista sempre di più. Preghiamo.
0: Rinnovaci con il tuo spirito, Signore.
2: Confrontarci con la verità, preghiamo.
0: Rinnovaci con il tuo spirito, Signore.

0: porto la consolazione, affidiamo ogni desiderio e chiediamo a Maria la grazia per loro che possano fare un incontro vero, illuminante con l'amore del Signore per questo tipo di vita.
1: Rinnovaci con il tuo spirito, Signore. Rinnovaci con il tuo spirito, Signore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio, per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella Beata Vergine Maria, umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e tutti i santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, insieme in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Carlo e Petari, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo i nostri defunti. Ti affidiamo tutte le anime del purgatorio, ammettile alla luce del tuo volto, di noi tutti, abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con amore e con gratitudine di figli, preghiamo insieme.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua divina misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco Gesù, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati siamo noi qui, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

Amén.

0: Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Oggi, 30 maggio, si stringerà in un unico grande abbraccio di fede e di preghiera il mondo cattolico. Papa Leone XIV guiderà un rosario per invocare il dono della pace, un'iniziativa globale. Questo momento di profonda spiritualità vedrà una straordinaria catena di preghiera che collegherà i fedeli di ogni continente, trasformando il dolore per le ferite del mondo in una speranza condivisa. Il Santo Padre guiderà la preghiera direttamente dalla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani alle ore 19. Ora romana. Contemporaneamente, dall'altra parte dell'oceano, Monsignor Walter Rossi, rettore della Basilica Santuario dell'Immacolata Concezione a Washington, si unirà al Pontefice in diretta simultanea alle ore 13. Allora, vogliamo anche noi, stasera alle 19, essere collegati, lo facciamo sempre, ma oggi ancora di più a livello mondiale, quindi un'unica voce, un'unica preghiera per la pace del mondo. E iniziamo già da adesso, dicendo insieme un Ave Maria per la nostra mamma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Regina della pace, San Giuseppe, San Michele Arcangelo, prega per noi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Insieme a Gesù, Giuseppe e Maria, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Santa giornata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga

di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro,

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima.

mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco

fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi.

fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa, pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco,

è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo, essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me, con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria,

di esse e che coloro che stiamo pregando? Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo

Oh, peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioie e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. Oh Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono. Per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia.